Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

l'assenza del terra, nessuna mamma poteva una canta, tutte momento canzone guandita, ma trovo quando io sì.

vadiš pjesam me, tu gori diže se, se fanto punto tanto da vrta. Sospira, solla da fai vedere, come trascura, stai solo insieme a me, c'è un sospiro, hai voluto.

tutto così, non buona figlia può vendere così, può portafoglia, ma in un tutto così, mamma tua figlia, mi ha ortito mannati.

Nuviana e la scuorna di c'è gente, sono una scuorna sì, tutto quanto, che non erranno studi con arte in mano, che forse non s'arriano malamente, se la società l'oresse non rimane.

Ricca, vuoi diventare un altro, ma due occhi che ti guardano così vicini e veri ti fanno scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. Ti volti e vedi la tua vita

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Matxagura, matxagura. Mi és estar cap una cosa passant, de mi sempre. Mi fermo qua, mi fermo là. I a squarcia gola mi metto a contare da una a 300. È pazzo, la gente dice, voi. Il viso del folle.

Maggiagura, Maggiagura, oggi il dottore mi ha detto: mio caro, voi state muoiate, guardate qua, oi, toccate qua, oi. E a re da capo una specina pallida di sa trovato. È tosta, è tosta, io com'è tosta sta valle di Nis. Il viso del folle l'ho fatto per te.

Maggiagura, Maggiagura. Io mi fatto donna perversa, bugiarda e spergiura. Che pazza fai? Che pazza fai? Se mi suicido vedendomi morto, ma

la vostra, con la bionda e con la nera. Me ne vado al cinema, sì, me ne vado al cinema, al tabaret. Dove vuoi andare tu? A casa devi rimanere. Come? Vuoi andare al casinò? No, io vado al casinò a giocare lo scemente di ferro. Mi fai ridere? Tu mi fai morire a me. Tu mi fai morire a me. Tu mi fai morire a me. No, io ti faccio morire a te. E allora, con la bionda e con la nera, ogni sera, me ne vado al tabaret. Me ne vado al cinema e poi vado a passeggiare e poi vado a faticare. Dai, ma a me chi muffa fa? Io mi faccio il baccarà dentro al casino e mo sapete che hai da fa? Ya te va a cuccare!

0: Buonasera. Vai già contare una storia. Ah, così. Una cosa niente. La storia di un papà. Vi parlerò d'amore. L'amore per un figlio. Che tutto cresce, o manna a scuola, e poi un bel giorno, all'improvviso, ti lascia e se ne va.
1: Teneva ancora i libri sotto braccio e già pensava all'università. Volevi cose più belle la vita, quando vent'anni non tenevi già. Dice tuo mondo e a gioventù mi chiama. Scusami tanto, ma io devo andare. Voglio uscire, belli papà.

goût d'une carte. Pour les choses plus belles de la vie, quand 20 ans non teneva già. O tempo passa e quanto ne è passato, una cartolina, caro mio papà, io ti saluto, qui sto molto bene, la vita ormai mi sorride già, quando una sera o telefono mi chiama, pronto sono io, sì, sì, sono io. Quando non c'è belli papà, come amare la verità, chi stu cuore mo diceva che era correre a te salvare. Quando non c'è belli papà, che fine ha fatto sta gioventù, non fa niente, belli papà, venga loco a te basà. Pulivi cose più belle la vita,

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Ya acabó, como haya pa' una ya está.

se fai salire qualcuno in ta cucina.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

questi posti qua, ma bruma bruma brucia tutta pizza. Ori dopo l'omus, odito con l'u, armamoli a farmi.

0: Ti ricordi Scarinatello?
1: Scarinatello, sì,
2: in la minore.
0: La minore. Sì.
3: Che razza di collaboratore avete avuto in list? No? E veramente poi l'avete rispettata, l'avete...
0: Maestro, la cosa bella secondo me è questa. Secondo me devono convivere i classici con i moderni.
3: Ma sapete come lo fate voi? Lo fate con un tale gusto?
0: No, noi ci divertiamo, noi ci divertiamo sempre. Questa è Scarinatello
1: con amore.
0: Che a un certo momento comincia... Dunque, io faccio soltanto l'inizio originale, no? Che ella si è innamorata di un pittore. Com'è bella, capita capri e parla forastiera. Io la faccio sempre.
2: Che bella.
0: E i porti invietti nudo lo ricordo. E senti la macchina stu pensiero. Tu che tonalità la fai?
2: In la minore.
0: In la minore. Sì, allora.
2: Aspetta. Cominciamo così. Allora.

0: Bravo Peter,
1: ci siamo ricordati.
0: Da quanti anni non la facciamo più questa cosa?
1: Da 30 anni. Stavamo allo Shaker a Napoli e già allora, maestro, veniva nel locale dove lavoravamo, allo Shaker Club a Napoli, veniva spesso Arturo e Benedetto Michelangelo, e stava là guardando i Renato con un'aria di sorpresa.

lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

tu vuoi morire, chi ti fa fa? Corre in braccio a tua mamma, non vuoi scemo piccerino, dille tutta la verità.

Chi desidereva sa scordate il piccerì ca si dice na papà chissà come va a fornire e passa sotto a stupa.

chi desidereva sa scorda del bicerì casi o dice na papà chissà come va a fornì.

luce attorno tremano, oh mamma tremmo cuore ambietto a me. Cambava una femmina, era valena, tutta infamità, mancata n'hai che st'anima, e mi privai che sta libertà. Quattanda, a retta all'ombra una cancella, scondava appena per una traditore, ma era mogliere che la santarella, e m'ingannava senza aver pietà. Una brutta sera, questa mia signora, ma appiccicai a morte un amico, lo colpo ora, e il signor ora, ma confessai che

faccio di strada lo tuo sole, con una bella casa sottornata, con l'arma a mano e con una spino cora, voleva che la sera ritornasse. Oggi trovata

0: Rai Radio Live Napoli.
1: Io pensavo lo fa, ma vedente che capi si state, per quanto girate nessuno ne dà. Ho riso e mi sono risoluto, perciò sono venuto per dirvi così. Scusate, perdonate, faccia faccia tosta, a casarella vostra

capisco è che non è prudente cacciare la gente che dentro sta, specie quando la camera è stretta. La cosa è scorretta, certo, forzare non va, ma la vostra è larga abbastanza, è proprio la stanza che guardo per me. Scusate, perdonate, vedete, ma io tengo la faccia addosso, che a casarella vostra

Poi ciccia ciccia rapa sta finestra, so già 3 ore che sto via sapendo. Fa fritta e non lo sai, è bella vita, che nasce a media in una pozza fa. E come non ti faccio, e io che non me ne vado, sotto la finestra io canto per fare spettacolo.

pagan din brăla târgară. Grandissima ma poate sto parata, ce si e dolo in giosir, chi c'era? E come non ci siete, sei sempre indifferente, io so che tu sei fedele a chi sta muro ai lì. E fallovi meglio morti di decca, qui chiava cara vista chi sto cuore, o sai lontana te, io me ne muore.

Trai o punta e che sto feso ai lei. E lei che risponde: uè Giovannina me, c'ho questo cuore, tu sei venuta sotto a sta presta, io sto sentendo so, sono quasi una io, questa canzone, come fa faccia. Con questa voce fina e questa chitarra.

0: e prima qualità, e che si parola meglio può essere sicuro, tu si ovisciavi e prima qualità.
1: Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana.

E mi piace credere che hanno vinto gli indiani, che adesso siamo tutti dei moicani. Che Pilato si è impiccato con la corda fra le mani, i cinesi non si mangiano più i cani. A me mi piace credere che gente militari adesso si combattono armi pari, scenderanno sulla terra se

0: Scendo, mi hanno bussato in testa.
1: Uè, Alieno, tutto a posto?
2: Ah, grande.
1: Che dici? Come va su Marte? Tutto a posto. Ci mangia più su caffè, andiamo, eh? Aro voi, Cassiopea. Mi piace più Cancro come costellazione.
3: Ma chi sta parlando?
1: Ma Cassiopea,
3: ah, mi piace più un giro con l'orso. Sta parlando? Ma che fatto strana, c'è un favore da capo. Guarda chi, pochi, ma che faccia te, ma lo tu,
1: Maronna, mi
3: faccia, Maronna,
1: me la c'ha fui.
3: I mazzi, tutto parti, i mazzi.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

volta que t'haig encontrat è stata verso il quattro chiatamone. Stavi elegante tutta indolettata, dici stai me l'ho fritto uno spumone.

bella ricetta a strato chiata amore. E la terza volta che ti ho incontrato è stata in ta chiesa viscovata, a fianco a me tu stiva tenucchiata e stava proprio male combinata.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: Rai Radio. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.

0: l'archivio storico della canzone napoletana.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.
2: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
3: Napoli non si spiega, si canta. È una voce che nasce da dentro e arriva lontano. Oggi a Napoli, senza confine, una donna, una voce e una storia tutta da ascoltare. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati, sono io Fabiola Ciminella e questo è Napoli Senza Confini e si è dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Oggi una puntata in compagnia di un'artista straordinaria e bellissima napoletana che rispecchia proprio Napoli Senza Confini, perché ricordate che Napoli non è solamente una voce ma è un'identità, è radici che si trasformano in musica. Qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, benvenuta Anash.
4: Ciao a tutti, ciao Fabiola, grazie mille per questa ospitalità, grazie mille ancora.
3: Grazie a te per essere qui con noi e per raccontarti, perché siamo curiosi di scoprire dietro questa tua personalità così forte, soprattutto dietro la tua voce, le tue origini, la tua storia. Vogliamo sapere un po' di più, diciamo così. Lei, ragazzi, è una voce, energia e radici napoletane, mi piace tantissimo, oltre ad essere una mia amica. Devo dire che andrai lontano, Anash, mi raccomando, con tanta caparbietà e dedizione, quella che hai, e soprattutto facciamo pezzi, scriviamo tanto, anche perché so che in cantiere hai tanti progetti che tra poco farei uscire, poi ci arriviamo anche lì, ma partiamo, cari ascoltatori, dalle sue origini, dalla tua partenza. Come è nato tutto? Che bambina eri?
4: Beh, che bambina ero? Una bambina molto molto insicura quando ero piccolina. Infatti sono cambiata tantissimo col tempo, no? Soprattutto alle superiori. E niente, la musica mi ha sempre accompagnato dall'età di 8 anni fino ai miei 15-16 anni, perché poi l'ho totalmente abbandonata. Sai, il primo amore, le prime cose, le prime insicurezze mie. Poi pian piano ci siamo rimessi in gioco. Quindi lascio quella bambina, quella Anna, che è sempre qui con me, mi accompagna sempre, però con una maggiore sicurezza.
3: E per fortuna che la musica in questo caso ha vinto, no? Sempre. Ancora una volta, anche se è stata abbandonata, l'hai subito, o lei ti ha subito ripreso in un certo senso.
4: Entrambe.
3: E vi siete trovate insieme, trovato anche magari un equilibrio, no? Con la musica, certo. Visto questa tua insicurezza un po' da bambina. Invece Napoli per te è un luogo... Uno stato d'animo per te, Napoli.
4: Per me,
3: cosa ha rappresentato per te nella tua infanzia?
4: Uno stato d'animo. Uno stato d'animo perché io quando mi allontano ad oggi da Napoli, no? Non riesco a starci lontana, manco per 3-4 giorni, tipo sono stata a Parigi, no? Non vedevo l'ora di ritornare perché respiravo proprio tutt'altra aria. Quando sono tornata, torni sì nel tuo luogo, nella tua casa, però è proprio, capito, ti fa stare, ti senti totalmente libera, tranquilla, più serena e calda. Quindi è la mia vita.
3: Che bella, come potrebbe essere altrimenti. Invece, Anash, ricordi la prima volta che hai sentito che la musica era parte di te? Proprio da piccola, da bambina. Ce l'hai questo ricordo?
4: Sì.
3: Sì.
4: Avevo 10 anni in realtà. Sì. Quindi andavo alle elementari, quinto anno. E niente, iniziai così in questo coro e mi fecero cantare per la prima volta da solista. E da lì poi tutti, oh, sei bravo,
3: sei fatti così. Ti hanno dato un po' di
4: fiducia. E da lì sì, poi ho fatto vari concorsi canori, sono stata X Factor, al Festival di Saint Belsan. E poi all'età di 16 anni ho avuto un crollo mio.
3: Vale. Un'altra volta,
4: no,
3: cioè
4: da
3: un
4: lì,
3: distacco.
4: Tutto è partito da lì. Capito? Avevo 16 anni, dissi no, non faccio cantare, basta, non voglio fare niente più. E
3: Quindi hai perso un po' la fiducia che avevi acquisito da ragazzina, ecco, con le conferme anche delle persone che ti stavano intorno.
4: Sì, canticchiavo solo con gli amici. Mio padre stava malissimo, l'ha vissuta malissimo, perché fortunatamente ho avuto un padre che è stato un grande sostenitore, è un grande sostenitore, e quindi mi accompagnava ovunque. Quando gli dissi, guarda, vai, non voglio fare niente più, non fa per me.
3: È stato male prima lui.
4: Bellissimo.
3: Ma meno male che poi ti è riuscito anche a darti la fiducia che avevi perso.
4: Sì, mi ha lasciato andare, capito? Mm-hmm. Perché magari forse a volte le vie di mezzo, capito? E quindi da sola poi ho ripreso, ma saranno 4 anni più o meno.
3: E quando hai capito che cantare, ecco, oltre ad essere una passione, ad avere una bella voce, ad essere il tuo mondo, è diventata poi una necessità, no? In un certo senso.
4: Quando ho iniziato a fare i miei primi live, quindi 3 anni fa, perché io suonavo insieme a 2 elementi, che saluto, Alessandro, e niente, praticamente mi piaceva perché alla gente piacevo, nel senso amava ciò che facevo, quindi erano grandi sostenitori, e dissi ok, allora secondo me la mia strada è questa.
3: E quindi sei riuscita a trovare un po' la tua strada.
4: Sì, ma mi perdo ogni tanto.
3: Ma Napoli è fondamentale dentro questo tuo percorso. Cioè, come posso dire, ti ha trasmesso cosa come artista e poi come donna?
4: Beh, bella domanda questa.
3: Brava.
4: Allora, come artista, ti devo dire, io penso non del tutto uno alle volte si definisce, come dire. Quindi ci sto lavorando tanto su questa cosa. Su persona ti posso dire che sono molto più, ti ripeto, molto più sicura e ho tanta voglia di fare rispetto a prima. Capito? Grazie a Napoli, perché tutto è partito da qua, no? Poi lascia stare che poi mi sposto negli ultimi 2 anni con cui mi sono spostata a Roma, Milano e via dicendo, però comunque Napoli è dove ci lavoro, dove comunque ci canto, progetto, sperimento, quindi sì, è tanta roba.
3: Anche perché nei tuoi testi, nelle tue canzoni c'è tanta Napoli vera della quotidianità. Quanto è importante metterci, no, la quotidianità Napoli come lo stile, no, all'interno dei tuoi testi, perché poi li ascoltiamo, ragazzi, io ho 2 brani di Anas che tra poco do il lancio del primo.
4: Allora,
3: Heart, quindi già ti fa capire, ecco, il romanticismo che c'è dietro questa donna.
4: Allora, Napoli ti dà un sapore diverso proprio quando parli in napoletano. È proprio nata amore, cioè proprio un'altra, tu stai dichiarando qualsiasi cosa che tu esprimi ha proprio un senso diverso, ma non per le altre lingue, attenzione, è proprio un calore diverso che tu riesci ad esprimere. Però quando scrivo rispetto all'italiano, veramente è tutta un'altra roba,
3: ha tutto un altro sapore.
4: Sì, un altro sapore.
3: Un altro sapore. Invece c'è una voce o una strada, un ricordo che ti accompagna ancora oggi, no? Delle tue origini, della Anas, della piccola, della bambina.
4: Allora, tipo da piccolina erano vari artisti che ascoltavo, tipo Valentina Stella, se parliamo di Napoli, no? Quindi Passione Eterna. Per quanto riguarda però come riferimento mio proprio, io amo la musica soul, la musica black, quindi una delle mie preferite è Amy Winehouse.
3: Ma bellissima.
4: Quindi sì, e ci stiamo lavorando.
3: Rispecchi un po' anche nella parte della tua voce graffiante, che adesso ce la godiamo, e anche un po' nello stile, quindi è un tuo idolo.
4: Sì, tantissimo, mi ha accompagnato tantissimo.
3: E oggi, guardando Anas il tuo percorso, cosa riconosci ancora della nascita, delle origini, che non hai mai perso?
4: Ah, l'umiltà.
3: Ah, che bello. Ragazzi, bisogna mantenere l'umiltà, essere, non perderla mai, perché è quella che ti contraddistingue un po', no?
4: Cioè,
3: nel nostro mondo
4: così.
3: E invece cosa significa per te restare fedele a te stessa in un mondo che comunque cambia velocemente?
4: Allora, non perdere mai la lucidità, ok? Quindi, nonostante le mille difficoltà che la vita comunque ti mette davanti, non perdere mai la tua persona, mai, nonostante tutto. È difficile, perché è difficile, però poi dipende sempre tu caratterialmente come sei. E quindi ad oggi va bene così.
3: Non distrarsi, anche perché esistono, no, nella vita dei momenti in cui, certo, ecco, ti perdi totalmente. Ma quando ti perdi totalmente, tu stacchi anche la musica o riesci almeno a stare aggrappata alla musica?
4: Allora, quando mi perdo, forse sono contenta, che strana cosa, perché riesco
3: a scrivere. Te lo stavo per dire, guarda, perché con
4: a
3: molti cantanti,
4: o a interpretare pezzi un po' più difficili, sì, che magari li tengo un po' così. Quindi sì, ma mi chiudo proprio, cioè totalmente non voglio manco ascoltare musica, è solo tra me, il mio letto o magari la mia macchina, perché la mia macchina è la mia seconda casa, capito?
3: È il tuo momento, sì, intimo.
4: Quando sto stressata, dice, mi metto in macchina.
3: No, però devo dire, è una cosa che accomuna un po' voi cantanti, perché ho ascoltato altre storie e proprio in quei momenti in cui un uomo, una donna si perde, sono quelli un po' più intensi, dove fioriscono, no,
4: sì,
3: delle cose.
4: Male. Sì. Però in quel male dico ok, bisogna buttare giù qualcosa.
3: Riesci a tirare fuori qualcosa di bello.
4: E pian piano ci stiamo riuscendo, quindi non voglio svelare niente, però.
3: Quindi la cosa importante nei tuoi brani è metterci sempre te stessa, la verità.
4: Sempre, la musica deve essere tua, poi la gente è quella che sceglie, capito? Cioè, se può piacere o meno, però tu non devi. Io sono sempre quel tipo di persona che dico ok, faccio la mia musica, non perché a Fabiola piace quella musica,
3: certo,
4: là, capito? Poi pian piano cerchiamo di abbracciare tutti.
3: Va bene così. Allora ragazzi, ascoltatori, a questo punto io voglio ascoltare insieme a voi, perché la musica, anche se la riascolti in macchina, a casa, ovunque, sempre ti dà sempre un impatto diverso. Ora l'ascoltiamo qui negli studi di Rai Radio Live Napoli, My Heart di Anas.

0: E questo era My Heart di Anash, il suo primo brano.
1: Sì,
0: stile afro, stile è afro, bellissimo.
1: Sì, è di un produttore che saluto, Alessandro Salma.
0: Sì.
1: E praticamente lui mi trovò sui social e mi disse: guarda, mi serve la tua voce per questo mio brano. E io dissi volentieri, quindi.
0: E quando è stato scritto questo?
1: 2021, se non erro.
0: Ah, no, è carichissimo, è bellissimo, mi piace tanto. E dopo ascoltiamo invece il secondo, che è più recente.
1: L'anno scorso.
0: E poi, non so, in una valigia già è tutto pronto per esplodere, un album.
1: Ci sono
0: quasi,
1: quattro pezzi.
0: Quasi. Stiamo lavorando. Allora, Ana, c'è Napoli Senza Confini, c'è Napoli Express, un momento carino, dinamico, un gioco super veloce e poche fermate. Attenzione, non ci agitiamo, ma tutte alle radici. Un tuo proverbio napoletano che ti rappresenta tantissimo.
1: Allora, tipo, si tiene umaro.
0: Vabbè, di uno più facile, non facciamo accorgere, non si ascolta tu. Uno più.
1: Ogni scarafone. Ogni scarafone è bella la mano.
0: No, ha scontato, scontato.
1: Chi tiene umar non ha paura della tempesta, una roba del genere che non mi ricordo.
0: Guarda, mi trovo impreparata su quelli che figuraccia da due napoletane qua ai microfoni che stiamo facendo.
1: Non tema tempesta. Vabbè, chi tenomar non tema tempesta.
0: Ah, ecco, chi tenomar non tema a tempesta, quindi non ha paura della tempesta, esattamente, perché
1: sei forte, tu non hai paura delle difficoltà.
0: Assolutamente, noi essendo campani che abbiamo il mare, siamo abituati a questo, no? A queste maree alte, basse, tormentate, quindi siamo, insomma, più pronti nell'affrontare,
1: sì,
0: ecco, le tempeste, le cosiddette tempeste, che sono i momenti, no, della vita che ci sono, cioè, voglio dire, siamo altalenanti.
1: Perfetto.
0: Sei altalenante.
1: Molto.
0: E va bene. E ci piace anche così, perché gli artisti sono così. Dimmi una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
1: Vabbè, un ragù.
0: Di 7-8 ore?
1: 4-5
0: il giorno prima.
1: Sì, all'epoca mia nonna sta un po' così, quindi ci pensa mia mamma. E anche il pesce.
0: E quando ci penserai, Anash, tu?
1: Io cucino, amo.
0: Ah, cucini?
1: Io sono brava. Sì.
0: No, ma è una battuta.
1: No, te lo giuro.
0: Ti piace? Ti piace cucinare? Io un po', no, più i servizi. Mi piace fare i servizi, le faccende domestiche, diciamo,
1: io
0: così.
1: Meno. Io amo.
0: Perché
1: cucinare.
0: Mi piace girovagare, sempre che io mi muovo.
1: Allora, quando ti ospiterò a casa, ti faccio assaggiare una bella pasta e patate con provola.
0: Allora,
1: mia,
0: tu cucini, io ti faccio un po' di pulizie. No, stirare no, però.
1: No.
0: Perché
1: no.
0: È statico, vedi come la cucina. E allora, pasta e patate e provola.
1: Ok.
0: Ma al forno lo metti?
1: No, te faccio
0: una normale. Un piatto napoletano che per te sa di Napoli. Che anche se sei fuori dici: no, ma voglio mangiare questo piatto napoletano, mi manca.
1: Vabbè, io amo i gnocchi.
0: I gnocchi
1: o la parmigiana.
0: È buono. Ieri ho mangiato i gnocchi, però burro e salvia, perché non amo molto il sugo, lo sai?
1: Sì, non ho mai assaggiato.
0: Semplice, burro e salvia, leggero, poi lo gnocco è di fatto di patata, quindi magari anche non è troppo carboidrato.
1: Manfredi con la ricotta.
0: Manfredi. Non lo sindaco, scusa, Ana. Il sindaco
1: Manfredi con la ricotta.
0: Invece un gesto tipicamente napoletano che ti rappresenta, un gesto.
1: Mamma mia.
0: Un gesto, il te lo dico io a te, posso? Il gesticolare, questo nostro modo di oppure la mano a cupputiello.
1: Quello sì,
0: dai, te l'ho visto fare, aiuto da casa, ragazzi. Una tradizione napoletana che secondo te si sta perdendo e che invece Anash andrebbe custodita?
1: Bene, bella domanda. Una tradizione che si sta perdendo, la famiglia, l'unione. Secondo me, cioè, siamo troppo impegnati per fare 180.000 cose, inventiamo scuse per non stare con la famiglia, la prima sono io alle volte, per il lavoro, per altro, dedichiamo magari più tempo a persone che non dovrebbero
0: cose inutili,
1: capito? Apriamo e chiudo parentesi. E quindi sì, secondo me un po' l'unione manca ultimamente, ma anche il Natale, no? A volte l'ho avverto anche quando
0: un po' più staccato,
1: sì,
0: rispetto
1: prima eravamo
0: a prima.
1: Molto più numerosi, adesso chi va a destra, chi va a sinistra è...
0: c'è sempre un modo per evadere, perché mi sembra, cioè, si ha un po' la sensazione di avere questa fretta,
1: sì,
0: di dover concludere, di dover fare mille cose. 10 sono poche, ne dobbiamo fare 20, sempre metterci un continuo, sì, metterci, sì, alla, sì, prova. Quindi sì, di ritornare, fare un passo indietro, rilassare, goderci anche dei momenti belli, quelli familiari, di, con gli amici, semplici,
1: perdendo,
0: no? Che si stanno un po' perdendo. Invece, se dovessi portare con te in un grande zaino, mentre sei per partire lontanissimo da Napoli per anni, mesi, non lo so, secoli, in questo grande zaino cosa ci metteresti di Napoli, anche non materiale?
1: Va bene, siamo solari, quindi ripeto, cioè, proprio il sole.
0: Ah, non, bello, il sole, lo immaginate così, pam, nello zaino. È importante, ragazzi.
1: Nello zaino, mamma mia.
0: È importantissimo.
1: Quando vado all'estero, mamma mia, l'apocondria proprio, ok? E il sole, mio padre.
0: Belle, ora una ragazza è passata qui, un artista, e ha detto, no, voglio mettere mio padre nello zaino.
1: Mio padre dolce. E il mio microfono.
0: Bello, il tuo microfono, così... non, beh, smetterai mai di cantare ovunque, ecco, la tua strada ti porta, no? In un certo senso.
1: Sì.
0: E allora amici, vi ho promesso che vi avrei fatto ascoltare il suo secondo brano. Lo vuoi annunciare tu, Anash?
1: Signore e signori, a voi Krirma Anash.
0: Ci sentiamo dopo. Ciao.

0: Questo era Crirm di Anash. Che poesia, Anash, e che voce. Guarda, io mi emoziono sempre quando ti ascolto, meravigliosa. Vuoi raccontarci qualcosa di questo brano?
1: Questo brano nasce per scherzo praticamente. Ero in questo studio di registrazione per aggiustare delle cosucce mie e c'erano questi ragazzi meravigliosi che uno di questi praticamente ascoltò un po', ognuno abbiamo una storia da raccontare, no? Quindi lui è un autore, Giovanni Bifulco, che saluto, e niente, da lì nacque Criramo. Eravamo lì un po' brilletti, così, sai, quando ti chiudi in studio passano ore e ore e nascono queste prime parole. E poi dissi: ok, facciamo così, mettiamo sta cover e scriviamo in napoletano ciò che
0: Che bello.
1: pensiamo.
0: E ma la tua musica ad oggi pensi che sarà sempre in dialetto napoletano o lavorerai anche con testi del tutto italiani?
1: Allora,
0: Sono curiosa, te l'ho
1: al
0: chiesto.
1: momento sono napoletani, ma non credo che rimarranno tali. Cioè, nel
0: Ok, quindi
1: senso,
0: ci sarà un'evoluzione,
1: sì.
0: tra virgolette, un distaccamento, perché poi alla fine
1: Integriamo anche, capito?
0: Perché come fai a lasciarla la lingua
1: No,
0: napoletana, no? Il
1: assolutamente no.
0: dialetto che ti rappresenta quella
1: Però verranno
0: quel genere
1: introdotte,
0: lì.
1: sì, anche un po' di italiano, un po' di spagnolo. Stiamo un attimo lavorando su alcuni brani molto simpatici.
0: Tipo hit estive. Anche hit estive. Ok. Allora, Anna, ci parliamo un po' del tuo presente. E anche perché è il punto molto delicato, perché si costruiscono cose per poi proiettarsi anche nel futuro o immaginare quello che succederà dopo. Oggi artisticamente, che donna ti senti?
1: Oggi artisticamente mi sento una donna che continua a crescere. Ovviamente non è affermata, non del tutto, ma penso che non sempre, cioè qualsiasi artista non è mai arrivato all'apice, no? Vuoi sempre di più, quindi vuoi anche capire in che canale andare. Sono sempre alla scoperta di me stessa in realtà. Ti ripeto, molto sicura di quello che sto facendo rispetto a prima, e forse questa forza me l'ha data anche perché io la mattina svolgo un altro tipo di lavoro, lavoro a scuola.
0: È vero, fai un lavoro bellissimo
1: Quindi con
0: anche
1: questi
0: con i
1: ragazzi
0: ragazzi.
1: speciali, e dove faccio un'attività di musica, abbiamo creato un coro gospel e quindi loro mi hanno dato veramente quella serenità e quella forza di dire: Anna, ma che te lo fu? Sì, papà, sono buono, pace,
0: E io te
1: provata.
0: con gli occhi lucidi subito, guarda, perché mi hai raccontato anche in alcuni momenti il tuo lavoro con questi ragazzi speciali che ti riempiono proprio di
1: E
0: gioia,
1: saluto
0: di
1: perché mi stanno
0: gratitudine.
1: ascoltando.
0: Ciao, ciao!
1: Ciao ragazzi.
0: Vi verrò a trovare.
1: Volentieri,
0: Sono
1: volentieri.
0: curiosa di vedere come svolgono le attività con un'insegnante. Tu sei la loro
1: Sì, facciamo attività di
0: insegnante.
1: musica insieme. Quindi sì, loro si divertono un sacco, quindi abbiamo vari progetti, abbiamo lo spettacolo dei Promessi Sposi quest'anno, e sempre con, diciamo, sketch napoletano, praticamente l'abbiamo fatto un po' più ironico, e poi saremo in diverse chiese con il nostro coro.
0: Bello, bellissimo, bravi, studiate che la maestra Anash vi
1: Mamma mia,
0: bacchetta.
1: che ci tenete.
0: Mi raccomando, impegnatevi. Invece, Anash, per te il successo, così, cos'è?
1: Ma guarda,
0: Come lo
1: io
0: definisci?
1: non lo definisco, Fabiola, nel senso che
0: Questa parola
1: non mi
0: così
1: piace.
0: pesante, che poi cos'è?
1: Non
0: Cos'è?
1: mi piace perché secondo me la musica non deve essere un'ossessione, che molti dicono, secondo me, perché io non amo essere ossessionata da qualcosa, nel senso che io lo faccio con amore quello che sto facendo, perché se lo devo intraprendere già come lavoro, come una pretesa mia personale, non ce la faccio, non sarei io, quindi non posso dare niente. Quindi ti ripeto, mi vivo il presente, il futuro non lo so come andrà, ma ad oggi il mio percorso lo sto facendo con amore e va bene, va bene. Il successo sì, sarà una cosa bellissima, non lo so, non te lo so dire, però
0: Non lo cerchi, anche perché successo è un po' una parola che è finita, cioè ti dà l'impressione di un qualcosa che è finito, è già successo, no? Quindi invece noi essendo in continua evoluzione, sperimentazione, proprio non
1: Veramente, non
0: c'è
1: ci
0: questo
1: pensi.
0: arrivo e non ci fai bene perché non penso sia una forma intelligente di pensarla e di viverla, no? In un certo
1: Brava, non
0: senso.
1: vivi.
0: Non è esatto, diventa un'ossessione, invece deve essere passione, amore e soprattutto le cose belle poi vengono in modo naturale, no?
1: Bravo.
0: E c'è un traguardo invece recente che ti ha fatto dire o pensare sto facendo bene, questo è il mio, è la mia strada, sto lasciando anche un segno, no?
1: Guarda, io faccio tanti eventi privati, quindi mo al di là delle persone che c'è chi capisce di musica, tra virgolette, tecnicamente ti sto parlando, e chi invece vive di emozioni, no? Quindi lo si legge in faccia quando una persona ti sta facendo un complimento, perché lo sente realmente, no?
0: Mm.
1: E quindi un po' è stata quella la spinta, e un po' perché, ti ripeto, quando sei chiusa in quelle quattro mura di quello studio, tu riesci a sperimentare e dici ok, questa è la mia casa, questo è ciò che devo fare, e potrebbe uscire comunque qualcosa di bello, capito? Al di là di tutto. Quindi è sempre credere in te stessa, quindi al di là delle persone o quel che sia, se non credi prima te, prima tu in te stessa, è inutile.
0: Anche perché il trucco qual è? No, quello di un attore, di un cantante, di qualcuno che si espone al pubblico, il trucco qual è? È semplicemente crederci. Se tu ci credi, se tu credi in te stesso, a quello che fai, arriva automaticamente al pubblico.
1: Alla gente,
0: se
1: la
0: tu
1: gente
0: sei
1: crede,
0: in primis, sì, una persona che non crede a quello che stai facendo, o c'è una sorta di insicurezza, perché siamo esseri umani, ci sono delle fasi in cui uno deve,
1: certo,
0: avere un'autostima elevata, e uno ci arriva con il tempo, perché il nostro lavoro è proprio dare sicurezza, farsi notare per quello che si è, e essere certi e sicuri di chi siamo, e gli altri state certi che vi ameranno, che arrivate dritti. Poi c'è chi, ci sono anche gusti personali, c'è chi piace un genere, a chi piace un personaggio, a chi piace un attore, chi un altro, però il trucco è proprio questo: credere a quello che si sta facendo
1: e mai mostrare le proprie debolezze, mi raccomando.
0: Vabbè, quelle devo dire che però, Ana, ci caratterizzano,
1: sì.
0: Non siamo dei supereroi.
1: Per me ho modellato un po' questa mia, io sono molto molto molto debole su certi punti,
0: fragile.
1: Quindi poi col tempo pian piano un attimo.
0: Ma ti caratterizza, perché devi, non è vero che uno deve essere un cantante, un personaggio, un artista, e non può avere debolezze e fragilità. Anzi, sono quelle che magari le persone arrivano per dire è un essere umano, perché ci vedono anche un po' come, vedi, attraverso il social, attraverso le pagine, i like, i follow.

0: Che abbiamo momenti di fragilità, che abbiamo insicurezze, che abbiamo, ecco, momenti anche no, quindi perché non mostrarli? Certo, ti capisco, perché tu dici, se io mostro quelli, le persone se ne approfittano, no?
1: Sì, sì, perché magari, capito, capitano periodi un po' più così e non sai mai chi realmente poi li vede per quelli che sono e invece ci gioca su quella cosa.
0: Brava, questo quindi sempre un po' proteggere.
1: Sì, giusto un po'.
0: E fai bene, fai bene. E invece un momento che hai avuto paura di non farcela, proprio quando stava succedendo qualcosa di bello, ti è mai successo?
1: Sì.
0: Che stava succedendo qualcosa di bello, si stava concretizzando qualcosa e...
1: stava succedendo qualcosa di bello, poi mi è successa una piccola parentesi mia che mi ha segnata, che ovviamente porto con me, e quindi proprio quando stava succedendo qualcosa di bello c'è stato un qualcosa che non mi permetteva di fare ciò, per quanto riguarda la salute, e quindi però poi pian piano ci siamo riusciti, siamo ritornati nella musica e mi ha fatto, diciamo, ricredere. Questo brutto avvenimento mi ha fatto un attimo ricredere su tante cose e ricominciare in realtà.
0: Bello, bello. Allora, grazie per aver aperto e raccontato un po' la tua persona, il tuo lato più intimo, no? Ai microfoni. E io intanto vi faccio ascoltare Fitness Forever e noi torniamo tra poco, Janosch, ok? A tra poco, ciao!

0: Tan tan, a vele spiegate, Calcutta Fitness Forever. Noi siamo qua ai microfoni di Rai Radio Live Napoli con Anash, qui a Napoli senza confini. Allora, mi vorrei, voglio andare in vacanza, ma non si va, si deve trabacare. Trabachiamo. Anche perché il nostro modo, a me piace stare in moto.
1: No, ma tu non
0: mi,
1: sei, non
0: mi riempie la mia adrenalina, capito? Mi carico con il lavoro. Certe volte dici, bah, la gente si carica stando a casa sul divano. No, mi annoio. Mi sento inutile, ma questo ce l'ho da quando sono piccola, Anash. Nel senso, capitava che io non mi volevo alzare per andare a scuola, quindi non andare al liceo, mi ricordo, sta roba qui. Poi si tirava tutta la giornata e non andavo nemmeno a danza, perché

0: E avevo scuola, danza.
1: Eri iperattiva.
0: Allora, a fine giornata facevo, no Fabiola, pessima, che inutilità, che senso ha avuto oggi la tua giornata? Hai buttato un giorno, capito? Io sono cresciuta così, una pazza, invece di essere una ragazzina normale che magari si poteva riposare, vedere i cartoni o le amiche, io mi autocriticavo dicendo, hai buttato una giornata importante. Capito? Per la mia pigrizia, perché poi ci stanno giorni che vuoi stare. No? Tranquilla. Allora, il presente, Anna, c'è sempre il punto più delicato, perché è il luogo con cui conviviamo e ciò che abbiamo costruito e ciò che stiamo ancora imparando. Abbiamo parlato del tuo presente e adesso invece ci immergiamo in un gioco leggero, alcune affermazioni, e tu mi devi rispondere solo vero o falso. Sei pronta?
1: Vai.
0: Andiamo, via. Hai iniziato a cantare prima per te stessa che per gli altri.
1: Vero.
0: Per emergere hai pensato che allontanarti da Napoli fosse necessario.
1: Falso.
0: La musica ti ha salvato in un momento difficile della tua vita.
1: Vero.
0: Il successo ti ha resa più sicura ma anche più fragile. So che questa parola non ti piace. La tua carriera, mettiamo così, il tuo percorso, ti ha resa più sicura ma anche più fragile.
1: Vero.
0: Oggi scegli i progetti più con il cuore che con la strategia.
1: Vero.
0: Un artista nasce prima di sentirsi tale.
1: Vero.
0: La tecnica è più importante dell'emozione.
1: Falso.
0: Per farsi ascoltare davvero, un artista deve allontanarsi dalle proprie radici.
1: No.
0: Ma chi l'ha scritta? Falso. Vabbè, ma io devo fare un po'.
1: Magari dopo uno.
0: No, vabbè, ma ci sta. Oggi si produce più musica di quanta se ne ascolti davvero.
1: Vero.
0: Mamma mia, bombardamenti totali.
1: Mamma mia, non
0: ti capisci. Quanti brani escono al giorno? Così ti sei fatta mai una media? Cioè, tipo, in un giorno quanti brani escono?
1: Ma tantissimi. Ora non ti saprei dire il numero esatto, ma tantissimi.
0: Tanti.
1: Anche tante.
0: È difficile stare al passo.
1: Soprattutto per i trend anche di TikTok.
0: Vabbè, lasciamo stare quel capitolo. Un artista deve mettersi a nudo per essere credibile.
1: Vero.
0: Vero, vero. La fragilità è una forza creativa, non una debolezza.
1: Vero.
0: E l'abbiamo detto che dagli abissi degli inferi di Ade, della mitologia greca, è da lì che nascono le migliori opere.
1: Mamma mia.
0: È vero. Oggi l'immagine conta più della musica. Purtroppo.
1: Un po' sì, dobbiamo essere obiettivi, cioè realisti.
0: Bella immagine ma sostanza poca, quanta ne hai vista? Contenuti pochi.
1: Ce ne sono.
0: Quindi è vero. Allora, un altro gioco per te, l'ho chiamato Una nota, una verità. Io mi diverto a fare qui. Dicono, a me piace perché metto un po' alla prova i miei ospiti, devo dire. Qualcuno mi ha anche detto sei stata un po' cattivella, però no. Cioè, anche avere una prontezza no, immediata di una live, magari sperimentare, aiuto anche gli altri a sperimentare. Allora, edizione limitata per te, vale solo per chi vive di musica. Io ti do una parola, tu rispondi una parola, non sono pugliese, parola,
1: una parola,
0: tu rispondi con una nota, una sensazione o una frase brevissima, senza pensarci troppo. Quindi ho una nota, una sensazione, una frase, una tosse, non lo so. Allora, partiamo. Voce. Silenzio. Ma aspettavo che non parlavi, ho detto non fare. Brava. Palco.
1: Yay.
0: Paura. Napoli.
1: Wow.
0: Successo.
1: Yes.
0: Casa.
1: Boom.
0: Bene, fine. Ti aspettavi di peggio?
1: Sì.
0: No, ragazzi, io dico, resto nei limiti, tranquilli. Tipo le persone fanno, Madonna, che gioco è? Tipo si aspettano quiz di matematica, geografia. No. Voglio che state bene, senza stress, senza ansia, qui da me, a Napoli, senza confini. E, Anash, allora, è arrivato il momento di parlare un po' del tuo futuro, dei tuoi progetti. Quindi, quando pensi al futuro, ti immagini più fedele a quello che sei o pronta a sorprendere? sorprenderti.
1: No, anche pronto a sorprenderti, a sorprendermi. A sorprendermi e a sorprendere le persone, ovviamente. Ti ripeto, ci sono questi progetti in atto, questi pezzi che ovviamente stiamo finendo di sperimentare, quindi pian pianino con questi ragazzi, e ci concentriamo per far uscire la me, la mia vera me totalmente.
0: E c'è un lavorone da fare.
1: Molto, ovvero, tanto lavorone.
0: Ti devono tirare fuori veramente.
1: Sì, perché poi magari parti con una cosa, con un'idea, e poi non è quella l'idea, magari sei più brava su altro, capito? Quindi anche il genere, ok, io amo il black, amo il soul, poi magari mi sposto su un genere afro per dirti, no? Wow, dici, ah, bellissimo come sta avvenendo questa cosa. Quindi ti ripeto, stiamo lavorando bene, quindi ho il mio sogno, tra virgolette, un sogno che mi piacerebbe realizzarlo, soprattutto anche per mio padre.
0: Sì.
1: Chissà, magari se un giorno salirò su quel palco dell'Ariston.
0: Ah, sì, noi lo vogliamo.
1: E quindi, però,
0: e come ci arriveresti?
1: Lui.
0: Come ci arriveresti lì?
1: Con
0: che genere? Vedi, tu comunque sei in un periodo di sperimentazione,
1: con
0: no?
1: Un pezzo
0: perché
1: triste, mo.
0: Un prezzo nostalgico, sofferente.
1: Sì, che ama soffrì.
0: Italiano. Con un
1: no,
0: po' di.
1: Un po' di entrambi, napoletano e italiano, sì, insieme.
0: Sporcato con un po' di. Però di verità, di vita.
1: Sì.
0: Quindi non ballato, ritmato.
1: Non ballato.
0: Vabbè, vedi, già le idee molto, molto chiare.
1: Sì.
0: Invece, Anash, come immagini la tua voce tra 5 anni? Più libera, più consapevole o più essenziale?
1: Più essenziale.
0: Vabbè, più stai costruendo per arrivare all'essenziale.
1: Sì. Quindi ad oggi spero di averla sempre, questa bella voce. quindi sì, sull'essenziale totalmente.
0: E invece come ti alleni? Come alleni la tua voce? Come cerchi di tenerla? Ecco, vedi, mi hai dato un assist.
1: Io sono molto
0: speriamo che mi resti questa
1: io
0: voce.
1: Io sono
0: no?
1: molto autodidatta, però è anche vero che grazie al mio dottor Emanuele D'Onofrio.
0: Ciao Emanuele D'Onofrio. Sì, con me ci ha un po' rinunciato, perché inizio e poi non mi vedo nemmeno io, poi tra l'altro.
1: Ma manco io, guarda. Infatti avevamo appuntamento tempo fa. Sempre aiutato Buga per l'influenza, via dicendo. Però grazie ai suoi esercizi.
0: Vieni a fare lezione a casa tu. Vieni da noi. No. Sei certo che non ti diamo Buca?
1: Sicuramente. Bulla, grazie. E niente, grazie ai suoi esercizi. Quindi anche prima di cantare inizio a riscaldare un po' la voce. Anche quando sto a casa comunque faccio un po' di scale, un po' di situazioni mie per quanto riguarda il diaframma. E quindi lavoriamo un po' così, perché a voce fredda, cioè, non puoi, capito?
0: È come uccidi. Un ballerino che entra in scena e
1: sì,
0: balla.
1: Io prima lo facevo,
0: ma infatti seguito, poi dopo l'ho capito. Ma anche, guarda, nel semplice parlare di chi conduce, di magari, ecco, di chi lavora proprio con la voce va allenata. Io non lo faccio mai.
1: Cioè, capito? Io prima mi stracciavo. Invece ad oggi ovviamente devi seguire, perché sennò la tecnica che cavolo esiste a fare effettivamente. E quindi cerchi comunque di tenere sempre con tranquillità queste belle corde vocali.
0: Sì, un 10 minuti.
1: Sì, sì, un quarto d'ora di riscaldamento.
0: Certo, ci sta, ragazzi. Lui mi dice sempre: ma tu quando devi ballare o entri in scena, che fai? Non ti riscaldi? Ti stracci a un certo punto con un'apertura incredibile? No, e allora la stessa cosa è la voce. Infatti io durante una tournée teatrale appunto con Sal Da Vinci, e lui segue anche Sal, no? Rimasi senza voce, perché entrai in scena con un ruolo di personaggio in lingua poi spagnola, perché ho fatto un corto in lingua americana, teatro in spagnolo, italiano, napoletano, cioè la mia lingua no, ancora non devo arrivare, sempre cose complicate, che dici bello, però ti devi fare un po' più, cioè è per studiare, per interpretare comunque un personaggio che in lingua spagnola devi sembrare tale.
1: Certo.
0: Infatti a fine spettacolo, durante la tournée, persone pensavano che io fossi argentina, tipo spagnola, perché poi colori, tratti, ballavo, certo, recita. Entro in scena, grido come una matta, perché questa è una matta nella insceneggiatura, e strillando, non sapendo usare bene il diaframma e la voce, entrai in scena poi nel secondo atto. Non mi uscì la voce, là ho ho accusato tantissimo, poi dietro le quinte lui mi ha messo la mascherina, no? Sì, mi ha fatto fare idea, mi risalì la voce, guarda, una roba incredibile, non puoi capire, io non ce l'avevo.
1: Il tubicino nell'acqua l'hai mai fatto?
0: No, no.
1: Quelle...
0: No, la maschera quella
1: sì,
0: di...
1: Sì, sì, sì, quella sempre.
0: Di gomma, di che materiale è. Allora ragazzi, io vi lascio ascoltare insieme a noi Bar Mediterraneo di Nu Genea e torniamo tra pochissimo.

0: Bar Mediterraneo, questo era il brano di Bar Mediterraneo che ci è piaciuto tantissimo, però noi intanto, scusate, mi viene da ridere perché noi parliamo di outfit a microfoni spenti. Eh sì, siamo donne, niente di che, abbiamo degli shooting, abbiamo delle cose da fare, un consulto con Anash, cosa mi devo mettere, chi mi può insomma aiutare in queste scelte stilistiche, perché devo ammettere, ragazzi miei, che io fondamentalmente sono un po' una frana con l'abbigliamento.
1: Non
0: mi piace. Sì, non è complicato vestirmi, ma non è una roba che a me piace. Cioè,
1: ah, sì?
0: No, per niente. Io vado proprio in tilt. Cioè, veramente, io amo stare in tuta, come un po' i nomadi, di teatro, vengo dalla danza,
1: American,
0: quindi voglio
1: Street,
0: stare sì, con i leggings, con i toppini, con questo mi piace. Quindi i look, le scelte così dedicate, paranoia no, perché poi non è che ci metto tanto.
1: Okay.
0: Però secondo me c'è chi lo sa fare meglio di me. Vero?
1: Sì.
0: No, intanto ci vengono a trovare, a noi fa piacere, persone ci vengono a trovare negli studi, ci salutano, insomma non siamo mai sole, perché è anche bello condividere dei momenti insieme, con saluti e baci. Allora Anash, momento più identitario di Napoli Senza Confini, è arrivato questo momento, stiamo per chiudere, dobbiamo salutare i nostri amici prima di andare a fare la pappa, perché l'una e ci siamo. Momento identitario, ti chiedo di scegliere una parola napoletana che porteresti in giro per il mondo senza tradurla, che è bella così com'è, che non va tradotta.
1: Secondo me
0: amor mio. Amore, bello, dici, come lo vuoi tradurre così?
1: Si capisce, no?
0: Come no? La capirebbero anche in America, anzi la conoscono come cazzimma, amora, Napolè, che ne so, comunque siamo international. Ragazzi, sono le 13 in punto, noi vi dobbiamo salutare, grazie Anash per essere passata
1: grazie
0: qui ai microfoni,
1: voi, grazie a te,
0: di Rai Radio Live Napoli, un abbraccio fortissimo da Fabiola Ciminella e Anash.
1: Ciao ragazzi, buona giornata
0: a
1: tutti.
0: Ciao, buon pranzo, ciao a tutti. Ciao.

0: Rai Radio Live Napoli. Suona l'archivio storico della canzone napoletana.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

0: Napoli non si spiega, si canta. È una voce che nasce da dentro e arriva lontano. Oggi a Napoli senza confine una donna, una voce e una storia da ascoltare. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati, sono io Fabiola Ciminella e questo è Napoli Senza Confini e si è dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Oggi una puntata in compagnia di un'artista straordinaria e bellissima napoletana che rispecchia proprio Napoli Senza Confini, perché ricordate che Napoli non è solamente una voce ma è un'identità, è radici che si trasformano in musica. Qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, benvenuta Anash.
1: Ciao a tutti, ciao Fabiola, grazie mille per questa ospitalità, grazie mille ancora.
0: Grazie a te per essere qui con noi e per raccontarti, perché siamo curiosi di scoprire dietro questa tua personalità così forte, soprattutto dietro la tua voce, le tue origini, la tua storia. Vogliamo sapere un po' di più, diciamo così. Lei, ragazzi, è una voce, energia e radici napoletane, mi piace tantissimo, oltre ad essere una mia amica. Devo dire che andrai lontano, Anash, mi raccomando, con tanta caparbietà e dedizione quella che hai, e soprattutto facciamo pezzi, scriviamo tanto, anche perché so che in cantiere hai tanti progetti che tra poco farei uscire, poi ci arriviamo anche lì, ma partiamo, cari ascoltatori, dalle sue origini, dalla tua partenza. Come è nato tutto? Che bambina eri?
1: Beh, che bambina ero? Una bambina molto molto insicura quando ero piccolina. Infatti sono cambiata tantissimo col tempo, no? Soprattutto alle superiori. E niente, la musica mi ha sempre accompagnato dall'età di 8 anni fino ai miei 15-16 anni, perché poi l'ho totalmente abbandonata. Sai, il primo amore, le prime cose, le prime insicurezze mie. Poi pian piano ci siamo rimessi in gioco. Quindi lascio quella bambina, quella Anna, che è sempre qui con me, mi accompagna sempre, però con una maggiore sicurezza.
0: E per fortuna che la musica in questo caso ha vinto, no? Sempre. Ancora una volta, anche se è stata abbandonata, l'hai subito, o lei ti ha subito ripreso in un certo senso.
1: Entrambe.
0: E vi siete trovate insieme, trovato anche magari un equilibrio, no? Con la musica, certo. Visto questa tua insicurezza un po' da bambina. Invece Napoli per te è un luogo... Uno stato d'animo per te, Napoli?
1: Per me,
0: cosa
1: Napoli
0: ha rappresentato per te nella tua infanzia?
1: Uno stato d'animo. Uno stato d'animo perché io quando mi allontano ad oggi da Napoli, no? Non riesco a starci lontana, manco per 3-4 giorni, tipo sono stata a Parigi, no? Non vedevo l'ora di ritornare perché respiravo proprio tutt'altra aria. Quando sono tornata, torni sì nel tuo luogo, nella tua casa, però è proprio, capito, ti fa stare, ti senti totalmente libera, tranquilla, più serena e calda. Quindi è la mia vita.
0: Che bella, come potrebbe essere altrimenti. Invece, Anash, ricordi la prima volta che hai sentito che la musica era parte di te? Proprio da piccola, da bambina. Ce l'hai questo ricordo?
1: Sì.
0: Sì.
1: Avevo 10 anni in realtà. Sì. Quindi andavo alle elementari, quinto anno. E niente, iniziai così in questo coro e mi fecero cantare per la prima volta da solista. E da lì poi tutti, oh, sei bravo,
0: come fatti così. Ti hanno dato un po' di
1: fiducia. E da lì sì, poi ho fatto vari concorsi canori, sono stata X Factor, al Festival di San Belsan. E poi all'età di 16 anni ho avuto un crollo mio.
0: Vale. Un'altra volta,
1: no,
0: cioè
1: da
0: un
1: lì,
0: distacco.
1: Tutto è partito da lì, capito? Avevo 16 anni, dissi no, non faccio cantare, basta, non voglio fare niente più.
0: Quindi hai perso un po' la fiducia che avevi acquisito da ragazzina, ecco, con le conferme anche delle persone che ti stavano intorno.
1: Sì, canticchiavo solo con gli amici. Mio padre stava malissimo, l'ha vissuta malissimo, perché fortunatamente ho avuto un padre che è stato un grande sostenitore, è un grande sostenitore, e quindi mi accompagnava ovunque. Quando gli dissi, guarda, vai, non voglio fare niente più, non fa per me.
0: È stato male prima lui.
2: Tantissimo.
0: Ma meno male che poi ti è riuscito anche a darti la fiducia che avevi perso.
1: Sì, mi ha lasciato andare, capito? Mm-hmm. Perché magari forse a volte le vie di mezzo, capito? E quindi da sola poi ho ripreso, ma saranno 4 anni più o meno.
0: E quando hai capito che cantare, ecco, oltre ad essere una passione, ad avere una bella voce, ad essere il tuo mondo, è diventata poi una necessità, no? In un certo senso.
1: Quando ho iniziato a fare i miei primi live, quindi 3 anni fa, perché io suonavo insieme a Due Elementi, che saluto, Alessandro, e niente, praticamente mi piaceva perché alla gente piacevo. Piacevo nel senso che amava ciò che facevo, quindi erano grandi sostenitori e dissi ok, allora secondo me la mia strada è questa.
0: E quindi sei riuscita a trovare un po' la tua strada.
1: Sì, ma mi perdo ogni tanto.
0: Ma Napoli è fondamentale dentro questo tuo percorso. Cioè, posso dire, ti ha trasmesso cosa come artista e poi come donna?
1: Beh, bella domanda questa.
0: Brava.
1: Allora, come artista, ti devo dire, io penso non del tutto uno alle volte si definisce, come dire. Quindi ci sto lavorando tanto su questa cosa. Su persona ti posso dire che sono molto più, ti ripeto, molto più sicura e ho tanta voglia di fare rispetto a prima. Capito? Grazie a Napoli, perché tutto è partito da qua, no? Poi lascia stare che poi mi sposto negli ultimi 2 anni con cui mi sono spostata a Roma, Milano e via dicendo, però comunque Napoli è dove ci lavoro, dove comunque ci canto, progetto, sperimento, quindi sì, è tanta roba.
0: Anche perché nei tuoi testi, nelle tue canzoni c'è tanta Napoli vera della quotidianità. Quanto è importante metterci, no, la quotidianità Napoli come lo stile, no, all'interno dei tuoi testi, perché poi li ascoltiamo, ragazzi, io ho due brani di Anas che tra poco do il lancio del primo.
1: Allora,
0: Heart, quindi già ti fa capire, ecco, il romanticismo che c'è dietro questa donna.
1: Allora, Napoli ti dà un sapore diverso proprio quando parli in napoletano. È proprio nato amore, cioè proprio un'altra, tu stai dichiarando qualsiasi cosa che tu esprimi ha proprio un senso diverso, ma non per le altre lingue, attenzione, è proprio un calore diverso che tu riesci ad esprimere. Proprio quando scrivo rispetto all'italiano, veramente è tutta un'altra roba,
0: ha tutto un altro sapore.
1: Sì, un altro sapore.
0: Invece c'è una voce o una strada, un ricordo che ti accompagna ancora oggi, no, delle tue origini, della Anas, della piccola, della bambina?
1: Allora, tipo da piccolina erano vari artisti che ascoltavo, tipo Valentina Stella, se parliamo di Napoli, no? Quindi passione eterna. Per quanto riguarda però come riferimento mio proprio, io amo la musica soul, la musica black, quindi una delle mie preferite è Amy Winehouse.
0: Ma bellissima!
1: Quindi sì, e ci stiamo lavorando.
0: E rispecchi un po' anche nella parte della tua voce graffiante, che adesso ce la godiamo, e anche un po' nello stile, quindi è un tuo idolo.
1: Sì. Tantissimo, tantissimo, e mi ha accompagnato tantissimo.
0: E oggi, guardando Anas, il tuo percorso, cosa riconosci ancora della nascita, delle origini, che non hai mai perso?
1: Ah, l'umiltà.
0: Ah, che bello. Ragazzi, bisogna mantenere l'umiltà, essere, non perderla mai, perché è quella che ti contraddistingue un po', no?
1: Cioè,
0: nel nostro mondo.
1: Così.
0: E invece cosa significa per te restare fedele a te stessa in un mondo che comunque cambia velocemente?
1: Allora, non perdere mai la lucidità, ok? Quindi, nonostante le mille difficoltà che la vita comunque ti mette davanti, non perdere mai la tua persona, mai, nonostante tutto. È difficile, perché è difficile, però poi dipende sempre tu caratterialmente come sei. E quindi ad oggi va bene così.
0: Non distrarsi, anche perché esistono, no, nella vita dei momenti in cui,
1: certo,
0: ecco, ti perdi totalmente. Ma quando ti perdi totalmente, tu stacchi anche la musica o riesci almeno a stare aggrappata alla musica?
1: Allora, quando mi perdo forse sono contenta, che strana cosa, perché riesco a scrivere.
0: te lo stavo per dire, guarda, perché con molti cantanti
1: a interpretare pezzi un po' più difficili, sì, che magari li tengo un po' così. Quindi sì, ma mi chiudo proprio, cioè totalmente non voglio manco ascoltare musica, è solo tra me e me, il mio letto o magari la mia macchina, perché la mia macchina è la mia seconda casa, capito?
0: È il tuo momento intimo.
1: Quando sto stressata mi metto in macchina.
0: No, però devo dire, è una cosa che accomuna un po' voi cantanti, perché ho ascoltato altre storie e proprio in quei momenti in cui un uomo, una donna si perde, sono quelli un po' più intensi dove fioriscono delle cose.
1: Male. Sì. Però in quel male dico ok, bisogna buttare giù qualcosa.
0: Riesci a tirare fuori qualcosa di bello.
1: E pian piano ci stiamo riuscendo, quindi non voglio svelare niente, però.
0: Quindi la cosa importante nei tuoi brani è metterci sempre te stessa, la verità.
1: Sempre, la musica deve essere tua, poi la gente è quella che sceglie, capito? Cioè se può piacere o meno, però tu non devi. Io sono sempre quel tipo di persona che dico ok, faccio la mia musica, non perché a Fabiola piace quella musica là, capito? Poi pian piano cerchiamo di abbracciare tutti.
0: Va bene così. Allora ragazzi, ascoltatori, a questo punto io voglio ascoltare insieme a voi, perché la musica, anche se la riascolti in macchina, a casa, ovunque, sempre ti dà sempre un impatto diverso. Ora l'ascoltiamo qui negli studi di Rai Radio Live Napoli, My Heart di Anas.

0: E questo era My Hair di Anash, il suo primo brano.
1: Sì,
0: stile afro, stile è bellissimo.
1: Afro, sì, è di un produttore che saluto, Alessandro Salma.
0: Sì.
1: E praticamente lui mi trovò sui social e mi disse: guarda, mi serve la tua voce per questo mio brano. E io dissi volentieri, quindi.
0: E quando è stato scritto questo?
1: 2021, se non erro.
0: Ah, no, è carichissimo, è bellissimo, mi piace tanto. E dopo sì, ascoltiamo sì, invece il secondo, sì, che è più recente.
1: L'anno scorso.
0: E poi, non so, in una valigia già è tutto ci pronto sono, per sì, esplodere, un album.
1: Ci sono
0: quasi,
1: quattro pezzi.
0: Quasi, piano, ci piano, stiamo lavorando. Allora, Ana, c'è Napoli Senza Confini, c'è Napoli Express, un momento carino, dinamico, un gioco super veloce e poche fermate, attenzione, okay, non ci agitiamo, ma tutte alle radici. Un tuo proverbio napoletano che ti rappresenta tantissimo.
1: Si tiene umaro.
0: Vabbè, di uno più facile, non facciamo accorgere, non si ascolta tu. Uno più.
1: Ogni scarafone. Ogni scarafone è bella la mano.
0: No, ha scontato, no, scontato.
1: Chi tiene umar non ha paura della tempesta, una roba del genere che non mi ricordo.
0: Guarda, mi trovo impreparata su quelli che figuraccia da due napoletane qua ai microfoni che stiamo facendo.
1: Non tema tempesta. Vabbè, mar non tema tempesta.
0: Ah, ecco, chi tiene umar non tema a tempesta, quindi non ha paura della tempesta, esattamente,
1: se
0: perché
1: sei forte, tu non hai paura delle difficoltà.
0: Assolutamente, noi essendo campani che abbiamo il mare, siamo abituati a questo, no? A queste maree alte, basse, tormentate, quindi siamo, insomma, più pronti nell'affrontare, sì, ecco, le tempeste, le cosiddette tempeste, che sono i momenti, no, della vita che ci sono, cioè, voglio dire, siamo altalenanti.
1: Perfetto.
0: Sei altalenante?
1: Molto.
0: E va bene, ci piace anche così, perché gli artisti sono così. Dimmi una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
1: Vabbè, un ragù.
0: Di 7-8 ore?
1: 4-5
0: il giorno prima.
1: Sì, all'epoca mia nonna sta un po' così, quindi ci pensa mia mamma. E anche il pesce.
0: E quando ci penserai, Anash, tu?
1: Io cucino, amo.
0: Ah, cucini?
1: Io sono brava. Ah, sì.
0: No, ma è una battuta.
1: No, te lo giuro.
0: Ti piace? Ti piace cucinare? Io un po', no, più i servizi. Mi piace fare i servizi, le faccende domestiche, diciamo
1: io
0: così.
1: Meno. Io amo.
0: Perché
1: cucinare.
0: Mi piace girovagare sempre che io mi muovo.
1: Allora, quando ti ospiterò a casa, ti faccio assaggiare una bella pasta e patate con provola.
0: Allora,
1: mia,
0: tu cucini, io ti faccio un po' di pulizie. No, stirare no, però.
1: No.
0: Perché
1: no,
0: è statico, okay, vedi come la cucina. E allora, pasta e patate e provola.
1: Ok.
0: Ma al forno lo metti?
1: No, te faccio
0: normale. Un piatto napoletano che per te sa di Napoli. Che anche se sei fuori dici: no, ma voglio mangiare sto piatto napoletano, mi manca.
1: Vabbè, io amo i gnocchi.
0: I gnocchi
1: o la parmigiana.
0: La polpetta. È buono. Ieri ho mangiato i gnocchi, però burro e salvia, perché non amo molto il sugo, lo sai?
1: Sì, non ho mai assaggiato.
0: Semplice, burro e salvia, leggero, poi lo gnocco è di fatto di patata, quindi magari anche non è troppo carboidrato.
1: Manfredi con la ricotta. Poi.
0: Manfredi. Chi?
1: Manfredi
0: non lo sindaco, scusa Ana. Il sindaco
1: Manfredi con la ricotta.
0: Invece un gesto tipicamente napoletano che ti rappresenta, un gesto.
1: Oh, mamma mia.
0: Un gesto, il
1: te
0: lo dico io a te, posso? Il gesticolare, questo nostro modo di oppure la mano a cuputiello.
1: Quello sì.
0: Dai, te l'ho visto fare, aiuto da casa, ragazzi. Una tradizione napoletana che secondo te si sta perdendo e che invece Anash andrebbe custodita.
1: Bene. Bella domanda. Una tradizione che si sta perdendo, la famiglia, l'unione, secondo me, cioè siamo troppo impegnati per fare 180.000 cose, inventiamo scuse per non stare con la famiglia, la prima sono io alle volte, per il lavoro, peraltro dedichiamo magari più tempo a persone che non dovrebbero
0: cose inutili,
1: capito? Apriamo e chiudo parentesi. E quindi sì, secondo me un po' l'unione manca ultimamente, ma anche il Natale, no? A volte l'ho avverto anche quando
0: un po' più staccato,
1: sì,
0: rispetto
1: prima eravamo
0: a prima.
1: Molto più numerosi, adesso chi va a destra, chi va a sinistra è...
0: c'è sempre un modo per evadere, perché mi sembra, cioè, sia un po' la sensazione di avere questa fretta,
1: sì,
0: di dover concludere, di dover fare mille cose, 10 sono poche, ne dobbiamo fare 20, sempre metterci, continuo a metterci alla prova. Quindi sì, ritornare e fare un passo indietro, rilassare, goderci anche dei momenti belli, quelli familiari, con gli amici, semplici,
1: perdendo,
0: no? Che si stanno un po' perdendo. Invece, se dovessi portare con te in un grande zaino, mentre stai per partire lontanissimo da Napoli per anni, mesi, non lo so, secoli, in questo grande zaino cosa ci metteresti di Napoli, anche non materiale?
1: Va bene, siamo solari, quindi ripeto, cioè, proprio il sole.
0: Ah, bello, il sole, lo immaginate così, pam, nello zaino. È importante, ragazzi.
1: Nello zaino, mamma mia. Pensa, quando vado all'estero, mamma mia, l'apocondria proprio, ok? E il sole, mio padre.
0: Belli, ora una ragazza è passata qui, un artista, e ha detto: no, voglio mettere mio padre nello zaino.
1: Mio padre, dolce. E il mio microfono.
0: Bello il tuo microfono, così non smetterai mai di cantare ovunque, ecco, la tua strada ti porta, no? In un certo senso.
1: Sì.
0: E allora, amici, vi ho promesso che vi avrei fatto ascoltare il suo secondo brano. Lo vuoi annunciare tu, Anash?
1: Signore e signori, ecco a voi Krirma Anash.
0: Ci sentiamo dopo. Ciao.

0: Questo era Krirm di Anash. Che poesia, Anash, e che voce. Guarda, io mi emoziono sempre quando ti ascolto, meravigliosa. Vuoi raccontarci qualcosa di questo brano?
1: Questo brano nasce per scherzo praticamente. Ero in questo studio di registrazione per aggiustare delle cosucce mie e c'erano questi ragazzi meravigliosi che uno di questi praticamente ascoltò un po', ognuno abbiamo una storia da raccontare, no? Quindi lui è un autore, Giovanni Bifulco, che saluto, e niente, da lì nacque Criramo. Eravamo lì un po' brilletti, così, sai, quando ti chiudi in studio passano ore e ore e nascono queste prime parole. E poi disse: ok, facciamo così, mettiamo sta cover e scriviamo in napoletano ciò che
0: Che bello.
1: pensiamo.
0: E ma la tua musica ad oggi pensi che sarà sempre in dialetto napoletano o lavorerai anche con testi del tutto italiani?
1: Allora, al momento
0: Sono
1: sono
0: curiosa,
1: napoletani.
0: te l'ho
1: Al
0: chiesto.
1: momento sono napoletani, ma non credo che rimarranno tali. Cioè, nel
0: Ok, quindi
1: senso.
0: ci sarà
1: Sì,
0: un'evoluzione,
1: sì, sì, sì, sì.
0: tra virgolette, un distaccamento, perché poi alla fine
1: Integriamo anche, capito?
0: perché come fai a lasciarla la lingua
1: No,
0: napoletana, no? Il
1: assolutamente no.
0: dialetto che ti rappresenta quella
1: Però verranno
0: quel genere
1: introdotte,
0: lì.
1: sì, anche un po' di italiano, un po' di spagnolo. Stiamo un attimo lavorando su alcuni brani molto simpatici.
0: Tipo hit estive. Anche hit estive. Ok. Allora, Anna, ci parliamo un po' del tuo presente. E anche perché è il punto molto delicato, perché si costruiscono cose per poi proiettarsi anche nel futuro o immaginare quello che succederà dopo. Oggi artisticamente, che donna ti senti?
1: Oggi artisticamente mi sento una donna che continua a crescere. Probabilmente non è affermata, non del tutto, ma penso che non sempre, cioè qualsiasi artista non è mai arrivato all'apice, no? Vuoi sempre di più, quindi vuoi anche capire in che canale andare. Sono sempre alla scoperta di me stessa in realtà. Ti ripeto, molto sicura di quello che sto facendo rispetto a prima, e forse questa forza me l'ha data anche perché io la mattina svolgo un altro tipo di lavoro, lavoro a scuola.
0: È vero, fai un lavoro bellissimo
1: Quindi con questi
0: anche con i
1: ragazzi
0: ragazzi.
1: speciali e dove facciamo attività di musica, abbiamo creato un coro gospel e quindi loro mi hanno dato veramente quella serenità e quella forza di dire: Anna, ma che te lo fu? Sì, papà, se mi fanno pace,
0: E io te
1: provata.
0: con gli occhi lucidi subito, guarda, perché mi hai raccontato anche in alcuni momenti il tuo lavoro con questi ragazzi speciali che ti riempiono proprio di
1: Che saluto
0: gioia, di
1: perché mi stanno
0: gratitudine.
1: ascoltando.
0: Ciao, ciao!
1: Ciao ragazzi.
0: Vi verrò a trovare,
1: Volentieri,
0: sono
1: volentieri.
0: curiosa di vedere come svolgono le attività con un'insegnante. Tu sei la loro
1: Sì, facciamo attività di
0: insegnante.
1: musica insieme. Quindi sì, loro si divertono un sacco, quindi abbiamo vari progetti, abbiamo lo spettacolo dei Promessi Sposi quest'anno, e sempre con, diciamo, sketch napoletano, praticamente l'abbiamo fatto un po' più ironico, e poi saremo in diverse chiese con il nostro coro.
0: Bello, bellissimo, bravi, studiate che la maestra Anash vi
1: Mamma mia,
0: bacchetta.
1: che c'è dentro.
0: Mi raccomando, impegnatevi. Invece, Anash, per te il successo, così, cos'è?
1: Ma guarda,
0: Come lo
1: io
0: definisci?
1: non lo definisco, Fabiola, nel senso che
0: Questa parola
1: non mi
0: così
1: piace.
0: pesante, che poi cos'è?
1: Non
0: Cos'è?
1: mi piace perché secondo me la musica non deve essere un'ossessione che molti dicono, secondo me, perché io non amo essere ossessionata da qualcosa, nel senso che io lo faccio con amore quello che sto facendo, perché se lo devo intraprendere già come lavoro, come una pretesa mia personale, non ce la faccio, non sarei io, quindi non posso dare niente. Quindi ti ripeto, mi vivo il presente e il futuro non lo so come andrà, ma ad oggi il mio percorso lo sto facendo con amore e va bene, va bene. Il successo sì, sarà una cosa bellissima, non lo so, non te lo so dire, però
0: Non lo cerchi, anche perché successo è un po'
1: no.
0: una parola che è finita, cioè ti dà l'impressione di un qualcosa sì. che è finito, è già successo, no?
2: Sì,
0: quindi
2: sì, sì, sì, sì.
0: Invece noi essendo in continua evoluzione, sperimentazione, sì. proprio non c'è,
1: non ci
0: questo
1: pensi.
0: Arrivo e non ci fai bene perché è una, non penso sia una forma intelligente di pensarla, di viverla, no? In un certo
1: Brava,
0: senso
1: non vivi. Non
0: è esatto, diventa un'ossessione, invece deve essere passione, amore e soprattutto le cose belle poi vengono in modo naturale, no?
1: Brava.
0: E c'è un traguardo invece recente che ti ha fatto dire o pensare sto facendo bene, questo è la mia strada, sto lasciando anche un segno, no?
1: Guarda, io faccio tanti eventi privati, quindi mo al di là delle persone che c'è chi capisce di musica, tra virgolette, tecnicamente ti sto parlando, e chi invece vive di emozioni, no? Quindi lo si legge in faccia quando una persona ti sta facendo un complimento, perché lo sente realmente, no? E quindi un po' è stata quella la spinta, e un po' perché ti ripeto, quando sei chiusa in quelle quattro mura di quello studio, tu riesci a sperimentare e dici ok, questa è la mia casa, questo è ciò che devo fare, e potrebbe uscire comunque qualcosa di bello, capito? Al di là di tutto, quindi è sempre credere in te stessa, quindi al di là delle persone o quel che sia, se non credi prima te, prima tu in te stessa, è inutile.
0: Anche perché il trucco qual è? No, quello di un attore, di un cantante, di qualcuno che si espone al pubblico, il trucco qual è? È semplicemente crederci. Se tu ci credi, se tu credi in te stesso, a quello che fai, arriva automaticamente al pubblico.
1: Alla gente,
0: se
1: la
0: tu
1: gente
0: sei
1: crede,
0: in primis
1: sì.
0: una persona che non crede a quello che stai facendo, o c'è una sorta di insicurezza, perché siamo esseri umani, ci sono delle fasi in cui uno deve
1: certo.
0: avere un'autostima elevata, e uno ci arriva con il tempo, perché il nostro lavoro è proprio dare sicurezza, farsi notare per quello che si è, e essere certi e sicuri di chi siamo, e gli altri state certi che vi ameranno, che arrivate dritto. Poi c'è chi, ci sono anche gusti personali, c'è chi piace un genere, a chi piace un personaggio, a chi piace un attore, chi un altro, però il trucco è proprio questo: credere a quello che si sta facendo
1: e mai mostrare le proprie debolezze, mi raccomando.
0: Vabbè, quelle devo dire che però Ana ci caratterizzano,
1: sì.
0: Non siamo dei supereroi.
1: Perché io ho modellato un po' questa mia. Io sono molto molto molto debole su certi punti.
0: Fragile,
1: di vista.
0: Fragile.
1: Quindi poi col tempo pian piano un attimo.
0: Ma ti caratterizza, perché devi. Non è vero che uno deve essere un cantante o un personaggio, un artista, e non può avere debolezze e fragilità. Anzi, sono quelle che magari le persone arrivano per dire è un essere umano, perché ci vedono anche un po' come, vedi, attraverso il social, attraverso le pagine, i like, i follower, tutta quella roba lì un po' fantascientifica,
1: sì,
0: però
1: sì,
0: oggi la guardano e ci vedono un po' come l'irraggiungibile, il supereroe, chissà come fa, chissà. Siamo normali esseri umani che abbiamo momenti di fragilità, che abbiamo insicurezze, che abbiamo, ecco, momenti anche no, quindi perché non mostrarli? Certo, ti capisco, perché tu dici se io mostro quelli le persone se ne approfittano, no?
1: Sì, sì, perché magari
0: quello,
1: capito, capitano periodi un po' più così e non sai mai chi realmente poi vi vede per quelli che sono e invece ci gioca su quella cosa.
0: Brava, questo quindi sempre un po' proteggere.
1: Sì,

0: stava succedendo qualcosa di bello, si stava concretizzando
1: mi
0: qualcosa
1: stava
0: e
1: stava succedendo qualcosa di bello. Poi mi è successa una piccola parentesi mia che mi ha segnata, che ovviamente porto con me. E quindi proprio quando stava succedendo qualcosa di bello c'è stato un qualcosa che non mi permetteva di fare ciò per quanto riguarda la salute e quindi però poi pian piano ci siamo riusciti, siamo ritornati nella musica e mi ha fatto, diciamo, ricredere. Questo brutto avvenimento mi ha fatto un attimo ricredere su tante cose e ricominciare in realtà.
0: Bello, bello. Allora, grazie per aver aperto e raccontato un po' la tua persona, il tuo lato più intimo, no? Ai microfoni. E io intanto vi faccio ascoltare Fitness Forever e noi torniamo tra poco, Janosch, ok? A tra poco, ciao!

0: Tan tan, vele spiegate, Calcutta Fitness Forever. Noi siamo qua ai microfoni di Rai Radio Live Napoli con Anash, qui a Napoli senza confini. Allora, voglio andare in vacanza, ma non si va, si deve trabacare. Trabachiamo, anche perché il nostro modo, a me piace stare in moto.
1: No, ma tu non sei, non
0: mi riempie la mia adrenalina, capito? Mi carico con il lavoro. Certe volte dici, bah, la gente si carica stando a casa sul divano, no, io no. mi annoio. Mi sento inutile, ma questo ce l'ho da quando sono piccola, Anash, nel senso, capitava che io non mi volevo alzare per andare a scuola, quindi non andare al liceo, mi ricordo questa roba qui, poi si tirava tutta la giornata e non andavo nemmeno a danza, perché avevo scuola, danza.
1: Eri iperattiva.
0: Allora a fine giornata facevo, no Fabiola, pessima, che inutilità, che senso ha avuto oggi la tua giornata, hai buttato un giorno, capito? Io sono cresciuta così, una pazza, invece di essere una ragazzina normale che magari si poteva riposare, vedere i cartoni o le amiche, io mi autocriticavo dicendo, hai buttato una giornata importante, capito? Per la mia pigrizia, perché poi ci stanno giorni che puoi stare. No? Tranquilla. Allora, il presente, Anash, è sempre il punto più delicato, perché è il luogo con cui conviviamo e ciò che abbiamo costruito e ciò che stiamo ancora imparando. Abbiamo parlato del tuo presente,

0: E adesso invece ci immergiamo in un gioco leggero, alcune affermazioni, e tu mi devi rispondere solo vero o falso. Sei okay. pronta?
1: Vai.
0: Andiamo, via. Hai iniziato a cantare prima per te stessa che per gli altri.
1: Vero.
0: Per emergere hai pensato che allontanarti da Napoli fosse necessario.
1: Falso.
0: La musica ti ha salvato in un momento difficile della tua vita.
1: Vero.
0: Il successo ti ha resa più sicura, ma anche più fragile. So che questa parola non ti piace. La tua carriera, mettiamo così, il tuo percorso, ti ha resa più sicura, ma anche più fragile.
1: Vero.
0: Oggi scegli i progetti più con il cuore che con la strategia.
1: Vero.
0: Un artista nasce prima di sentirsi tale.
1: Vero.
0: La tecnica è più importante dell'emozione.
1: Falso.
0: Per farsi ascoltare davvero, un artista deve allontanarsi dalle proprie radici.
1: No.
0: Ma chi l'ha scritta? Faccio. Vabbè, ma io devo fare
1: dopo uno.
0: No, vabbè, ma ci sta, ci sta. Oggi si produce più musica di quanta se ne ascolti davvero.
1: Vero.
0: Mamma mia, bombardamenti totali.
1: Mamma mia, non ti
0: capisci. Quanti brani escono al giorno? Così ti sei fatta mai una media? Cioè, tipo, in un giorno quanti brani escono?
1: Ma tantissimi. Ora non ti saprei dire il numero esatto, ma tantissimi.
0: Tanti.
1: Anche tante.
0: È difficile stare al passo.
1: Soprattutto per i trend anche di TikTok.
0: Vabbè, lasciamo stare quel capitolo. Un artista deve mettersi a nudo per essere credibile.
1: Vero.
0: Vero, vero. La fragilità è una forza creativa, non una debolezza.
1: Vero.
0: E l'abbiamo detto che dagli abissi degli inferi di Ade, della mitologia greca, è da lì che nascono le migliori opere.
1: Mamma mia.
0: È vero. Oggi l'immagine conta più della musica. Purtroppo,
1: vero, sì.
0: Dici, purtroppo.
1: Un po' sì, dobbiamo essere obiettivi, cioè realisti.
0: Bella immagine ma sostanza poca, quanta ne hai vista? Contenuti pochi.
1: Ce ne sono.
0: Quindi è vero. Allora, un altro gioco per te, l'ho chiamato Una nota, una verità. Io mi diverto a fare qui. Dicono, a me piace perché metto un po' alla prova i miei ospiti, devo dire. Qualcuno mi ha anche detto sei stata un po' cattivella, però no. Cioè, anche avere una prontezza no, immediata di una live, magari sperimentare, aiuto anche gli altri a sperimentare. Allora, edizione limitata per te, vale solo per chi vive di musica. Io ti do una parola, tu rispondi una parola, non sono pugliese, parola,
1: una parola,
0: tu rispondi con una nota, una sensazione o una frase brevissima, senza pensarci troppo. Quindi ho una nota, una sensazione, una frase, una tosse, non lo so. Allora, partiamo. Voce. Silenzio. Ma aspettavo che non parlavi, ho detto non fare. Brava. Palco. Paura. Napoli.
1: Wow.
0: Successo.
1: Yes.
0: Casa.
1: Boom.
0: Bene, fine. Ti aspettavi di peggio?
1: Sì.
0: No, ragazzi, io dico, resto nei limiti, tranquilli. Tipo le persone fanno, Madonna, che gioco è? Tipo si aspettano quiz di matematica, geografia. No. Voglio che state bene, senza stress, senza ansia, qui da me, a Napoli, senza confini. E, Anash, allora, è arrivato il momento di parlare un po' del tuo futuro, dei tuoi progetti. Quindi, quando pensi al futuro, ti immagini più fedele a quello che sei o pronta a sorprendere?
1: No, anche pronta a sorprenderti, a sorprendere le persone, ovviamente. Ti ripeto, ci sono questi progetti in atto, questi pezzi che ovviamente stiamo finendo di sperimentare, quindi pian pianino con questi ragazzi, e ci concentriamo per far uscire la me. La mia vera me totalmente.
0: E c'è un lavorone da fare.
1: Molto, ovvero, tanto. Tanto lavoro.
0: Ti devono tirare fuori veramente.
1: Sì, perché poi magari parti con una cosa, con un'idea, e poi non è quella l'idea. Magari sei più brava su altro, capito? Quindi anche il genere. Ok, io amo il black, amo il soul, poi magari mi sposto su un genere afro, per dirti, no? wow, dici, ah, bellissimo come sta avvenendo questa cosa. Quindi ti ripeto, stiamo lavorando bene, quindi ho il mio sogno, tra virgolette, un sogno che mi piacerebbe realizzarlo, soprattutto anche per mio padre.
0: Sì.
1: Chissà, magari se un giorno salirò su quel palco dell'Ariston.
0: Ah, sì, noi lo vogliamo.
1: E quindi però
0: e come ci arriveresti?
1: Lui.
0: Come ci arriveresti lì?
1: Con
0: che genere? Vedi, tu comunque sei in un periodo di sperimentazione,
1: con
0: no?
1: Un pezzo
0: perché
1: triste, mo.
0: Un prezzo nostalgico, sofferente,
1: sì, soffri.
0: Italiano. Con un
1: no,
0: po' di
1: entrambi, napoletano e italiano, sì, insieme.
0: Sporcato con un po' di però di verità, di vita.
1: Sì.
0: Quindi non ballato, ritmato.
1: Non ballato.
0: Vabbè, vedi, già le idee molto molto chiare.
1: Sì.
0: Invece, Anash, come immagini la tua voce tra 5 anni? Più libera, più consapevole o più essenziale?
1: Più essenziale.
0: Vabbè, più stai costruendo per arrivare all'essenziale.
1: Sì. Quindi ad oggi spero di averla sempre, sta bella voce. quindi sì, sull'essenziale totalmente.
0: E invece come ti alleni? Come alleni la tua voce? Come cerchi di tenerla? Ecco, vedi, mi hai dato un assist.
1: Io sono molto
0: speriamo che mi resti questa voce.
1: Io sono,
0: no?
1: Molto autodidatta, però è anche vero che grazie al mio dottor Emanuele D'Onofrio.
0: Ciao Emanuele D'Onofrio. Sì, che con me ci ha un po' rinunciato, perché inizio e poi non mi vede più, inizio e poi non mi vedo più, non mi vedo nemmeno io poi, tra l'altro.
1: Ma manco io, guarda. Infatti avevamo appuntamento tempo fa. Sempre aiutato Buga per l'influenza, via dicendo. Però grazie ai suoi esercizi.
0: Vieni a fare lezione a casa tu. Vieni da noi. No. Sei certo che non ti diamo Buca?
1: Sicuramente. Bulla, grazie. E niente, grazie ai tuoi esercizi. Quindi anche prima di cantare inizio a riscaldare un po' la voce. Anche quando sto a casa comunque faccio un po' di scale, un po' di situazioni mie per quanto riguarda il diaframma. E quindi lavoriamo un po' così, perché a voce fredda, cioè, non puoi, capito?
0: È come un ballerino che entra in scena e balla.
1: Io prima lo facevo,
0: Poi dopo l'ho capito. Ma anche, guarda, nel semplice parlare di chi conduce, di magari, ecco, di chi lavora, proprio con la voce va allenata. Io non lo faccio mai.
1: Cioè, capito? Io prima mi stracciavo. Invece ad oggi ovviamente devi seguire, perché sennò la tecnica che cavolo esiste a fare effettivamente. E quindi cerchi comunque di tenere sempre con tranquillità queste belle corde vocali.
0: Sì, un 10 minuti.
1: Sì, sì, un quarto d'ora di riscaldamento.
0: E certo, ci sta. Ragazzi, lui mi dice sempre: ma tu quando devi ballare o entri in scena, che fai? Non ti riscaldi? Ti straccia a un certo punto con un'apertura incredibile? No, e allora la stessa cosa è la voce. Infatti io durante una tournée teatrale appunto con Sal Da Vinci, e lui segue anche Sal, no? Rimasi senza voce, perché entrai in scena con un ruolo di personaggio in lingua poi spagnola, perché ho fatto un corto in lingua americana, teatro in spagnolo, italiano, napoletano, cioè la mia lingua no, ancora non devo arrivare, sempre cose complicate che dici bello, però ti devi fare un po' più, cioè è per studiare, per interpretare comunque un personaggio che in lingua spagnola devi sembrare tale,
1: certo.
0: Infatti a fine spettacolo, durante la tournée, persone pensavano che io fossi argentina, tipo spagnola, perché poi colori, tratti, ballavo, certo. Recita, entro in scena, grido come una matta, perché questa è una matta nella sceneggiatura, e strillando, non sapendo usare bene il diaframma e la voce, entrai in scena poi nel secondo atto, non mi uscì la voce, là ho accusato tantissimo, poi dietro le quinte lui mi ha messo la mascherina, no?
1: Sì,
0: mi ha fatto fare idea, mi risalì la voce, guarda, una roba incredibile, non puoi capire, io non ce l'avevo.
1: Il tubicino nell'acqua l'hai mai fatto?
0: No.
1: Quelle...
0: No, la maschera, quella
1: quella sempre
0: di gomma, di che materiale è? Allora, ragazzi, io vi lascio ascoltare insieme a noi Bar Mediterraneo di Nu Genea e torniamo tra pochissimo.

0: Bar Mediterraneo, questo era il brano di Bar Mediterraneo che ci è piaciuto tantissimo, però noi intanto, scusate, mi viene da ridere perché noi parliamo di outfit a microfoni spenti. Eh sì, siamo donne, niente di che abbiamo degli shooting, abbiamo delle cose da fare, un
1: Tante cose
0: consulto
1: da fare.
0: con Anash, cosa mi devo mettere, chi mi può insomma aiutare in queste scelte stilistiche, perché devo ammettere, ragazzi miei, che io fondamentalmente sono un po' una frana con la,
1: Ma non è
0: con
1: complicato
0: l'abbigliamento, Anna. Non
1: vestirti.
0: mi piace. Sì, non è complicato vestirmi, ma non è una roba che a me piace.
1: Ah,
0: Cioè,
1: sì?
0: no, per niente, per niente. Io vado proprio in tilt. Cioè, veramente, io amo stare in tuta, come un
1: Ah,
0: po'
1: pure
0: i nomadi,
1: figurati.
0: teatro, vengo dalla danza,
1: American
0: quindi voglio stare,
1: Street.
0: sì, con i leggings, con i toppini, questo mi piace. Quindi i look, le scelte così dedicate,
1: Ben
0: mi
1: paranoia.
0: fa... Paranoia no, perché poi non è che ci metto tanto, però
1: Ok.
0: no, secondo me c'è chi lo sa fare meglio di me.
1: Salve.
0: Vero?
1: Sì.
0: No, intanto ci vengono a trovare, a noi fa piacere, persone ci vengono a trovare negli studi, ci salutano, insomma non siamo mai sole perché è anche bello condividere dei momenti insieme, con saluti e baci. Allora, Anash, momento più identitario di Napoli senza confini, è arrivato questo momento. Stiamo per chiudere, dobbiamo salutare i nostri amici prima di andare a fare la pappa, perché l'una e ci siamo. Momento identitario, ti chiedo di scegliere una parola napoletana che porteresti in giro per il mondo senza tradurla, che è bella così com'è, che non va tradotta.
1: Secondo me, amor.
0: Amore mio?
1: Amor mia.
0: Amora, bello, bello. Dice, come lo vuoi tradurre così?
1: E si capisce, no?
0: Come no? La capirebbero anche in America, anzi la conoscono come Cazzim, Amora,
1: Bravo.
0: Napolè, che ne so, comunque siamo international. Ragazzi, sono le 13 in punto, noi vi dobbiamo salutare, grazie Anas per essere passata qui ai
1: Grazie a voi,
0: microfoni
1: grazie a te.
0: di Rai Radio Live Napoli, un abbraccio fortissimo da Fabiola Ciminella e
1: Ciao
0: Anas.
1: ragazzi, buona giornata a tutti.
0: Ciao, ciao, buon pranzo, ciao a
1: Ciao ciao.
0: tutti.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

niente è perduto. Oltre il sentiero di mio e io c'è il codice del cuore, non oscuriamo la sua via.

0: le mani a tempo.
1: Assolutamente.
0: Battere le mani a tempo, vai, che mani.

non ci bastano le ali che ci fanno volare per poterci avvicinare. Il sorriso che tu hai, che non può spegnersi

0: È una notte come tante, una notte di sognatori, una notte di ricordi che ci sfiorano, di pensieri e di misteri che si uniscono lontani sulla scia dell'orizzonte blu. È una notte solitaria, chiusi dentro la paura di non arrivare mai, aggrappati alla speranza di una vita quasi nuova.
1: E se fossi un angelo, se fossi un angelo.
0: È una notte di silenzio, di piccoli respiri, di onde che ci cullano, di puzza di benzina che si mischia col sudore e brucia pure l'anima. È una notte disperata, con lo sguardo verso un punto sconosciuto, croci strette in mezzo ai denti, occhi grandi

0: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
0: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
2: Buongiorno a tutti da Rai Radio Live Napoli e da Francesca Silvestre, benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Oggi entriamo in un universo fatto di musica, parole, memorie e identità femminile. La nostra ospite è Simona Molinari, una delle voci più eleganti, riconoscibili della scena musicale contemporanea. Artista capace di attraversare jazz, swing e canzoni d'autore con uno stile personale intenso e raffinatissimo. Due volte vincitrice della Targa Tenco con gli album Petali e Assa Siempre Mercedes, Simone ha portato la sua musica dai club di Tokyo fino al Blue Note di New York, costruendo negli anni un percorso artistico internazionale senza mai perdere il legame profondo con l'emozione e con il racconto umano. Ma questa volta arriva a Napoli con un progetto ancora più intimo. Il 15 e 16 maggio sarà sul palco del Teatro Bolivar con La Donna Immobile, uno spettacolo teatrale scritto insieme alla giornalista Simona Orlando, un viaggio tra musica e letteratura che rende omaggio a tutte quelle donne che hanno lottato, spesso nel silenzio, per conquistare il diritto di esprimersi attraverso l'arte. Da Natalia Ginzburg a Mary Shelley, da Dorothy Parker a George Eliot, passando per artiste dimenticate, censurate o costrette addirittura a nascondersi dietro nomi maschili pur di poter pubblicare, scrivere, comporre. Uno spettacolo che intreccia ironia, riflessione e memoria, accompagnato da una straordinaria band tutta al femminile. Elisabetta Serio, Francesca Remigi, Chiara Lucchini ed Elisabetta Pasquale porteranno sul palco tutta la loro energia e il loro talento. Con Simona parleremo di teatro, musica, radici, libertà artistica, maternità e del bisogno ancora oggi di dare voce a storie troppo spesso rimaste ai margini. Restate con noi e non perdete lo spettacolo del 15 e 16 maggio al Teatro Bolivar alle ore 21 con Simona Molinari e la sua fantastica band.

0: Simona Molinari torna a Napoli con uno spettacolo speciale, La donna è mobile, in scena il 15 e 16 maggio, cioè oggi e domani al Teatro Bolivar, un viaggio tra musica e letteratura che rende omaggio a delle donne straordinarie, da Natalia Ginzburg a Mary Shelley e a tutte quelle artiste che hanno lottato per trovare una voce. Ne parliamo ora con Simona Molinari, che è collegata telefonicamente con noi. Ciao Simona, ci senti?
1: Ciao, ciao, eccoci.
0: Eccoci, come vanno i preparativi? Emozionata per stasera?
1: Bene, no, benissimo, contente. Siamo io e tutta la band qui già a Napoli e non vediamo l'ora di salire sul palco per raccontarvi tutta una serie di storie.
0: Allora, partiamo proprio dal titolo di questo spettacolo, La donna immobile. Appena lo ascoltiamo richiama immediatamente Verdi, ma nel vostro spettacolo so che assume un significato completamente diverso. Che donna raccontate in questo spettacolo?
1: Sì, siamo volute partire proprio dalla donna immobile, dove questa mobilità veniva intesa come un senso dispregiativo, diciamo. Allora, abbiamo in realtà voluto ribaltare completamente il termine mobile, che nelle virgolette di Verdi era inteso in senso dispregiativo, quindi svolti come se fosse una mancanza di personalità. In realtà io ho voluto incaltare quelle donne mobili, nel senso di tutte le donne che sono uscite dai cliché che la società richiedeva loro di rispettare per le epoche in cui hanno vissuto. Quindi sono tutte quelle che hanno fatto un passetto in più, che forse in quel momento non gli era consentito, ma che hanno creato una piccola rivoluzione. Ed è un atto, questo spettacolo è un atto di gratitudine verso tutte queste donne, perché senza la loro staffetta io non potrei essere sul palco a dir la mia. Per cui partiamo da
0: c'è Natalia Ginzburg, Dorothy Parker, fino a George Eliot e Mary Shelley. C'è
1: sì,
0: una figura che...
1: Ma ci sono anche tante cantanti,
0: sì.
1: Da Mina a Billie Eilish, per capirci. Quindi l'arco temporale è enorme, chiaramente, ed è un bel viaggio.
0: Di tutte queste figure c'è qualcuna che ti ha colpito particolarmente durante la scrittura?
1: Guarda, c'è sicuramente Millie, che è una soubrette, mettiamo così, dai 20 ai 40, che è una soubrette italiana, che però la prima in Italia, poi diventata una vera e propria diva all'estero, prima osannata in tutti i teatri del mondo, e che aveva nelle sue canzoni uno sguardo modernissimo, per cui si prendeva anche gioco dal punto di vista maschile, ecco, cosa che allora una donna non veniva concesso. Quindi io canto una canzone sua che si chiama Donna e giornale, ma ci sono storie che racconto che nessuno immagina, come pure richiamo cantoni che tutti noi conosciamo benissimo, ma che attribuiamo sicuramente a caricati maschili. A un certo punto interrogo anche proprio il pubblico su questo.
0: Che bello, quindi c'è molto scambio tra te e anche il pubblico, non solo di emozioni.
1: Sì, assolutamente. È fatto con ironia, ma poi diventa anche emozionale, poi diventa anche intenso.
0: Nel comunicato dici a un certo punto che questo spettacolo serve prima a te e poi al pubblico. È una frase molto intensa. In che modo ti è servito?
1: In generale un po' tutti gli spettacoli o anche le canzoni sono, io le vivo prima di tutto come cura per me stessa, quindi o ricerca anche a volte. Questo spettacolo in particolare è stata una ricerca, ho cercato di capire alcune dinamiche e perché le donne, diciamo, non ho visto molte donne in alcuni posti, che forse i propri posti, quelli legati alle idee, quelli legati alla... diciamo che la donna è stata tanto esaltata molto per la sua bellezza o per il suo virtuosismo, per la sua tecnica, no? Anche nella musica.
0: Sì, certo.
1: E io stesso ho sempre visto cantanti bellissime, vestite benissimo, che cantavano molto bene, ma poche invece che esprimessero un'artisticità o delle idee. Le donne, siamo abituati a pensare le donne che cantano con canzoni scritte da uomini, prodotte da uomini, suonate dagli uomini, e quindi ecco, mi sono sempre chiesta se fosse una reale incapacità della donna o se fosse un discorso proprio di ciò che
2: nel tempo è stato permesso alle donne e ho scoperto appunto tutte le mie scoperte, poi ho voluto condividerle in uno spettacolo.
0: Il vostro, diciamo, è un femminismo che è quasi sussurrato, non urlato, però è profondo e intenso. Pensi che oggi ci sia ancora bisogno di ricordare quante donne siano state invisibili o addirittura costrette a nascondersi dietro nomi maschili per poter creare arte?
1: Sarà bello quando non servirà più uno spettacolo del genere, perché sarà tutto conosciuto, diciamo, e quindi io divulgo proprio per questo. E credo che oggi purtroppo sia ancora importante far conoscere proprio e celebrare tanti di questi racconti, tante di queste storie, perché d'altronde dall'altra parte effettivamente tutte le storie dei grandi uomini sono sempre state celebrate dagli uomini stessi. E forse è giusto che
0: è arrivato il nostro turno di poter celebrare anche le donne,
1: celebrate dalle donne stesse, ecco, anche perché non è vero che le donne poi sono una contro l'altra, oppure che c'è più rivalità questo, o che c'è più ego.
0: Infatti, anzi, la vostra band lo dimostra, questa band tutta al femminile che ti accompagna sul palco. Sì,
1: sono ragazze in gambissima, si hanno percorsi internazionali. Ma che non suonano con l'ego di suonare, ma invece per partecipare a un progetto in cui credono come me stesso, come me.

0: fu un momento intorno al 2015 in cui hai raccontato con molta sincerità che dopo la maternità hai percepito proprio un allontanamento del mondo discografico, quasi come se l'essere madre e artista fossero incompatibili. Quanto è stato difficile per te attraversare questo momento?
1: All'inizio è stato molto, molto difficile. Già quello che vive una madre chiaramente vede cambiare il suo corpo, vede cambiare le persone intorno a lei, perché come ti rapportano, vede cambiare tutto questo, e vive qualsiasi madre vive un momento appunto di solitudine, se vogliamo, e anche c'è un tempo, diciamo, di accettazione della nuova realtà. Come tutte le evoluzioni della nostra vita, no? Succedono tante cose durante la vita che ci danno la possibilità di evolvere. C'è una quota di dolore che per ogni evoluzione va vissuta, e poi però effettivamente, scavalcato il momento e presa confidenza con la nuova condizione, non torneresti mai indietro, ecco, perché quello che ti ha dato di più, nonostante il passaggio e il dolore, una volta che accetti e ti vivi la tua nuova identità, dopo è tutto, come dire, superato lo scalino, il panorama è più bello di prima.
0: Che bello. E sei una donna forte, lo dimostri in tutto quello che fai. Ricordiamo, tu sei nata a Napoli, però poi hai vissuto all'Aquila, dove ti sei laureata al conservatorio. Ma che vuol dire per te adesso tornare qua, ogni volta che torni a Napoli? Che emozione è per te? E queste due città, Napoli, Aquila, come ti hanno condizionato anche musicalmente parlando?
1: Ma entrambe in un modo profondo, profondissimo. Di Napoli mi porto dentro sicuramente quell'ironia unita all'amarezza, no? Il fatto che si può sorridere anche in un momento di grande dolore. E poi la teatralità di Napoli mi sento che mi appartiene, in fondo anche il mio modo di fare arte io lo sento molto vicino alla cultura che ho vissuto nella mia famiglia, perché poi appunto sono andata a vivere all'Aquila, ma faccio parte di una famiglia completamente napoletana, quindi le mie tradizioni, i cibi e le risate sono, io rido in napoletano e penso in napoletano, ecco.
0: Dai. Però, il tuo piatto preferito?
1: Il mio piatto preferito, i struffoli.
0: Ah, buonissimi. A Natale.
1: Ma anche pasta, patate.
0: E provola.
1: Mi fa impazzire. Di L'Aquila invece mi porta un po' questo senso di resilienza e una riservatezza e un pudore. Diciamo tutto montagnino, ecco, sono due città proprio agli estremi, quindi per quanto abbia io in realtà sofferto questo passaggio da una città all'altra, oggi per me trovo che sia una ricchezza.

0: Nel tuo percorso musicale c'è sempre stato il teatro, da Jekyll e Hyde fino agli spettacoli più recenti, e che ti ha dato una visione diversa dalla musica, non che in cui hai capito che la voce non era soltanto suono ma parola da dire. C'è un momento preciso in cui hai capito proprio che la voce poteva raccontare, non solo intonare? E cosa ti dà il teatro di più rispetto alla musica, o se sono complementari?
1: Allora, il teatro mi dà la possibilità di entrare in un ruolo, di mettere una maschera che mi permette di dire cose che non avrei il coraggio di dire con la mia faccia. Quindi poter entrare in un personaggio e avere il privilegio di poter vivere per un'ora, un'ora e mezza una vita che non è mia, ma che in qualche modo fa uscire una parte di me, è un grande privilegio. Quindi al teatro devo questo. C'è stato un musical in particolare che mi ha, poi tra l'altro è il musical nel quale ho cominciato a scrivere la mia musica, e subito dopo il musical poi appunto ho presentato un brano a Sanremo. Il musical si chiama Jekyll and Hyde, più o meno è partito 20 anni fa. Ed è solo la storia del dottor Jekyll e Mr. Hyde. E lì proprio entrando nel personaggio e cercando anche di... perché il teatro appunto ti dà anche la possibilità di guardare il mondo da un punto di vista diverso, perché tu diventi quella persona e man mano che fai il personaggio cominci a pensare come il tuo personaggio, cominci a vedere il mondo come lo vede il tuo personaggio, quindi anche un abbinamento in empatia, perché ti dà la possibilità di diventare chiunque tu voglia. E devo dire che lì la musica ha preso tutta un'altra piega, perché chiaramente non era più la tecnica, non era più il ti faccio sentire come faccio questa cosa o come riesco ad arrivare a quell'acuto, ma era invece il racconto proprio di quello, di un'emozione.
0: Hai citato prima Sanremo, il grande pubblico appunto ti ha scoperta nel 2009 con Sanremo, il brano Egocentrica. Poi sono arrivati con Petali nel 2022, hai vinto la prima Targa Tenco come miglior interprete, nel 2024 la seconda con Astra Siempre Mercedes. Sono due riconoscimenti nello stesso ambito a distanza ravvicinata, e la conferma di un'identità che ormai si è formata. Che emozione è stato per te raggiungere in così breve tempo dei riconoscimenti così importanti? Ti senti diversa rispetto a quando hai cominciato?
1: Sì, mi sento molto molto diversa.
2: È stato tutto un percorso, e devo dire un percorso lungo, intenso e bello. Diciamo, la cosa bella che mi piace pensare è che appunto non ci sia un reale successo, ma è il raggiungimento di determinati compimenti, come se ogni fase della mia vita si è compiuta, poi con un evento così speciale come può essere Sanremo nel 2009, Sanremo nel 2013 e poi il Tenco invece qualche anno fa, il primo Tenco e poi il secondo Tenco. Ecco, ognuno di questi è arrivato nella fase conclusiva di un mio percorso di vita, e quindi vedo come se tutto questo fosse veramente un lento andare, e in ogni tappa sono stata diversa, e la cosa bella è pensare di continuare ad andare e di non sapere cosa sto diventando ancora, ma penso che il compito di tutti noi sia appunto non tanto dimostrare ma diventare.
0: Hai perfettamente ragione, è bellissimo quello che hai detto, e noi non vediamo l'ora di vederti stasera al Teatro Bolivar. Ricordiamo La donna immobile, il nuovo spettacolo di Simona Molinari, in scena anche domani 16 maggio sempre al Teatro Bolivar. E Simona, ti ringrazio tantissimo per tutte le cose che ci hai detto, per averci fatto entrare nella tua vita, nel tuo spettacolo, nei tuoi sogni e nel tuo modo di essere donna, che penso che non solo artisticamente ma in tutti i sensi si possa diventare un esempio per tutte le donne che ti stanno ascoltando, e non solo, perché appunto è importante celebrare la donna come artista, come madre, come in tutte le sue sfaccettature e nel suo essere mobile, ma essere mobile nel senso positivo, anche nella capacità di adattarsi, di essere sempre diversa, di saper affrontare tutte le situazioni e quindi di essere versatile e sempre pronta ad affrontare la vita. E tu lo dimostri sempre con i tuoi cambiamenti, i tuoi grandissimi successi, e non vediamo l'ora di applaudirti stasera. Grazie di questa intervista e di essere stata con noi.
2: Grazie davvero a te, un abbraccio a tutti quanti e a presto, anzi a stasera.
0: Grazie mille, grazie Scu, grazie del tempo che ci hai dedicato, e a prestissimo.
2: A presto,
0: un abbraccio forte, grazie,
2: un
0: grazie
2: abbraccio.
0: E MMM puntato per il 15 e il 16.
2: Grazie.
0: A presto, ciao Simona, grazie ancora, ciao, buona serata.

0: Diretta Live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
1: Entriamo nella seconda parte della nostra puntata con un artista che sta conquistando pubblico e critica grazie ad un percorso fatto di impegno, studio e tanta autenticità. Lui è Rima, nome d'arte di Mauro Pandolfo, cantautore e musicista napoletano cresciuto, possiamo veramente dirlo, a pane e note. È un figlio d'arte, respira musica fin da bambino, iniziando a comporre le sue prime melodie a soltanto 8 anni. Il suo è un percorso di pura gavetta e grandi incontri. Studia, vince premi importanti e colleziona esperienze di rilievo, dalla collaborazione con Grazia Di Michele al ruolo di corista ad Amici di Maria De Filippi, fino ad attirare l'attenzione di Fiorello. La svolta decisiva arriva nel 2023, quando Rima trionfa al Festival della Canzone Napoletana con Tu Vita, il suo primo brano in dialetto registrato nello storico Casinò di Sanremo e trasmesso sulla Rai. Da quel momento inizia l'ascesa, partecipazioni televisive, il vibrante tributo a Pino Daniele a Viva Rai 2 e un legame sempre più viscerale con il pubblico, fino al successo di Ti insegnerò a volare, un pezzo intimo e potente diventato virale sui social e capace di toccare il cuore di migliaia di famiglie, con numeri straordinari in costante crescita. Oggi Rima è una delle voci più sincere della nuova scena pop indie italiana. Un artista indipendente guidato solo dalle emozioni vere. E questo è solo l'inizio. Ci sono nuovi progetti, canzoni inedite e grandi sorprese all'orizzonte.
2: La moca fuma sopra il piano e il tempo scorre piano piano. Poi mi perdo mentre guardo un film. Penso a te che ancora non ci sei. Ti immagino nei giorni lenti, i tuoi vestiti stesi al vento,

0: Rose Maggio di Mauro Pandolfo, in arte Rima, che è qui con noi in studio. Ciao Mauro, benvenuto.
1: Ciao a tutti i radioascoltatori. Ciao Francesca.
0: Questo è un brano uscito proprio da pochissimi giorni e so che sta già andando molto bene. Sento che come cifra proprio stilistica stai acquisendo sempre maggiore maturità, dovuta anche alla tua paternità, di cui parleremo poi successivamente. Ma quando è scritto questo brano? Come nasce?
1: Allora guarda, Rose Maggio in realtà l'ho scritto poco tempo fa, infatti è stato uno di quei brani che ho scritto e pubblicato. Difficilmente, sai, a volte ne scrivo tanti, poi faccio una sorta di selezione, no, tra i brani che scelgo. Cioè, questo è il momento giusto per questo, più giusto per me, non giusto, insomma, quello che senti. A volte è così, come quando scrivi una canzone, la scrivi perché la senti. Un po' con le pubblicazioni è la stessa cosa. Non vado tanto a periodi, capito? Il brano estivo, il brano così. Preferisco scegliere quello che sento che è il momento di pubblicare. Come se qualcuno mi suggerisse che quello di cui forse in quel momento ha bisogno la gente. Io ho scritto questa canzone, Rose Maggio, che dice proprio questo. Dice, sei più bello tu di una rose maggio. Pensando a quanto sono belle le rose, che è poi il simbolo dell'amore, no?
0: Esatto.
1: E quindi dire ad una persona, in questo caso l'ho pensato chiaramente al mio amore, che è mia moglie, e dire sei più bella tu di una rosa di maggio, vuol dire che sei più bella tu dell'amore. Cioè è una cosa enorme, che penso sia una cosa molto bella da dedicare, e spero che arrivi anche alle altre persone, insomma, e possano utilizzarla a loro modo per dedicarla ai loro grandi
0: amori. Alle
1: cuori.
0: Persone che
1: sì.
0: Amano. Io penso che serva sempre parlare di cose vere, di sentimenti autentici, di quello che provi. Quando le cose si provano nel profondo, si provano veramente, come fai tu, e hai anche questo grande talento di riuscirle a trasmettere nella loro autenticità, anche nella loro semplicità, ma in realtà le cose semplici sono quelle più vere, arrivano direttamente. So infatti che il tuo precedente singolo è andato fortissimo su tutte le piattaforme ed è stato utilizzato tantissimo da tutti i papà,
1: sì,
0: da tutte le mamme.
1: Fantastico.
0: Ti insegnerò a volare, sì, dedicato a tua figlia.
1: Cosa che non mi aspettavo, nel senso che, come ti ho raccontato prima, no, dietro le quinte, quando abbiamo parlato, ti dicevo, questo brano è stato magico. Magico sin dal primo momento in cui l'ho scritto. L'ho scritto ed è stato l'unico brano tra i miei brani che io non ho sponsorizzato, nel senso, sai, a volte quando facciamo uscire un singolo, diciamo, il 20 esce. Non l'ho fatto, semplicemente era una dedica a mia figlia che ho voluto pubblicare. Magicamente dopo 6-7 mesi, mi arrivavano delle notifiche di condivisione di questa canzone che avevo messo sotto un video su TikTok dove c'è mia figlia. Cioè, in realtà ci sono mia moglie e mia figlia di spalle che guardano il mare. Ero ad Ischia in quel momento. E ho messo questa canzone sotto, ti insegnerò a volare. Magicamente questa canzone è cominciata ad essere condivisa da tantissime persone, tanto da diventare virale. Oggi ha più di 4 milioni e mezzo di ascolti. È una cosa fantastica, perché la cosa bella, cioè, non sono i numeri, è per me il pensare che tante persone stiano utilizzando una canzone che io ho scritto lì per mia figlia, nella mia stanza, sul mio pianoforte. Ha emozionato le persone tanto da far sì che loro possano sentirla anche loro, e quindi utilizzarla su video con immagini dei loro figli, video dei loro figli, condivisione di momenti, poi immagini, no? Quando siamo con i figli sono i momenti più belli. E quindi ecco, questa canzone viene utilizzata in questi momenti. Una cosa straordinaria.
0: Pare che alcuni brani, alcune cose abbiano un loro destino. Tu le metti nel mondo, ma poi abbiano una vita propria e trasformano anche le persone che le trovano, che le ascoltano, che le sentono proprie, come se gli fossero in qualche modo sempre appartenute. E anche tu mi raccontavi, dicevi che ami fare musica non tanto per il successo, quanto per la gioia di sentire altri che cantano le tue canzoni, per la gioia di vedere che le tue canzoni diano gioia ad altre persone, per il piacere che una tua canzone in qualche modo venga sentita propria dagli altri, da chi, sì, l'ascolta, e diventi un po' quella colonna sonora su cui poi sovrascrivere la propria storia, le storie di tutti quanti, no?
1: Assolutamente sì, come dicevo prima, è capitato in passato che in alcune date io dimenticavo di essere pagato. Meno male che c'era mio padre all'epoca, che era ancora in vita, mi ha ricordato più di una volta.

0: che debba portarmi a qualcosa di
1: materiale,
0: un ritorno economico, non ci penso proprio. Cioè, scrivo bello, lo metto fuori, poi se vedo che quella persona la incontro per strada, dice: Maro, quella canzone tua bellissima, la sto cantando tutti i giorni, e quella è la mia ricchezza. Io là in quel momento mi sto arricchendo.
1: Allora, adesso ho dedicato a tutti i genitori, ma non solo, ho dedicato a tutte le persone che vogliono volare, a tutte le persone che vogliono trasmettere positività, tanta quanta ne trasmetti sempre tu, che sei così solare, ti insegnerò a volare.
2: Quanto tempo ci è voluto per averti? Sai che io non ho mai smesso di sognarti, come se fossi stata, come se fossi nata, desiderata, tu non c'eri, io ti ho sempre amata.

0: E questa era Ti insegnerò a volare di Rima, che è qui con noi all'anagrafe Mauro Pandolfo. Questa canzone è veramente bellissima, non
1: grazie.
0: Si può non rimanere affascinati, ma soprattutto non provare delle grandi emozioni di dolcezza, di positività, perché io penso che in un mondo come questo quello che dobbiamo trasmettere ai nostri figli è la positività e anche la capacità di seguire i propri sogni. Ci sono tante paure, no? Il mondo di oggi è pieno di pericoli, però non dobbiamo soffocare i nostri figli, ma non solo i nostri figli, delle persone che incontriamo, soprattutto i giovani con le paure. Tu sei ancora giovanissimo, però hai già questo senso importante della responsabilità che ti ha dato la paternità, ma anche questo modo di approcciare al mondo con grande energia.
1: Io sono un fautore dei sogni, sono un fautore dei sogni. A me c'è un sacco di miei amici, ma stesso anche con mia moglie, cioè io dico ai sogni non si dice mai di no, mai. Innanzitutto non c'è un'età per inseguire i sogni, ma poi perché di no un sogno? I sogni sono belli perché vanno rincorsi, punto. Poi ci riesci, non ci riesci, insomma è bello anche il tramite, capito? Cioè nulla è impossibile, chiaro, ci sono delle cose che voglio andare sulla luna, eppure a quello volendo si potrebbe arrivare, ma io dico fai tutto quello che puoi fare per provare ad arrivare, no? Quando a volte parlo, sai, sono anche poco al coach, no? E c'ho tanti allievi che vengono da me chiaramente con dei sogni, parliamo tanto durante le lezioni, io dico fatti una domanda ogni giorno quando ti svegli, perché io lo faccio con me stesso e dico ok, io vorrei fare quella cosa, vorrei arrivare a quell'obiettivo, però mi chiedo oggi cos'altro posso fare per aggiungere un tassello per raggiungere quell'obiettivo. Se ogni giorno non fai qualcosa, e allora stai sbagliando qualcosa, no? Invece è importante che ogni giorno uno si sveglia e dice ok, oggi posso fare

0: E questo per avvicinarmi a quel mio sogno. È bello anche quello. Crederci,
1: sì.
0: Costruire e lavorare per raggiungere quel sogno. Ai sogni non si dice di no, semplicemente si inseguono. E l'importante è fare tutto e avere la sensazione di aver fatto tutto per cercare di raggiungerlo. Punto. Poi in quel momento tu l'hai vissuto bene, l'hai vissuto serenamente, l'hai raggiunto o non l'hai raggiunto, ma è soltanto il tramite, il fine è poco importante, è importante come lo vivi.
1: A volte si dice che la strada che uno percorre per raggiungere un obiettivo è più importante dell'obiettivo stesso.
0: No,
1: o c'è ancora chi dice che è importante ancora di più la compagnia che hai avuto durante il percorso.
0: Assolutamente.
1: Nel tuo viaggio.
0: Sì, delle persone giuste.
1: Abbiamo parlato di sogni, quali sono i tuoi sogni nel cassetto?
0: Allora guarda, io penso sia chiaro, da sempre, mi conosci da quando sono nato che faccio questo, era un po' il sogno anche di mio padre. Io vorrei arrivare, come un po' in parte ci sto riuscendo, a quante più persone possibili con la mia musica. E come abbiamo detto già prima, non per guadagnare, semplicemente perché io vivo di questo. Ti ho raccontato prima che quando ero più piccolo, a volte avevo dei momenti di tristezza inside, nel senso che mi sentivo che mi mancava qualcosa. Guardavo attorno e avevo tutto. Poi ho capito nel tempo che in realtà cosa mi mancava, perché era sempre, costantemente succedeva nei periodi in cui io per tanto tempo non cantavo davanti alle persone, non mi esibivo, appunto.
1: Non ricevevi quell'energia che ti dà il
0: sì,
1: pubblico.
0: Io proprio ho bisogno del feedback, ho bisogno di parlare con le persone, di cantare davanti alla gente, ricevere un riscontro per quello che faccio, per quel che sia, insomma, cantare, fare musica. Vivo di musica con grande sacrificio, ad oggi posso dirlo di esserci riuscito. Che poi quando è morto mio padre, io, tu lo sai che nella mia vita ho fatto tante cose, ho fatto l'animatore, lo steward, l'autista, chi più ne ha più ne metta, di tutto.
1: Non ti sei mai fermato?
0: Mai, perché
1: arreso,
0: mio padre
1: però
0: diceva, tu devi fare solo musica, voglio che fai solo questo. E io però dicevo no, perché volevo essere comunque indipendente, quindi facevo quello e quello. Poi a luglio 2019, io all'epoca lavoravo per un'azienda che vendeva stampanti, non faccio il nome insomma per non
1: fare pubblicità.
0: Mio padre è morto a luglio 2019, io a settembre 2019 mi sono licenziato e ho detto faccio solo musica, come volevi tu. Poi c'è stato il Covid. Durante il Covid mi sono diplomato in musicoterapia e sono diventato musicoterapeuta e adesso sono vocal coach in musicoterapeuta. Quindi vivo di musica, ho il mio studio di registrazione e poi lotto, tornando al discorso sogno, tutti i giorni, più che lotto, provo, vivo per cercare di arrivare a quante più persone possibili, sperando un giorno di poter fare un grande concerto e riunire tutte queste persone che mi seguono, potendo cantare di fila tutte le mie canzoni.
1: Che meraviglia, è una cosa stupenda, perché è vita e un abbraccio, perché poi la musica arriva, ma veramente riesce a trasmettere tanto calore, e il calore che dai agli altri, loro te lo restituiscono pienamente nei live, tu lo puoi proprio vivere sulla tua pelle. Questo
0: sentirli cantare, no?
1: Questo è importante. E diciamo che ci stai riuscendo, perché questo brano che abbiamo appena ascoltato, Ti insegnerò a volare, è praticamente diventato virale in poco tempo. Mi hai detto giorno dopo giorno, non te l'aspettavi, vedi questi numeri crescere.
0: Dopo 6 mesi, tantissimi. Fino a prima 6 mesi era, sai, quegli ascolti standard
1: medi
0: che faccio, esatto. Poi dopo ha preso il volo, incredibile. Cioè TikTok 9 milioni e mezzo di visualizzazioni sui video, veramente bellissimo, perché poi prima ti ho fatto vedere, non scrollando,
1: sì ve l'hai fatto vedere,
0: quelle persone che hanno utilizzato, cioè vedi tutti questi bimbetti con la canzone, fantastico, veramente una cosa bella di cui sono veramente felice, perché ti ripeto, una canzone che tu fai la metti così, come sempre, senza pretese, poi viene condivisa dalla gente, quindi è inside il fatto che sia amata dalle persone,
1: infatti,
0: e quindi è quella la cosa bella.
1: E io ti auguro di avere sempre più successo e rincorrere sempre i tuoi sogni, però come dici tu, creando degli obiettivi raggiungibili, soprattutto raggiungibili col proprio impegno, perché il talento molto spesso non basta, ma tu hai dimostrato che ci vuole proprio la perseveranza, il crederci, ma fare quello che vuoi con gioia. Se fai quello che vuoi con gioia, come si diceva, non lavori neanche un giorno,
0: esatto.
1: Già stai dando pienamente la vita, e probabilmente tuo padre, che ti conosceva bene, sapeva dove indirizzarti, e io credo che sarà felicissimo di tutto quello che stai facendo.
0: Sicuramente.
1: Un altro brano che è uscito, che io vorrei fare ascoltare, che è molto bello, Occhi negli occhi.
0: Sì.
1: Perché il contatto visivo è sempre molto importante, bisogna guardare sempre chi c'è davanti. È una canzone d'amore, chiaramente, però ci sono tante persone che parlano e non guardano
0: sono
1: negli
0: sfuggenti.
1: Occhi, proprio sono sfuggenti. Invece è importantissimo per creare subito empatia, guardare le persone negli occhi, che sia un innamorato, una signora che passa o il vicino di casa. Bisogna creare questa connessione che tu crei con la tua musica e con le tue emozioni. Occhi negli occhi, Riva.

0: Facciamo un po' un salto all'indietro e ritorniamo a un anno e mezzo circa fa, quando hai vinto il Festival di Sanremo della canzone sì. napoletana con un brano Tu vita che poi faremo ascoltare. Come ha cambiato la tua vita questa vittoria?
1: Allora, ha cambiato la mia vita sotto l'aspetto autoriale. Io fino a, diciamo, prima di partecipare a quel concorso, fino al Festival di Sanremo della canzone napoletana, non avevo mai scritto una canzone in napoletano. Per partecipare a questo festival c'era questa clausola, insomma, dovevi scrivere una canzone che al 60% doveva essere in napoletano. Mi chiamano, vuoi partecipare? Sì, però devi avere una canzone. Io non ce l'avevo. E dico, ok, sì, però datemi il tempo di scrivere, perché non ce l'ho. Ti dico, la mattina questo, il pomeriggio, scrivo questa canzone. Che, non lo so, la mando a Ilio Masprone, che è poi l'organizzatore e sarebbe poi il proprietario della rivista del Festival News, no? Che è l'organizzatore del festival. Dico, Ilio, l'ho scritta, te la mando. Come l'hai scritta? Quasi non ci credeva, quasi sembrava un po' surreale. Però ti giuro che io l'ho scritta in un attimo, perché sai quelle cose che c'hai dentro? Le canzoni sono spesso così, mi succede, che non scrivo per due mesi. A un certo punto mi siedo al pianoforte e faccio una canzone in 30 secondi. 30 secondi, chiaramente, capisci? Nel senso che la faccio subito.
0: Sì.
1: Ilio dice, fantastica.
0: Porta. Va bene così, non c'è più nulla da fare.
1: Inizia io questa canzone e così succede che da quel momento vado, ok, porto la canzone, mi preparo, vado, faccio il festival e lo vinco. Erano 5 i vincitori di questo festival, per le varie cose, e ci sono tra questi vincitori. Da quel momento ho incominciato a aggiungere sempre qualcosa di napoletano nei brani, perché poi mi è piaciuto e sento che sia una cosa anche poi comunque musicale, cioè il napoletano è bello, perché il napoletano è come, un po' come l'inglese, scrivere napoletano, perché ti permette di avere una metrica diversa rispetto all'italiano, non è un po', è meno schematico, c'è uno speech diverso. E quindi da quel momento naturalmente mi viene sempre di mettere qualcosa in napoletano nelle mie canzoni, come poi abbiamo sentito, no? Anche per Rose Magge, che è quella che abbiamo fatto sentire alla fine, anche per Occhi negli occhi, in effetti. E anche per Ti insegnerò a volare, che poi è il brano di mia figlia, che c'è il ritornello, che è napoletano. E diciamo, questo ha cambiato nella mia vita, soprattutto il mio modo di scrivere, quindi a questo punto di esprimermi e di rivolgermi alle persone. Questo è stato il cambiamento fondamentale, al di là poi dell'ospitata, insomma, perché questo comunque è un evento molto importante. Infatti poi sono andato, certo, anche al Gran Gala del Festival di Sanremo ufficiale, stesso quell'anno, durante la settimana del festival. Quindi ecco questo in particolare.
0: Tu non sei solo interprete delle tue canzoni, ma sei anche autore per gli altri. Infatti sì, hai appena fatto una canzone molto bella per Mavi.
1: Sì, che non è ancora uscita, speriamo sì, il prima possibile, e con Adriano Pennino, che saluto, col maestro siamo sempre in contatto, insomma ci sentiamo, e poi in particolare ci sentiamo appunto per al di là di cose che facciamo insieme, ma componiamo a volte brani per altre persone. In questo caso hai anticipato il brano per Mavi, che non vedo l'ora che esca. Tra l'altro Mavi, che saluto anche lei, artista speciale,
0: è una grandissima artista speciale dal cuore
1: con
0: enorme,
1: una voce fantastica,
0: assolutamente
1: fantastica, secondo me una delle cantanti napoletane ad oggi, nel panorama napoletano veramente migliori che ci siano. Io adoro la voce di Mavi, quindi per me quando Adriano mi ha chiamato e mi ha detto, che dici, hai un brano aperto? Non ce l'ho, ma lo faccio. Mi sono messo là 3 giorni, gli ho mandato la canzone, perché poi così, guarda, la cosa che mi piace, quando mi dicono hai una canzone per, se ti devo essere sincero, difficilmente ho la canzone per. La scrivo sempre e mi viene anche facile farlo in breve tempo, perché quando poi ho quella motivazione, no? Preferisco sapere per chi è.
0: Ti dà lo sprone per
1: sì,
0: fare.
1: Preferisco
0: subito
1: sapere per chi è, in base poi alle caratteristiche dell'artista. Se magari a volte mi dicono gli piace parlare di questo tipo di argomento, no? Mi diventa facile farlo, mi immedesimo proprio, mi piace anche farlo. E quindi è stata questa prima esperienza con Mavi, ecco, non vedo l'ora di farvela ascoltare. Il brano si chiama Lontana.
0: Lontana. E poi hai collaborato con un grande direttore d'orchestra, che è Adriano Pennino,
1: sì,
0: con cui so che stai facendo delle belle cose.
1: Sì, ci sono anche delle novità che non posso anticipare, perché c'è una clausola su questa cosa.
0: Top secret.
1: Quello che ti ho detto prima, però a breve si saprà, in una cosa che abbiamo fatto insieme a Studio Da Me, è molto bella. Allora, la verità è che per me essere affiancato ad Adriano è
0: una persona speciale, non è solamente è un grandissimo direttore sì, d'orchestra, compositore, ma soprattutto ha una grande anima.
1: Sì, a parte che è una persona stupenda, dolce, sensibile, disponibile, fantastico. Per quanto è grande, che sembrerebbe inarrivabile, no? Agli occhi delle persone, invece è una persona proprio che ti fa, te lo senti a casa, capito? Te lo puoi abbracciare, ti vuoi dargli un bacio così. Cioè io lo voglio bene dell'anima, siamo sempre insieme.
0: È impossibile
1: insieme.
0: Non volergli bene.
1: Sì, e lui mi fa sempre sentire a mio, cioè per quanto è, tu lo sai quello che ha fatto nella sua vita.
0: Certo.
1: Potremmo star parlare da oggi fino all'infinito, ma se stai con lui ti rendi conto che tutto quello che ha fatto è come se lui non l'avesse fatto. E questa è la bellezza di Adriano, e per questo è un piacere sentirlo così spesso. Per me è un onore quando sta a studio da me, quando vado da lui, tutto quello che facciamo insieme per me è sempre un grande onore.
0: E per noi è stato un onore averti qui con noi, e ti ringraziamo e ti auguriamo veramente il meglio in tutto quello che puoi fare. So che presto ci potrai dare delle belle novità e ti aspettiamo per festeggiare qui a Diretta Live tutto quello che farai.
1: Assolutamente.
0: Sperando che appunto ci siano sempre motivi per essere sempre entusiasti e per farci una chiacchierata e soprattutto per festeggiare.
1: Io ringrazio te.
0: Un abbraccio.
1: Tutta la radio, ti ringrazio perché sei sempre disponibile, anche tu sei una persona speciale, non è un lecchinaggio perché lo sai, ci conosciamo da un po' e sei sempre disponibile, mi rispondi sempre qualsiasi cosa, come ti ho detto dell'intervista.
0: Sì, a volte ci metto un po' di tempo, però poi rispondo sempre.
1: Sempre, quindi veramente grazie sempre per l'opportunità che mi dai, ti abbraccio e un saluto a tutti i radioascoltatori.
0: Con cosa vogliamo chiudere? Con Tu Vita o con Amica?
1: Non so, quello che vuoi, facciamo
0: tu
1: ascoltare
0: vita.
1: Magari Tu Vita perché ne abbiamo parlato prima.
0: Tu Vita, okay. Ciao. Tu Vita rima.
2: Si guardiamo che sta vita pare una partita. C'è sta sempre uno che vince e nato fa fatica. Chi le cade nette cose eppure si lamenta. Chi le cade non tiene niente eppure ride sembra. C'è sta chi parla rete e che non vale niente. Chi invece è sincera tiene la passemba. Pure si dice qualcosa che ti può fa male. Ma sia un amico

0: Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.
1: Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
2: Ma dice non so fare.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2.
1: Addio fanciulle care, domani me ne vo, me vesta militare, cu sciabole sciacco, mettite già si logan, faccia stu cuore vuost, per via che cedo il posto.

Лорда Назараева мне. La vita militare non può saperla chi non la prova, certo è una vita nuova che gioia e pene nel cor ti dà. Sotto quel grigio verde, sotto il calore dei quattro panni, ritorna di vent'anni, chi ce ne ha trenta, chi ne ha di più. La casa e la caserma, la tua famiglia, la compagnia, niente malinconia, contenti e lieti si fa il dover. Ma quando nella notte tu resti solo di sentinella,

ma caressero ancora. Carangolo ogni giorno, va spannendo attorno, torno. Tra le mani.

0: c'è creduto, come grossa frutta, caro un coppa sta terra, ziriosa e bella, bella, bella.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound. Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Napoli non si spiega, si canta. È una voce che nasce da dentro e arriva lontano. Oggi a Napoli senza confine una donna, una voce e una storia tutta da ascoltare. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati, sono io Fabiola Ciminella e questo è Napoli Senza Confini e si è dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Oggi una puntata in compagnia di un'artista straordinaria e bellissima napoletana che rispecchia proprio Napoli Senza Confini, perché ricordate che Napoli non è solamente una voce ma è un'identità, è radici che si trasformano in musica. Qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, benvenuta Anash.
3: Ciao a tutti, ciao Fabiola, grazie mille per questa ospitalità, grazie mille ancora.
2: Grazie a te per essere qui con noi e per raccontarti, perché siamo curiosi di scoprire dietro questa tua personalità così forte, soprattutto dietro la tua voce, le tue origini, la tua storia. Vogliamo sapere un po' di più, diciamo così. Lei, ragazzi, è una voce, energia e radici napoletane, e mi piace tantissimo, oltre ad essere una mia amica. Devo dire che andrai lontano, Anash, mi raccomando, con tanta caparbietà e dedizione quella che hai, e soprattutto facciamo pezzi, scriviamo tanto, anche perché so che in cantiere hai tanti progetti che tra poco farei uscire, poi ci arriviamo anche lì, ma partiamo, cari ascoltatori, dalle sue origini, dalla tua partenza. Come è nato tutto? Che bambina eri?
3: Beh, che bambina ero? Una bambina molto molto insicura quando ero piccolina. Infatti sono cambiata tantissimo col tempo, no? Soprattutto alle superiori. E niente, la musica mi ha sempre accompagnato dall'età di 8 anni fino ai miei 15-16 anni, perché poi l'ho totalmente abbandonata. Sai, il primo amore, le prime cose, le prime insicurezze mie. Poi pian piano ci siamo rimessi in gioco. Quindi lascio quella bambina, quella Anna, che è sempre qui con me, mi accompagna sempre, però con una maggiore sicurezza.
2: E per fortuna che la musica in questo caso ha vinto, no? Sempre. Ancora una volta, anche se è stata abbandonata, l'hai subito, o lei ti ha subito ripreso in un certo senso.
3: Entrambe.
2: E vi siete trovate insieme, trovato anche magari un equilibrio, no? Con la musica, certo. Visto questa tua insicurezza un po' da bambina. Invece Napoli per te è un luogo... Uno stato d'animo per te, Napoli?
3: Per me
2: cosa
3: Napoli
2: ha rappresentato per te nella tua infanzia?
3: Uno stato d'animo. Uno stato d'animo perché io quando mi allontano ad oggi da Napoli, no? Non riesco a starci lontana, manco per 3-4 giorni, tipo sono stata a Parigi, no? Non vedevo l'ora di ritornare perché respiravo proprio tutt'altra aria. Quando sono tornata, torni sì nel tuo luogo, nella tua casa, però è proprio, capito, ti fa stare, ti senti totalmente libera, tranquilla, più serena e calda. Quindi è la mia vita.
2: Che bella, come potrebbe essere altrimenti. Invece, Anash, ricordi la prima volta che hai sentito che la musica era parte di te? Proprio da piccola, da bambina. Ce l'hai questo ricordo?
3: Sì.
2: Sì.
3: Avevo 10 anni in realtà. Sì. Quindi andavo alle elementari, quinto anno. E niente, iniziai così in questo coro e mi fecero cantare per la prima volta da solista. E da lì poi tutti, oh, ma sei brava, come
2: si fatti così? Ti hanno dato un po' di
3: fiducia. E da lì sì, poi ho fatto vari concorsi canori, sono stata X Factor, al Festival di Saint Belsan, e poi all'età di 16 anni ho avuto un crollo mio.
2: Vale. Un'altra volta,
3: no, cioè un distacco. Tutto è partito da lì. capito? Avevo 16 anni, dissi no, non faccio cantà, basta, non voglio fare niente più.
2: Quindi hai perso un po' la fiducia che avevi acquisito da ragazzina, ecco, con le conferme anche delle persone che ti stavano intorno.
3: Sì, canticchiavo solo con gli amici. Mio padre stava malissimo, l'ha vissuta malissimo, perché fortunatamente ho avuto un padre che è stato un grande sostenitore, è un grande sostenitore, e quindi mi accompagnava ovunque. Quando gli dissi guarda vai, non voglio fare niente più, non fa per me.
2: È stato male prima lui.
3: Tantissimo.
2: Ma meno male che poi ti è riuscito anche a darti la fiducia che avevi perso.
3: Sì, mi ha lasciato andare, capito? Perché magari forse a volte le vie di mezzo, capito? E quindi da sola poi ho ripreso, ma saranno 4 anni più o meno.
2: E quando hai capito che cantare, ecco, oltre ad essere una passione, ad avere una bella voce, ad essere il tuo mondo, è diventata poi una necessità, no? In un certo senso.
3: Quando ho iniziato a fare i miei primi live, quindi 3 anni fa, perché io suonavo insieme a Due Elementi, che saluto, Alessandro, e niente, praticamente mi piaceva perché alla gente piacevo nel senso amava ciò che facevo, quindi erano grandi sostenitori e dissi ok, allora secondo me la mia strada è questa.
2: E quindi sei riuscita a trovare un po' la tua strada.
3: Sì, ma mi perdo ogni tanto.
2: Ma Napoli è fondamentale dentro questo tuo percorso. Cioè, come posso dire, ti ha trasmesso cosa come artista e poi come donna?
3: Beh, bella domanda questa. Allora, come artista ti devo dire, io penso non del tutto uno alle volte si definisce, come dire. Quindi ci sto lavorando tanto su questa cosa. Su come, su persona, ti posso dire che sono molto più, ti ripeto, molto più sicura e ho tanta voglia di fare rispetto a prima. Capito? Grazie a Napoli, perché tutto è partito da qua, no? Poi lascia stare che poi mi sposto negli ultimi 2 anni con cui mi sono spostata a Roma, Milano e via dicendo, però comunque Napoli è dove ci lavoro, dove comunque ci canto, progetto, sperimento, quindi sì, è tanta roba.
2: Anche perché nei tuoi testi, nelle tue canzoni c'è tanta Napoli vera della quotidianità. Quanto è importante metterci, no, la quotidianità Napoli come lo stile, no, all'interno dei tuoi testi, perché poi li ascoltiamo, ragazzi, io ho brani di Anas che tra poco do il lancio del primo,
3: allora,
2: My Heart, quindi già ti fa capire, ecco, il romanticismo che c'è dietro questa donna.
3: Allora, Napoli ti dà un sapore diverso, proprio quando parli napoletano è proprio nato amore, cioè proprio un'altra, tu stai dichiarando qualsiasi cosa che tu esprimi ha proprio un senso diverso, ma non per le altre lingue, attenzione, è proprio un calore diverso che tu riesci ad esprimere. Però quando scrivo rispetto all'italiano veramente è tutta un'altra roba,
2: ha tutto un altro sapore.
3: Sì, un altro sapore.
2: Invece c'è una voce o una strada, un ricordo che ti accompagna ancora oggi, no? Delle tue origini, della Anas, della piccola, della bambina.
3: Allora, tipo da piccolina erano vari artisti che ascoltavo, tipo Valentina Stella, se parliamo di Napoli, no? Quindi Passione Eterna. Per quanto riguarda però come riferimento mio proprio, io amo la musica soul, la musica black, quindi una delle mie preferite è Amy Winehouse.
2: Ma bellissima!
3: Quindi sì, e ci stiamo lavorando.
2: E rispecchi un po' anche nella parte della tua voce graffiante, che adesso ce la godiamo, e anche un po' nello stile, quindi è un tuo idolo.
3: Sì, tantissimo, mi ha accompagnato tantissimo.
2: E oggi, guardando Anas, il tuo percorso, cosa riconosci ancora della nascita, delle origini, che non hai mai perso?
3: Ah, l'umiltà.
2: Ah, che bello. Ragazzi, bisogna mantenere l'umiltà, essere, non perderla mai, perché è quella che ti contraddistingue un po', no?
3: Cioè,
2: nel nostro mondo
3: così.
2: E invece cosa significa per te restare fedele a te stessa in un mondo che comunque cambia velocemente?
3: Allora, non perdere mai la lucidità, ok? Quindi nonostante le mille difficoltà che la vita comunque ti mette davanti, non perdere mai la tua persona, mai, nonostante tutto. È difficile, perché è difficile, però poi dipende sempre tu caratterialmente come sei. E quindi ad oggi va bene così.
2: Non, non distrarsi, anche perché esistono, no, nella vita dei momenti in cui, certo, ecco, ti perdi totalmente. Ma quando ti perdi totalmente, tu stacchi anche la musica o riesci almeno a stare aggrappata alla musica?
3: Allora, quando mi perdo, forse sono contenta, che strana cosa, perché riesco
2: a scrivere. Te lo stavo per dire, guarda, perché con
3: a
2: molti cantanti,
3: o a interpretare pezzi un po' più difficili, sì, che magari li tengo un po' così. Quindi sì, ma mi chiudo proprio, cioè totalmente non voglio manco ascoltare musica, è solo tra me e me, il mio letto o magari la mia macchina, perché la mia macchina è la mia seconda casa, capito?
2: È il tuo momento, sì, intimo.
3: Quando sto stressata, dice, mi metto in macchina.
2: No, però devo dire, è una cosa che accomuna un po' voi cantanti, perché ho ascoltato altre storie e proprio in quei momenti in cui un uomo, una donna si perde, sono quelli un po' più intensi, dove fioriscono, no,
3: sì,
2: delle cose.
3: Male. Sì. Però in quel male dico ok, bisogna buttare giù qualcosa.
2: Riesci a tirare fuori qualcosa di bello.
3: E pian piano ci stiamo riuscendo, quindi non voglio svelare niente, però.
2: Quindi la cosa importante nei tuoi brani è metterci sempre te stessa, la verità.
3: Sempre, la musica deve essere tua, poi la gente è quella che sceglie, capito? Cioè, se può piacere o meno, però tu non devi. Io sono sempre quel tipo di persona che dico ok, faccio la mia musica, non perché a Fabiola piace quella musica,
2: certo,
3: là, capito? Poi pian piano cerchiamo di abbracciare tutti.
2: Va bene così. Allora ragazzi, ascoltatori, a questo punto io voglio ascoltare insieme a voi, perché la musica, anche se la riascolti in macchina, a casa, ovunque, sempre ti dà sempre un impatto diverso. Ora l'ascoltiamo qui negli studi di Rai Radio Live Napoli, My Heart di Anas.

0: E questo era My Heart di Anash, il suo primo brano.
1: Sì,
0: stile afro, stile è bellissimo.
1: Afro, sì, è di un produttore che saluto, Alessandro Salma.
0: Sì.
1: E praticamente lui mi trovò sui social e mi disse: guarda, mi serve la tua voce per questo mio brano. E io dissi volentieri, quindi.
0: E quando è stato scritto questo?
1: 2021, se non erro.
0: Ah, no, è carichissimo, è bellissimo, mi piace tanto. E dopo ascoltiamo invece il secondo,
1: sì,
0: che è più recente.
1: L'anno scorso.
0: E poi, non so, in una valigia già è tutto pronto per esplodere, un album.
1: Ci sono
0: quasi,
1: quattro pezzi.
0: Quasi. Stiamo lavorando. Allora, Ana, c'è Napoli Senza Confini, c'è Napoli Express, un momento carino, dinamico, un gioco super veloce e poche fermate. Attenzione, okay, non ci agitiamo, ma tutte alle radici. Un tuo proverbio napoletano che ti rappresenta tantissimo.
1: Allora, tipo, si tiene umaro.
0: Vabbè, di uno più facile, non facciamo accorgere, non si ascolta tu. Uno più.
1: Ogni scarafo. Ogni scarafo è bella la mano.
0: No, ha scontato, scontato.
1: Chi tiene umar non ha paura della tempesta, una roba del genere che non mi ricordo.
0: Guarda, mi trovo impreparata su quelli che figuraccia da due napoletane qua ai microfoni che stiamo facendo.
1: Non tema tempesta.
0: Vabbè,
1: chi tenomar non tema tempesta.
0: Ah, ecco, chi tenomar non tema a tempesta, quindi non ha paura della tempesta, esattamente,
1: se
0: perché
1: sei forte, tu non hai paura delle difficoltà.
0: Assolutamente, noi essendo campani che abbiamo il mare, siamo abituati a questo, no? A queste maree alte, basse, tormentate, quindi siamo, insomma, più pronti nell'affrontare,
1: sì,
0: ecco, le tempeste, le cosiddette tempeste, che sono i momenti, no, della vita che ci sono, cioè, voglio dire, siamo altalenanti.
1: Perfetto.
0: Sei altalenante?
1: Molto,
0: molto
1: altalenante.
0: E va bene. Ci piace anche così, perché gli artisti sono così. Dimmi una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
1: Vabbè, un ragù.
0: Di 7-8 ore?
1: 4-5
0: il giorno prima.
1: Sì, all'epoca mia nonna sta un po' così, quindi ci pensa mia mamma. E anche il pesce.
0: E quando ci penserai, Anash, tu?
1: Io cucino, amo.
0: Ah, cucini?
1: Io sono brava.
0: Ah,
1: sì,
0: brava.
1: Sì.
0: No, ma è una battuta.
1: No, te lo giuro. Senti,
0: ti piace? Ti piace cucinare? Io un po', no, più i servizi. Mi piace fare i servizi, le faccende domestiche, diciamo,
1: io
0: così.
1: Meno. Io amo.
0: Perché
1: cucinare.
0: Mi piace girovagare, sempre che io mi muovo.
1: Allora, quando ti ospiterò a casa, ti faccio assaggiare una bella pasta e patate con provola.
0: Allora,
1: mia,
0: tu,
1: okay,
0: cucini, io ti faccio un po' di pulizie. No, stirare no, però.
1: No.
0: Perché
1: no,
0: è statico,
1: okay,
0: vedi come la cucina. E allora, pasta,
1: perfetto,
0: e patate e provola.
1: Ok.
0: Ma al forno lo metti?
1: No, te faccio una
0: normale, bella, normale. Un piatto napoletano che per te sa di Napoli. Che anche se sei fuori dici: no, ma voglio mangiare questo piatto napoletano, mi manca.
1: Vabbè, io amo i gnocchi.
0: I gnocchi
1: o la parmigiana.
0: La polpetta. È buono. Ieri ho mangiato i gnocchi, però burro e salvia, perché non amo molto il sugo, lo sai?
1: Sì, non ho mai assaggiato.
0: Semplice, burro e salvia, leggero. Poi lo gnocco è di fatto di patata, quindi magari anche non è troppo carboidrato.
1: Manfredi con la ricotta.
0: Manfredi. Non lo sindaco, scusa, Ana. Il sindaco
1: Manfredi con la ricotta.
0: Invece, un gesto tipicamente napoletano che ti rappresenta? Un gesto.
1: Mamma mia.
0: Un gesto, il. Te lo dico io a te? Posso? Il gesticolare? Questo nostro modo di. Oppure la mano a cupputiello?
1: Così.
0: Quello sì. Dai, te l'ho visto fare. Aiuto da casa, ragazzi. Una tradizione napoletana che secondo te si sta perdendo e che invece Anash andrebbe custodita?
1: Bene. Bella domanda. Una tradizione che si sta perdendo, la famiglia, l'unione, secondo me, cioè, siamo troppo impegnati per fare 180.000 cose, inventiamo scuse per non stare con la famiglia, la prima sono io alle volte, per il lavoro, per altro, dedichiamo magari più tempo a persone che non dovrebbero
0: cose inutili,
1: capito? Apriamo e chiudo parentesi. E quindi sì, secondo me un po' l'unione manca ultimamente, ma anche il Natale, no? A volte l'ho avverto anche quando
0: un po' più staccato,
1: sì,
0: rispetto
1: prima eravamo
0: a prima.
1: Molto più numerosi, adesso chi va a destra, chi va a sinistra è...
0: c'è sempre un modo per evadere, perché mi sembra, cioè, si ha un po' la sensazione di avere questa fretta,
1: sì,
0: di dover concludere, di dover fare mille cose. 10 sono poche, ne dobbiamo fare 20, sempre metterci un continuo, metterci alla prova. Quindi sì, di ritornare, fare un passo indietro, rilassare, goderci anche dei momenti belli, quelli familiari, di, con gli amici, semplici,
1: perdendo.
0: No? Che si stanno un po' perdendo. Invece, se dovessi portare con te in un grande zaino, mentre sei per partire lontanissimo da Napoli per anni, mesi, non lo so, secoli, in questo grande zaino cosa ci metteresti di Napoli, anche non materiale?
1: Va bene, siamo solari, quindi ripeto, cioè proprio il sole.
0: Ah, non, bello, il sole, lo immaginate così, pam, nello zaino. È importante, ragazzi.
1: Nello zaino, mamma mia. Pensa, importantissimo. Quando vado all'estero, mamma mia, l'apocondria proprio, ok? E il sole, mio padre.
0: Belle, ora una ragazza è passata qui, un artista, e ha detto, no, voglio mettere mio padre nello zaino.
1: Mio padre dolce. E il mio microfono.
0: Bello, il tuo microfono, così... non smetterai mai di cantare ovunque, ecco, la tua strada ti porta, no? In un certo senso.
1: Sì.
0: E allora amici, vi ho promesso che vi avrei fatto ascoltare il suo secondo brano. Lo vuoi annunciare tu, Anash?
1: Signore e signori, ecco a voi Krirma Anash.
0: Ci sentiamo dopo. Ciao.

0: Questo era Krirm di Anash. Che poesia, Anash, e che voce. Guarda, io mi emoziono sempre quando ti ascolto, meravigliosa. Vuoi raccontarci qualcosa di questo brano?
1: Questo brano nasce per scherzo, praticamente. Ero in questo studio di registrazione per aggiustare delle cosucce mie e c'erano questi ragazzi meravigliosi, che uno di questi praticamente ascoltò un po', ognuno abbiamo una storia da raccontare, no? Quindi lui è un autore, Giovanni Bifulco, che saluto, e niente, da lì nacque Criramo. Eravamo lì un po' brilletti, così, sai, quando ti chiudi in studio passano ore e ore e nascono queste prime parole. E poi dissi: ok, facciamo così, mettiamo sta cover e scriviamo in napoletano ciò che pensiamo.
0: Bello. E ma la tua musica ad oggi pensi che sarà sempre in dialetto napoletano o lavorerai anche con testi del tutto italiani?
1: Allora, al momento
0: sono curiosa, te l'ho chiesto.
1: Al momento sono napoletani, ma non credo che rimarranno tali.
0: Cioè, ok, nel senso... quindi ci sarà un'evoluzione, tra virgolette, un distaccamento, perché poi alla fine
1: integriamo anche, capito?
0: Perché come fai a lasciarla la lingua napoletana, no? Il dialetto che ti rappresenta quella
1: però verranno
0: quel genere lì.
1: Sì, anche un po' di italiano, un po' di spagnolo. Stiamo un attimo lavorando su alcuni brani molto simpatici.
0: Tipo hit estive.
1: Anche
0: hit estive. Ok. Allora, Anash, parliamo un po' del tuo presente. E anche perché è il punto molto delicato, perché si costruiscono cose per poi proiettarsi anche nel futuro o immaginare quello che succederà dopo. Oggi artisticamente che donna ti senti?
1: Oggi artisticamente mi sento una donna che continua a crescere, che veramente non è affermata, non del tutto, ma penso che non sempre, cioè qualsiasi artista non è mai arrivato all'apice, no? Vuoi sempre di più, quindi vuoi anche capire in che canale andare. Sono sempre alla scoperta di me stessa, in realtà. Ti ripeto, molto sicura di quello che sto facendo rispetto a prima, e forse questa forza me l'ha data anche perché io la mattina svolgo un altro tipo di lavoro a scuola.
0: È vero, fai un lavoro bellissimo con i ragazzi
1: speciali, e dove facciamo attività di musica. Abbiamo creato un coro gospel e quindi loro mi hanno dato veramente quella serenità e quella forza di dire: Anna, ma che te lo fu? Sì, papà, sono qua,
0: e io te con gli occhi lucidi subito. Guarda, perché mi hai raccontato anche in alcuni momenti il tuo lavoro con questi ragazzi speciali che ti riempiono proprio di gioia.
1: Saluto perché
0: la
1: stanno ascoltando.
0: Ciao
1: ragazzi,
0: vi verrò a trovare. Voglio sono curiosa di vedere come svolgono le attività con un insegnante. Tu sei la loro.
1: Sì, facciamo attività di musica insieme. Quindi sì, loro si divertono un sacco, quindi abbiamo vari progetti, abbiamo lo spettacolo dei Promessi Sposi quest'anno, e sempre con, diciamo, sketch napoletano, praticamente l'abbiamo fatto un po' più ironico, e poi saremo in diverse chiese con il nostro coro.
0: Bello, bellissimo, bravi, studiate che la maestra Anash vi bacchetta.
1: Mamma mia, che
0: mi raccomando, impegnatevi. Invece, Anash, per te il successo, così, cos'è?
1: Ma guarda,
0: come lo definisci?
1: Non lo definisco, Fabiola, nel senso che
0: questa parola così
1: non mi piace.
0: Pesante, che poi cos'è?
1: Non mi piace, perché secondo me la musica non deve essere un'ossessione, che molti dicono, secondo me, perché io non amo essere ossessionata da qualcosa, nel senso che io lo faccio con amore quello che sto facendo, perché se lo devo intraprendere già come lavoro, come una pretesa mia personale, non ce la faccio, non sarei io, quindi non posso dare niente. Quindi ti ripeto, mi vivo il presente, il futuro non lo so come andrà, ma ad oggi il mio percorso lo sto facendo con amore e va bene. Il successo sì, sarà una cosa bellissima, non lo so, non te lo so dire, però non lo cerchi,
0: anche perché successo è un po' una parola che è finita. cioè ti dà l'impressione di un qualcosa sì. che è finito, è già successo, no?
2: Sì,
0: quindi
2: sì.
0: invece noi essendo in continua evoluzione, sperimentazione, sì. proprio non c'è
1: non
0: questo
1: pensi.
0: Arrivo e non ci fai bene perché è una, non penso sia una forma intelligente di pensarla, di viverla, no? In un certo
1: Brava,
0: senso.
1: Non vivi. Non
0: è esatto, diventa un'ossessione, invece deve essere passione, amore e soprattutto le cose belle poi vengono in modo naturale. No? E c'è un traguardo invece recente che ti ha fatto dire o pensare sto facendo bene, questo è la mia strada, sto lasciando anche un segno, no?
1: Guarda, io faccio tanti eventi privati, quindi mo al di là delle persone che c'è chi capisce di musica, tra virgolette, tecnicamente ti sto parlando, e chi invece vive di emozioni, no? Quindi lo si legge in faccia quando una persona ti sta facendo un complimento, perché lo sente realmente, no? E quindi un po' è stata quella la spinta, e un po' perché ti ripeto, quando sei chiusa in quelle quattro mura di quello studio, tu riesci a sperimentare e dici ok, questa è la mia casa, questo è ciò che devo fare, e potrebbe uscire comunque qualcosa di bello, capito? Al di là di tutto, quindi è sempre credere in te stessa, quindi al di là delle persone o quel che sia, se non credi prima tu in te stessa è inutile.
0: Anche perché il trucco qual è? No, quello di un attore, di un cantante, di qualcuno che si espone al pubblico, il trucco qual è? È semplicemente crederci. Se tu ci credi, se tu credi in te stesso, a quello che fai, arriva automaticamente al pubblico.
1: Alla gente,
0: se
1: la
0: tu
1: gente
0: sei
1: crede,
0: in primis
1: sì.
0: una persona che non crede a quello che stai facendo, o c'è una sorta di insicurezza, perché siamo esseri umani, ci sono delle fasi in cui uno deve
1: certo.
0: avere un'autostima elevata, e uno ci arriva con il tempo, perché il nostro lavoro è proprio dare sicurezza, farsi notare per quello che si è, e essere certi e sicuri di chi siamo, e gli altri state certi che vi ameranno, che arrivate dritto. Poi c'è chi, ci sono anche gusti personali, c'è chi piace un genere, a chi piace un personaggio, a chi piace un attore, chi un altro, però il trucco è proprio questo: credere a quello che si sta facendo
1: e mai mostrare le proprie debolezze, mi raccomando.
0: Vabbè, quelle devo dire che però ci caratterizzano,
1: sì.
0: Non siamo dei supereroi.
1: Però io ho modellato un po' questa mia. Io sono molto molto molto debole su certi punti.
0: Fragile.
1: Quindi poi col tempo pian piano un attimo.
0: Ma ti caratterizza, perché devi. Non è vero che uno deve essere un cantante o un personaggio, un artista, e non può avere debolezze e fragilità. Anzi, sono quelle che magari le persone arrivano per dire è un essere umano, perché ci vedono anche un po' come, vedi, attraverso il social, attraverso le pagine, i like, i follower, tutta quella roba lì un po' fantascientifica,
1: sì,
0: però
1: sì,
0: oggi la guardano e ci vedono un po' come l'irraggiungibile, il supereroe, chissà come fa, chissà. Siamo normali esseri umani che abbiamo momenti di fragilità, che abbiamo insicurezze, che abbiamo, ecco, momenti anche no, quindi perché non mostrarli? Certo, ti capisco, perché tu dici se io mostro quelli le persone se ne approfittano, no?
1: Sì, perché magari capitano periodi un po' più così e non sai mai chi realmente poi li vede per quelli che sono e invece ci gioca su quella cosa.
0: Brava, questo quindi sempre un po' proteggere.
1: Sì, giusto un po'.
0: E fai bene. E invece un momento che hai avuto paura di non farcela, proprio quando stava succedendo qualcosa di bello, ti è mai successo?
1: Sì.
0: Che stava succedendo qualcosa di bello, si stava concretizzando qualcosa.
1: Stava succedendo qualcosa di bello, poi mi è successa una piccola parentesi mia che mi ha segnata, che ovviamente porto con me. E quindi proprio quando stava succedendo qualcosa di bello c'è stato un qualcosa che non mi permetteva di fare ciò. Per quanto riguarda la salute. E quindi, però poi pian piano ci siamo riusciti. Siamo ritornati nella musica e mi ha fatto, diciamo, ricredere. Questo brutto avvenimento mi ha fatto un attimo ricredere su tante cose e ricominciare in realtà.
0: Bello. Allora, grazie per aver aperto e raccontato un po' la tua persona, il tuo lato più intimo, no? Ai
1: sì.
0: microfoni. E io intanto vi faccio ascoltare Fitness Forever e noi torniamo tra poco, Janash, ok? A tra poco, ciao!

0: Tan tan, a vele spiegate, Calcutta Fitness Forever. Noi siamo qua ai microfoni di Rai Radio Live Napoli con Anash, qui a Napoli senza confini. Allora, mi vorrei, voglio andare in vacanza, ma non si va, si deve trabacare. Trabachiamo. Anche perché il nostro modo, a me piace stare in moto.
1: No, ma tu non sei.
0: Mi riempie la mia adrenalina, capito? Mi carico con il lavoro. Certe volte dici, bah, la gente si carica stando a casa sul divano. No, io no. Mi annoio. Mi sento inutile, ma questo ce l'ho da quando sono piccola, Anash, nel senso, capitava che io non mi volevo alzare per andare a scuola, quindi non andare al liceo, mi ricordo questa roba qui, poi si tirava tutta la giornata e non andavo nemmeno a danza, perché avevo scuola, danza.
1: Eri iperattiva.
0: Allora a fine giornata facevo, no Fabiola, pessima, che inutilità. Che senso ha avuto oggi la tua giornata? Hai buttato un giorno, capito? Io sono cresciuta così, una pazza, invece di essere una ragazzina normale che magari si poteva riposare, vedere i cartoni o le amiche, io mi autocriticavo dicendo hai buttato una giornata importante, capito? Per la mia pigrizia, perché poi ci stanno giorni che puoi stare. No? Tranquilla. Allora, il presente, Anash, è sempre il punto più delicato, perché è il luogo con cui conviviamo e ciò che abbiamo costruito e ciò che stiamo ancora imparando. Abbiamo parlato del tuo presente e adesso invece ci immergiamo in un gioco leggero, alcune affermazioni, e tu mi devi rispondere solo vero o falso. Sei pronta?
1: Vai.
0: Andiamo, via. Hai iniziato a cantare prima per te stessa che per gli altri.
1: Vero.
0: Per emergere hai pensato che allontanarti da Napoli fosse necessario.
1: Falso.
0: La musica ti ha salvato in un momento difficile della tua vita.
1: Vero.
0: Il successo ti ha resa più sicura ma anche più fragile. So che questa parola non ti piace. La tua carriera, mettiamo così, il tuo percorso, ti ha resa più sicura ma anche più fragile.
1: Vero.
0: Oggi scegli i progetti più con il cuore che con la strategia.
1: Vero.
0: Un artista nasce prima di sentirsi tale.
1: Vero.
0: La tecnica è più importante dell'emozione.
1: Falso.
0: Per farsi ascoltare davvero, un artista deve allontanarsi dalle proprie radici.
1: No.
0: Ma chi l'ha scritta? Faccio. Vabbè, ma io devo fare un po'.
1: Magari dopo uno.
0: No, vabbè, ma ci sta. Oggi si produce più musica di quanta se ne ascolti davvero.
1: Vero.
0: Mamma mia, bombardamenti totali.
1: Mamma mia, non ti
0: capisci. Quanti brani escono al giorno? Così ti sei fatta mai una media? Cioè, tipo, in un giorno quanti brani escono?
1: Ma tantissimi. Ora non ti saprei dire il numero esatto, ma tantissimi.
0: Tanti.
1: Anche tante.
0: È difficile stare al passo.
1: Soprattutto per i trend anche di TikTok.
0: Lasciamo stare quel capitolo. Un artista deve mettersi a nudo per essere credibile.
1: Vero.
0: Vero, vero. La fragilità è una forza creativa, non una debolezza.
1: Vero.
0: E l'abbiamo detto che dagli abissi degli inferi di Ade, della mitologia greca, è da lì che nascono le migliori opere.
1: Mamma mia.
0: È vero. Oggi l'immagine conta più della musica. Purtroppo,
1: vero, sì.
0: Dici, purtroppo.
1: Un po' sì, dobbiamo essere obiettivi, cioè realisti.
0: Bella immagine ma sostanza poca, quanta ne hai vista? Contenuti pochi.
1: Ce ne sono.

0: quindi è vero, quindi è vero. Allora, un altro gioco per te, l'ho chiamato Una nota, una verità. Io mi diverto a fare qui. Dicono, a me piace perché metto un po' alla prova, metto un po' alla prova i miei ospiti, devo dire. Qualcuno mi ha anche detto sei stata un po' cattivella, però no, cioè anche avere una prontezza no, immediata di una live, magari sperimentare, aiuto anche gli altri a sperimentare. Allora, edizione limitata per te, vale solo per chi vive di musica. Io ti do una parola, tu rispondi una parola, non sono pugliese, parola, una parola, tu rispondi con una nota, una sensazione o una frase brevissima, senza pensarci troppo. Quindi ho una nota, una sensazione, una frase, anche una tosse, non lo so. Allora, partiamo. Voce. Silenzio. Ma aspettavo che non parlavi, ho detto non fare. Brava. Palco. Paura. Napoli.
1: Wow.
0: Successo. Yes. Casa.
1: Boom.
0: Bene, fine, fine. Ti aspettavi di peggio? Sì. No, ragazzi, io dico, resto nei limiti, tranquilli. Tipo, le persone fanno, Madonna, che gioco è? Tipo, si aspettano quiz di matematica, geografia. No, no, no. Voglio che state bene, senza stress, senza ansia, qui da me, a Napoli, senza confini. E, Anas, allora, è arrivato il momento di parlare un po' del tuo futuro, dei tuoi progetti. Quindi, quando pensi al futuro, ti immagini più fedele a quello che sei o pronta a sorprendere?
2: No, anche pronta a sorprenderti, a sorprendermi, a sorprendermi e a sorprendere le persone, ovviamente. Ti ripeto, ci sono questi progetti in atto, questi pezzi che ovviamente stiamo finendo di sperimentare, quindi pian pianino con questi ragazzi, e ci concentriamo per far uscire la me, la mia vera me totalmente.
0: E c'è un lavorone da fare.
2: Molto, ovvero, tanto. Tanto lavoro.
0: Ti devono tirare fuori veramente.
2: Sì, perché poi magari parti con una cosa, con un'idea, e poi non è quella l'idea, magari sei più brava su altro, capito? Quindi anche il genere. Ok, io amo il black, amo il soul, poi magari mi sposto su un genere afro per dirti, no? Wow, dici, ah, bellissimo come sta avvenendo questa cosa. Quindi ti ripeto, stiamo lavorando bene, quindi ho il mio sogno, tra virgolette, un sogno che mi piacerebbe realizzarlo, soprattutto anche per mio padre.
0: Sì.
2: Chissà, magari se un giorno salirò su quel palco dell'Ariston.
0: Ah, sì, noi lo vogliamo.
2: E quindi però
0: e come ci arriveresti?
2: Lui.
0: Come ci arriveresti lì?
2: Con
0: che genere? Vedi, tu comunque sei in un periodo di sperimentazione,
2: con
0: no?
2: Un pezzo
0: perché
2: triste, mo.
0: Un prezzo nostalgico, sofferente,
2: sì, soffri.
0: Italiano. Con un
2: no,
0: po' di
2: un po' di entrambi, napoletano e italiano, sì, insieme.
0: Sporcato con però di verità, di vita.
2: Sì.
0: Quindi non ballato, ritmato.
2: Non ballato.
0: Vabbè, vedi, già le idee molto molto chiare.
2: Sì.
0: Invece, Anas, come immagini la tua voce tra 5 anni? Più libera, più consapevole o più essenziale?
2: Più essenziale.
0: Vabbè, più stai costruendo per arrivare all'essenziale.
2: Sì. Quindi ad oggi spero di averla sempre, sta bella voce. quindi sì, sull'essenziale totalmente.
0: E invece come ti alleni? Come alleni la tua voce? Come cerchi di tenerla? Ecco, vedi, mi hai dato un assist.
2: Io sono molto
0: speriamo che mi resti questa voce.
2: Io sono molto autodidatta, però è anche vero che grazie al mio dottor Emanuele D'Onofrio.
0: Ciao Emanuele D'Onofrio. Sì, che con me ci ha un po' rinunciato, perché inizio e poi non mi vedo nemmeno io poi, tra l'altro.
2: Ma manco io, guarda. Infatti avevamo un appuntamento tempo fa. Sempre aiutato Buga per l'influenza, via dicendo. Però grazie ai suoi esercizi.
0: Vieni a fare lezione a casa tu. Vieni da noi, no? Cioè, no, sei certo che non ti diamo buca?
2: Sicuramente, bulla, grazie. E niente, grazie agli esercizi, quindi anche prima di cantare inizio a riscaldare un po' la voce, anche quando sto a casa comunque faccio un po' di scale, un po' di situazioni mie per quanto riguarda il diaframma e quindi lavoriamo un po' così, perché a voce fredda, cioè, non puoi, capito?
0: È come uccidi. Un ballerino che entra in scena e,
2: sì,
0: e balla.
2: Io prima lo facevo,
0: Poi dopo l'ho capito, ma anche guarda nel semplice parlare di chi conduce, di magari ecco di chi lavora, proprio con la voce va allenata. Io non lo faccio mai.
2: Cioè, capito? Io prima mi stracciavo, invece ad oggi ovviamente devi seguire, perché sennò la tecnica che cavolo esiste a fare effettivamente. E quindi cerchi comunque di tenere sempre con tranquillità queste belle corde vocali.
0: Un 10 minuti.
2: Sì, sì, un quarto d'ora di riscaldamento.
0: Certo, ci sta. Ragazzi, lui mi dice sempre: ma tu quando devi ballare o entri in scena, che fai? Non ti riscaldi? Ti straccia a un certo punto con un'apertura incredibile? No, e allora la stessa cosa è la voce. Infatti io durante una tournée teatrale appunto con Sal Da Vinci, e lui segue anche Sal, no? Rimasi senza voce, perché entrai in scena con un ruolo di personaggio in lingua poi spagnola, perché ho fatto un corto in lingua americana, teatro in spagnolo, italiano, napoletano, cioè la mia lingua no, ancora non devo arrivare, sempre cose complicate che dici bello, però ti devi fare un po' più, cioè è per studiare, per interpretare comunque un personaggio che in lingua spagnola devi sembrare tale,
2: certo.
0: Infatti a fine spettacolo durante la tournée persone pensavano che io fossi argentina, tipo spagnola, perché poi colori, tratti, ballavo, certo. Recita, entro in scena, grido come una matta, perché questa è una matta nella sceneggiatura, e strillando, non sapendo usare bene il diaframma e la voce, entrai in scena poi nel secondo atto. Non mi uscì la voce, là ho accusato tantissimo, poi dietro le quinte lui mi ha messo la mascherina, no?
2: Sì,
0: mi ha fatto fare idea,
2: sì.
0: Mi risalì la voce, guarda, una roba incredibile, non puoi capire, io non ce l'avevo.
2: Il tubicino nell'acqua l'hai mai fatto?
0: No.
2: Quelle...
0: No, la maschera, quella
2: quella sempre.
0: Di gomma, che materiale è? Allora ragazzi, io vi lascio ascoltare insieme a noi Bar Mediterraneo di Nugenea e torniamo tra pochissimo.

0: Bar Mediterraneo, questo era il brano di Bar Mediterraneo che ci è piaciuto tantissimo, però noi intanto, scusate, mi viene da ridere perché noi parliamo di outfit a microfoni spenti. Eh sì, siamo donne, niente di che, abbiamo degli shooting, abbiamo delle cose da fare, un consulto con Anas, cosa mi devo mettere, chi mi può insomma aiutare in queste scelte stilistiche, perché devo ammettere, ragazzi miei, che io fondamentalmente sono un po' una frana con l'abbigliamento. Non è complicato vestirmi, ma non è una roba che a me piace, cioè, no, per niente, io vado proprio in tilt. Cioè veramente io amo stare in tuta, come un po' i nomadi, di teatro, vengo dalla danza, American, quindi voglio Street, stare sì con i leggings, con i toppini, questo mi piace, quindi i look, le scelte così dedicate
1: mi paranoia
0: no, perché poi non è che ci metto tanto, però secondo me c'è chi lo sa fare meglio di me. Vero?
1: Sì.
0: No, intanto ci vengono a trovare, a noi fa piacere, persone ci vengono a trovare negli studi, ci salutano, insomma non siamo mai sole, perché è anche bello condividere dei momenti insieme, con saluti e baci. Allora Anas, momento più identitario di Napoli Senza Confini, è arrivato questo momento, stiamo per chiudere, dobbiamo salutare i nostri amici prima di andare a fare la pappa, perché l'una e ci siamo. Momento identitario, ti chiedo di scegliere una parola napoletana che porteresti in giro per il mondo senza tradurla, che è bella così com'è, che non va tradotta.
1: Secondo me
0: amore mio. bello, dici, come lo vuoi tradurre così?
1: Si capisce, no?
0: Come no? La capirebbero anche in America, anzi la conoscono come Cazzimma, Mora, Napolè, che ne so, comunque siamo international. Ragazzi, sono le 13 in punto, noi vi dobbiamo salutare, grazie Anas per essere passata qui ai microfoni.
1: Grazie a te.
0: Di Rai Radio Live Napoli, un abbraccio fortissimo da Fabiola Ciminella e Anas.
1: Ciao ragazzi, buona giornata
0: a
1: tutti.
0: Ciao, buon pranzo, ciao a tutti. Ciao.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: Rai Radio. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.
2: Rai Radio Live Napoli. Suona l'archivio storico della canzone napoletana.

Tutti lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

0: pesant pura voix, n'a voulu t'attourn, que ne sente la dor, ni sa numilione gente, que sento sabor, pur quando non sape niente.
1: E voglio cantare, fino a che perda voce, voglio parole più vecchie, capo. Capo sunghi ciù do.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

Il mercoledì è spesso una giornata un po' particolare, un po' pesante, perché si è nel pieno della routine del lavoro, di studio che sia, e soprattutto si è al centro della settimana, a metà strada tra l'inizio della settimana e il weekend. Ma non vi preoccupate, perché c'è sempre Wound Naples a tenervi compagnia per un'ora al giorno, dalle 15 alle 16, in replica alle 22 e in podcast su Replay Sound. Quindi buon pomeriggio a tutti voi e benvenuti nella puntata di oggi, 25 marzo 2026. Pian piano si sta avvicinando sempre di più Pasqua, Pasquetta, insomma, poi ne parleremo nelle prossime puntate. Oggi iniziamo in maniera diversa dal solito, non lo facciamo con le nostre notizie, le nostre rubriche, ma lo facciamo ricordando un artista enorme che ci ha lasciati nella giornata di ieri. Parlo naturalmente di Gino Paoli. Fa strano anche dirlo, no? Perché Paoli è uno di quegli artisti che nella nostra testa c'è sempre stato, come se fosse quasi fuori dal tempo. Ha scritto delle pagine importantissime della musica italiana, e con lui se ne va un pezzo della musica italiana che non era solo musica, era sentimento, era parole che arrivavano dritte, senza filtri. Paoli non è stato solo un semplice cantautore, e oggi ricordiamo, salutiamo e ringraziamo non solo un artista, ma uno di quelli che ha insegnato a tutti come si scrive una canzone. Grazie Gino per tutto quello che ci hai regalato negli anni, e partiamo con una canzone che è tra le più apprezzate della carriera e della discografia di Gino Paoli, Il cielo in una stanza.

Secondo me questa è una canzone che forse più di tutte racconta chi era davvero Gino Paoli. Non è una semplice canzone d'amore, ma è molto di più. È un brano con delle immagini che sono diventate immortali. È una canzone che è esplosa forse davvero quando l'ha cantata Mina, ed è una di quelle canzoni che attraversa le generazioni. La senti oggi e funziona esattamente come funzionava quando è uscita, perché non è una canzone legata a un'epoca, ma è legata a una sensazione, e secondo me sta proprio qui la grandezza di Gino Paoli, cioè scrivere qualcosa che poi diventa universale. Abbiamo ascoltato naturalmente Il cielo in una stanza per ricordare questo immenso artista che ci ha lasciati nella giornata di ieri, un artista che faceva parte della scuola genovese insieme a tanti altri colossi della musica italiana come De André, come Tenco, ma è un artista che è molto collegato anche con Napoli, con la cultura e con la musica partenopea. Infatti Paoli ha più volte raccontato di sentirsi vicino a Napoli per la sua natura contraddittoria, per quell'intensità emotiva e quella dolce anarchia che ritrovava anche nel proprio modo di intendere la musica. Nel 64 partecipò al Festival di Napoli, e poi è un legame quello tra Paoli e Napoli che ha trovato una sintesi concreta nel 2013 con l'album Napoli con amore, realizzato insieme al pianista Danilo Rea. Il disco raccoglie delle riletture essenziali e intime dei classici napoletani, da Roberto Muro a Sergio Bruni, restituite al pubblico con uno stile scarno, pianoforte e voce, appunto pianoforte di Danilo Rea e voce di Gino Paoli. Il progetto nasce idealmente nel 2012, un anno prima, quando Paoli e Rea si esibirono al Teatro San Carlo per celebrare il centenario di Murolo, un concerto che poi ha segnato una tappa simbolica nel dialogo tra appunto il cantautore ligure e la tradizione napoletana. E allora ascoltiamo un brano estratto da Napoli con l'amore, Danilo Rea e Gino Paoli, Tutta per me.

0: L'interpretazione di Gino Paoli di Tutta per me, un'interpretazione contenuta all'interno dell'album Napoli con amore, rilasciato nel 2013 insieme a Danilo Rea, direi che sintetizza perfettamente l'amore che Gino provava nei confronti di Napoli, della tradizione della musica napoletana e della cultura partenopea. Ha poi successivamente collaborato con tanti altri artisti, come con James Enese, con il maestro Peppe Vessicchio, con Peppino Di Capri, perché oltre a essere stato un eccezionale cantante e interprete, Paoli è stato anche un eccezionale autore. Nel 90 infatti ha firmato per Peppino Di Capri il brano La mia isola, inserendosi nella tradizione melodica napoletana con molto rispetto e misura. Insomma, un artista immenso e sicuramente uno dei punti più importanti della sua vita privata e della sua carriera è stato l'incontro e poi l'amore tormentato con Ornella Vanoni. Ho letto molti post, molti articoli di giornale che richiamavano il fatto che i due se ne sono andati a praticamente 4 mesi di distanza l'uno dall'altro. Noi chiudiamo questo ricordo a Gino Paoli e proseguiamo con la musica e con le news di quest'ora di London Naples. Tra poco scopriamo altre uscite musicali di questa settimana da Napoli e dai dintorni di Napoli. C'è la rubrica Live Radar e la rubrica sulla musica internazionale.
1: Vorrei che fosse oggi, in un attimo già domani, per iniziare, per stravolgere tutti i miei piani, perché sarà migliore e io sarò migliore, come un bel film che lascia tutti senza parole.

chiedo scusa ti ho tradito e affanculo ogni nemico, che io vinco, che io perda,

0: senza parole.
1: Mentre Napoli dorme.
2: Finisce così questa canzone con la frase "mentre Napoli dorme", e tenetela a mente perché ci ritorniamo tra pochissimo. Nel frattempo vi dico che innanzitutto Napoli non dorme mai per quanto riguarda la scena musicale, anzi è più attiva che mai, ogni giorno ce ne accorgiamo ascoltando e commentando insieme tanti singoli album che vengono rilasciati e scoprendo tanti nuovi artisti. E poi vi dico che abbiamo ascoltato La fine, Partenope, un brano di Alcartier e Nesli che è un remake di uno dei brani forse più importanti della storia del rap italiano, e cioè La fine di Nesli. Il protagonista di questo remake è Alcartier, un artista dall'urban napoletano italiano che abbiamo scoperto un po' di tempo fa e che ascoltiamo spesso in questo programma in Around Naples. Ecco, con le news di oggi partiamo da lui e lo facciamo parlando del suo nuovo singolo che si chiama Mentre Napoli dorme, quindi ci aveva dato questo grande spoiler in questo brano che abbiamo appena ascoltato e che uscirà venerdì prossimo, dopodomani, il 27 di marzo. Una delle tantissime release da Napoli di questa settimana, ma siamo solo all'inizio. Tra poco parliamo di The Colors, di Big Tino e tanti altri artisti.
3: Sento la folla da lineare e penso, se solo tu vedessi tutto questo. Io sto imparando col tempo a vivere più nel momento, sempre voluto essere pronto al peggio. Sento la folla da lineare, lo spengo, spero anche tu così lo senta meglio, finché non si sentirà fino a dove stai.
4: 22
3: senza

22 Simba con We Shine su Rai Radio Rev Napoli. Allora Wayu, vi ho detto che questa settimana è particolarmente intensa e piena di uscite musicali, soprattutto da Napoli. Ieri abbiamo parlato del nuovo singolo di Andrea Iros, del nuovo singolo di Big F, degli spoiler di Cainero e del nuovo brano che dovrebbe uscire sempre venerdì 27. Oggi abbiamo parlato di Al Cartier, ma non sono finiti gli artisti napoletani che hanno deciso di droppare appunto in questa settimana di marzo, che anticipa la settimana santa che poi ci porterà a Pasqua, perché anche Uomo d'Isu ha annunciato un nuovo singolo dall'urban, dal rap napoletano, in collaborazione con Big Tino, che si chiama Sim è più forte, uscirà sempre questo venerdì. Ha raccontato sui social anche come si sono conosciuti i due rapper e che per lui vedere Big Tino crescere e diventare il rapper che oggi è stato un viaggio incredibile, quindi sicuramente un bel riconoscimento da parte di un OG del rap napoletano. E anche sempre da Napoli i The Colors hanno annunciato l'arrivo di un nuovo brano, passiamo dal rap ovviamente al pop. Questo nuovo singolo si chiama Rolling Stones, uscirà venerdì sempre a luna di notte e anticipa il nuovo album dei The Colors, che è praticamente chiuso, è pronto, e io ho tanto hype per questo nuovo progetto, perché ho visto dei video che hanno pubblicato sui social di come hanno realizzato questo album. È tutto praticamente composto in versione acustica, con dei sintetizzatori, con tante strumentazioni che venivano usate negli anni 80, negli anni 90, insomma si prospetta essere un progetto molto curato dal punto di vista musicale. Insomma, poi i The Colors ci hanno sempre abituato a una grandissima qualità e soprattutto a un'unicità nel suono che hanno, unita alla grande competenza di eccezionali musicisti e un eccezionale cantante che è Stash, che ha una voce davvero molto potente. Nonostante non sia proprio il mio genere preferito, ho comunque tante aspettative per questo progetto dal punto di vista, ecco, prettamente musicale. Poi i The Colors fanno pari, e allora aspettiamo e commenteremo anche questo nuovo progetto. Nel frattempo li ascoltiamo con l'ultimo brano che hanno praticamente performato sul palco dell'Ariston a Sanremo, Tu con chi fai l'amore.

0: voi pensate che le uscite musicali da Napoli siano finite per questa settimana? In realtà no, ma continueremo il discorso nella puntata di domani e di venerdì. Poi insomma ascolteremo e commenteremo insieme tutti questi singoli di cui stiamo parlando, perché ora ci spostiamo un po' nei dintorni di Napoli. Escono tanti altri progetti, album molto interessanti, innanzitutto da parte di artisti che hanno partecipato quest'anno al Festival di Sanremo, perché le Bambole di Pezza droppano un nuovo album che si chiama 5 e arriverà anche un nuovo album di D'Argento D'Amico che si chiama Doppia Mozzarella. Ovviamente, insomma, come più volte abbiamo detto, gli artisti sanremesi sfruttano la grande eco mediatica del festival, l'hype che si porta dietro la kermesse festivaliera, per droppare nuova musica, per rilasciare nuovi singoli, per annunciare delle date dei loro tour in giro per l'Italia. Quindi abbiamo più volte commentato dei progetti di artisti sanremesi in queste settimane e ne commenteremo ancora per un altro bel po' di settimane di marzo e aprile. Sempre dal pop uscirà un nuovo album di Rochelle che si chiama Mangiami Pure, e poi dall'urban, dal rap, uscirà un nuovo album di Promessa, di cui abbiamo già parlato, un disco che contiene dei featuring e dei nomi all'interno molto interessanti. C'è Night Skinny, c'è Ernia, c'è Rai dal Tacco, c'è Saif, c'è Franco 126, ci sono 22 Simbel Flagoggini e il penultimo brano che si chiama Nulla di Bello. Promessa è uno di quegli artisti che sta uscendo dalla bolla dell'artista emergente per entrare nel mainstream del rap e dell'urban italiano. Ovviamente commenteremo pure questo, che vuol dire fa. Nel frattempo ascoltiamo un singolo che sarà contenuto all'interno di una delle tante release di venerdì nell'album di D'Argento D'Amico. Questa è proprio la sua canzone sanremese, Ai Ai.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia, autostrada adriatica, dalla costa si vede l'Africa, è lei che si tuffa, ti prego guardala, ha più curve di Gardaland, quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato la

E proseguiamo nell'ora di oggi. Non è mercoledì senza la rubrica Live Radar, in cui scopriamo un po' di eventi a Napoli e dintorni nei prossimi giorni, anche se questa è una rubrica relativamente recente rispetto ad altre che compongono un po' la settimana di questo programma. Ha ottenuto molto riscontro, molti risultati, e in tanti proprio aspettano questo momento della settimana per chiedersi: che già fa in questa settimana, dove posso mai andare, a che concerto, a che evento? Non vi preoccupate, perché ci siamo noi che ve lo diciamo. Ci sono molti appuntamenti teatrali, molti concerti questa settimana, molti appuntamenti anche sportivi, e partiamo proprio da un evento che unisce il teatro alla musica, alla tradizione della musica napoletana, e cioè Serenata, lo spettacolo di Serena Rossi, che Serena porterà in tour ancora a Napoli mercoledì, cioè questa sera, e domani giovedì 26 marzo. Per quanto riguarda altri concerti, c'è una data di Joseph questa sera a Napoli per il suo tour. Non è detta l'ultima parola. Joseph è un artista neomelodico che sta ottenendo molto riscontro anche e soprattutto sui social in questi ultimi mesi. Domani giovedì 26 ci sarà anche una data del tour di Giuse Attanasio, Asso di Cuori, nella sua Napoli, mentre sabato 28 c'è la data napoletana di Delia o Delia, l'artista che ha partecipato insomma quest'anno a X Factor, insomma fa la sua data a Napoli sabato 28 per il suo Sicilia Bedda Tour. Lei è un'artista siciliana potentissima, fortissima, mi ricorda un po' la Niña siciliana per i messaggi che inserisce all'interno dei suoi brani e soprattutto per la tradizione che è riuscita a prendere e ad innovare con la sua musica, con la sua impronta musicale molto identitaria. E questi sono soltanto alcuni dei tanti eventi a Napoli e dintorni nei prossimi giorni. Altri ce ne sono stati tra lunedì e martedì di questa settimana, ad esempio c'è stata la tappa napoletana del tour di Ernia, e avrebbe dovuto fare una data anche Luchè al Palasele a Eboli, ma purtroppo è stato colpito da una forte febbre, ha comunicato attraverso i suoi social insomma che ha spostato, deciso di spostare la data appunto del suo Parasport 25-26. Noi auguriamo buona guarigione a Luchè, non vediamo l'ora di rivederlo ancora in concerto in questo tour che sta facendo molto grande in quest'anno. E allora lo ascoltiamo chiudendo questa rubrica Live Radar con Labirinto. Io non so

Questa canzone ti fa proprio respirare l'aria di Roma. Abbiamo ascoltato Jamie Tights e Noyz Narcos, due leggende del rap romano, con il singolo Pochette su Rai Radio Live Napoli. Continua l'ora di oggi, mercoledì 25 marzo, di Around Naples con Silvio Martino. Buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di quest'ora. Durante la prima parte della puntata abbiamo omaggiato Gino Paoli, abbiamo ricordato questo artista immenso della storia della musica italiana, abbiamo anche approfondito il suo rapporto con Napoli, con la canzone napoletana e con la tradizione partenopea. Poi abbiamo iniziato a parlare delle tante uscite musicali di dopodomani, di venerdì 27 marzo. Abbiamo scoperto altri singoli da artisti napoletani, il nuovo brano di Alcartier, The Colors, Uomo Disu e Big Tino e tanti altri. Poi abbiamo brevemente parlato di altre release dai dintorni di Napoli e poi c'è stata la rubrica Live Radar, in cui abbiamo scoperto un po' di eventi a Napoli e dintorni nei prossimi giorni. Ora è giunto il momento di un altro appuntamento fisso del mercoledì e della settimana di questo programma, e cioè la rubrica sulla musica internazionale. Ogni mercoledì a quest'ora andiamo a vedere cosa succede in Europa, negli Stati Uniti, nel Sud America, in generale insomma nel resto del mondo, e troviamo dei link interessanti tra Napoli, l'Italia e appunto la scena musicale internazionale. Non possiamo anche questa settimana non partire da Sal Da Vinci, perché più giorni passano e più si respira questa Sal Da Vinci mania sui social. Continuano a spuntarmi reaction di influencer, youtuber da tutti gli stati europei della performance che ha fatto Sal Da Vinci durante la finale del Festival di Sanremo e della vittoria del festival da parte di Sal, e in tanti lo danno addirittura per favorito all'Eurovision. E a tal proposito vi chiedo, secondo voi come si classificherà Sal? Noi naturalmente facciamo il tifo per Sal, per la musica napoletana, per la musica italiana. Speriamo possa veramente raccogliere tutti i feedback positivi e riuscirli a trasformare in approvazioni per questa competizione musicale europea. Vedremo, si avvicina sempre di più l'Eurovision, ci sarà a maggio naturalmente, più sotto l'inizio della kermesse ne parleremo ancora e vedremo altri meme che spuntano un po' dai social ultimamente. Ascoltiamo Gnutti, Alessandro e Alessandro con un singolo estratto dal loro ultimo album, questo brano è Sottomura, e poi parliamo di un po' di concerti di artisti internazionali in Italia nelle prossime settimane e nei prossimi mesi.

internazionali in Italia nelle prossime settimane e soprattutto nei prossimi mesi, e vediamo, contiamo quanti concerti si faranno a Milano e quanti più a sud di Milano. Partiamo con la data italiana, l'unica data italiana di Rosalia, che si terrà questa sera il 25 marzo all'Unipol Forum a Milano. L'artista spagnola presenta il suo Lux Tour 2026 e questa appunto è l'unica data italiana, nonché la prima di cui parliamo a Milano. ASAP Rocky terrà questa grande data il 10 settembre 2026 sempre a Milano, e sempre un esponente del rap e dell'urban statunitense si esibirà il 25 agosto 2026 alla Fiera Milano Raw. Sto parlando di Tyler the Creator, che presenterà dal vivo le sonorità dance floor, house e funky del suo ultimo progetto Don't Tap the Glass. A Milano il 24, il 25 e il 26 luglio 2026 ci saranno tre grandissime date allo Stadio San Siro di The Weeknd, mentre a Reggio Emilia, attenzione, quindi già centro Italia, il 18 luglio si esibirà Kanye West nella colossale RCF Arena di Reggio Emilia, che può ospitare fino a 103.000 spettatori. 17 e 18 luglio 2026 sono due date molto importanti per Bad Bunny, che farà due concerti sempre a Milano all'Ippodromo SNAI La Maura per il suo debut Tirar Mat Photos World Tour 2026. Comunque si conferma questo trend per gli artisti internazionali di fermarsi massimo al centro Italia per le tappe dei loro tour mondiali e di non preferire praticamente quasi mai, se ci sono tantissime eccezioni naturalmente, le città meridionali, ed è una cosa che comunque dispiace ai tanti fan al sud Italia di questi importanti artisti mondiali. Speriamo che i nostri appelli servano a qualcosa e che magari possano scegliere questi artisti anche delle città al sud per le date dei loro prossimi tour. Nel frattempo ascoltiamo uno dei protagonisti assoluti di questi due anni, e sarà uno dei protagonisti anche di quest'estate per quanto riguarda i concerti, Bad Bunny.

della scena mondiale, diamo uno sguardo alle classifiche dei singoli più ascoltati nelle piattaforme digitali di streaming in tutto quanto il mondo nelle ultime ore e negli ultimi giorni, una cosa che facciamo praticamente sempre ogni mercoledì, e ci sono tante differenze rispetto alla settimana scorsa. Innanzitutto, visto che abbiamo ascoltato Bad Bunny, parliamo dell'impatto in classifica ancora di Bad Bunny, che ha due o tre brani tra i primi 30, come appunto Nueva York, come Baile Inolvidable al 28esimo posto, come The Beat It Up Mass Photos al 17esimo, che la settimana scorsa stava tra i primi 5. Ecco, tra poco ci arriviamo. Sta andando molto bene anche Taylor Swift con diversi brani, anche Rain Dance di Dave e Temps sta al 20esimo posto, anche Olivia Dean con Suisi sta al 18esimo, End of Beginning di Joe al 15esimo, Bruno Mars con Risky Tool al 13esimo, Stateside plus Zara Larsson al 10esimo posto, al 3° posto c'è Baby Doll, un brano che la settimana scorsa stava invece al 1° posto. Perché tutti questi cambi di posizione? Perché è uscito il nuovo album dei BTS che si chiama Arirang. Devo dire la verità, io conosco sì i BTS per cultura popolare, ma non ascolto tanto il K-pop. Comunque sono rimasto impressionato dai numeri che hanno questi artisti e che stanno facendo i brani dell'ultimo album. Pensate che Swim, uno dei singoli più streamati di questo nuovo album, fa 10 milioni di streaming nelle piattaforme digitali ogni 24 ore, un numero che ho visto pochissime volte nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, forse negli ultimi anni, dell'epoca dello streaming. Quindi complimenti ai BTS, che so anche avere delle fanbase molto solide. E con questo chiudiamo la rubrica del mercoledì sulla musica internazionale, ma proseguiamo con la musica e con le news di quest'ora di Round the Nipples.

Forse l'assoluto protagonista dell'ultimo anno della scena musicale mondiale, abbiamo ascoltato Bad Bunny con Nueva Yolo, un singolo estratto dal suo ultimo album, e cioè The Beat Almas Photos. E a proposito di protagonista

E anche l'ora di oggi, mercoledì 25 marzo, di Around Naples con Silvio Martino sta per finire perché mancano pochi minuti alle 16. Anche oggi abbiamo parlato di tante cose, abbiamo ringraziato, omaggiato e salutato l'immenso Gino Paoli che ci ha lasciati nella giornata di ieri. Abbiamo anche parlato e approfondito il suo rapporto con Napoli, con la canzone napoletana e con la tradizione partenopea. Poi abbiamo continuato il discorso riguardo le uscite musicali di dopodomani, soprattutto da Napoli. Abbiamo parlato del nuovo singolo di Alcartier, del nuovo brano dei The Colors e poi abbiamo scoperto altre release dai dintorni di Napoli. Come ogni mercoledì ci sono state le due solite rubriche, la rubrica Live Radar in cui abbiamo scoperto un po' di eventi a Napoli e dintorni nei prossimi giorni e la rubrica sulla musica internazionale in cui abbiamo parlato della Sal da Vinci mania che continua in Europa in vista dell'Eurovision. Abbiamo parlato di alcuni concerti di artisti internazionali in Italia nelle prossime settimane e nei prossimi mesi e poi abbiamo dato il solito sguardo alle classifiche dei brani più ascoltati al mondo nelle ultime ore nelle piattaforme digitali di streaming. Prima di salutarci vi ricordo che ci sentiamo tutti i giorni in diretta dalle 15 alle 16, dal lunedì al venerdì, in replica alle 22 e poi ricordo che c'è sempre il podcast che potete ascoltare quando volete dall'app o dal sito Rai Play Sound. A tal proposito vi ringrazio per l'enorme supporto che state dimostrando anche al podcast, grazie mille a tutti. Arriveranno poi delle nuove interviste nelle prossime settimane, vi posso già spoilerare il fatto che intervisteremo dei protagonisti di alcune delle uscite di venerdì prossimo. Around Naples con Silvio Martino vi saluta, vi ringrazia, vi augura un buon pomeriggio e una buona serata. Ci sentiamo domani pomeriggio, sempre alle 15, sempre qui. A domani, ciao a tutti.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Rai Radio Sat Kids, hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
0: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
3: Diretta Live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
4: Buongiorno a tutti da Rai Radio Live Napoli e da Francesca Silvestre, benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Oggi entriamo in un universo fatto di musica, parole, memorie e identità femminile. La nostra ospite è Simona Molinari, una delle voci più eleganti, riconoscibili della scena musicale contemporanea. Artista capace di attraversare jazz, swing e canzoni d'autore con uno stile personale intenso e raffinatissimo. Due volte vincitrice della Targa Tenco con gli album Petali e Assa Siempre Mercedes, Simone ha portato la sua musica dai club di Tokyo fino al Blue Note di New York, costruendo negli anni un percorso artistico internazionale senza mai perdere il legame profondo con l'emozione e con il racconto umano. Ma questa volta arriva a Napoli con un progetto ancora più intimo. Il 15 e 16 maggio sarà sul palco del Teatro Bolivar con La Donna Immobile, uno spettacolo teatrale scritto insieme alla giornalista Simona Orlando, un viaggio tra musica e letteratura che rende omaggio a tutte quelle donne che hanno lottato, spesso nel silenzio, per conquistare il diritto di esprimersi attraverso l'arte. Da Natalia Ginzburg a Mary Shelley, da Dorothy Parker a George Eliot, passando per artiste dimenticate, censurate o costrette addirittura a nascondersi dietro nomi maschili pur di poter pubblicare, scrivere, comporre. Uno spettacolo che intreccia ironia, riflessione e memoria, accompagnato da una straordinaria band tutta al femminile. Elisabetta Serio, Francesca Remigi, Chiara Lucchini ed Elisabetta Pasquale porteranno sul palco tutta la loro energia e il loro talento. Con Simona parleremo di teatro, musica, radici, libertà artistica, maternità e del bisogno ancora oggi di dare voce a storie troppo spesso rimaste ai margini. Restate con noi e non perdete lo spettacolo del 15 e 16 maggio al Teatro Bolivar alle ore 21 con Simona Molinari e la sua fantastica band.

0: Simona Molinari torna a Napoli con uno spettacolo speciale, La donna è mobile, in scena il 15 e 16 maggio, cioè oggi e domani, al Teatro Bolivar, un viaggio tra musica e letteratura che rende omaggio a delle donne straordinarie, da Natalia Ginzburg a Mary Shelley e a tutte quelle artiste che hanno lottato per trovare una voce. Ne parliamo ora con Simona Molinari, che è collegata telefonicamente con noi. Ciao Simona, ci senti?
1: Ciao, ciao, eccoci.
0: Eccoci, come vanno i preparativi? Emozionata per stasera?
1: Bene, no, benissimo, contente. Siamo io e tutta la band qui già a Napoli e non vediamo l'ora di venire sul palco per raccontarvi tutta una serie di storie.
0: Allora, partiamo proprio dal titolo di questo spettacolo, La donna immobile. Appena lo ascoltiamo richiama immediatamente Verdi, ma nel vostro spettacolo so che assume un significato completamente diverso. Che donna raccontate in questo spettacolo?
1: Sì, siamo volute partire proprio dalla donna immobile, dove questa mobilità veniva intesa come un senso dispregiativo, diciamo. Allora, abbiamo in realtà voluto ribaltare completamente il termine mobile, che nelle virgolette di Verdi era inteso in senso dispregiativo, quindi svolti come se fosse una mancanza di personalità. In realtà io ho voluto incantare quelle donne mobili, nel senso di tutte le donne che sono uscite dai cliché che la società richiedeva loro di rispettare per le epoche in cui hanno vissuto. Quindi sono tutte quelle che hanno fatto un passetto in più, che forse in quel momento non gli era consentito, ma che hanno creato una piccola rivoluzione. Ed è un atto, questo spettacolo è un atto di gratitudine verso tutte queste donne, perché senza la loro staffetta io non potrei essere sul palco a dir la mia. Per cui partiamo da
0: Natalia Ginzburg, Dorothy Parker, fino a Georgie Eliot e Mary Shelley. C'è
1: sì,
0: una figura che...
1: Ma ci sono anche tante cantanti,
0: sì.
1: Da Mina a Billie Eilish, per capirci, quindi l'arco temporale è enorme, chiaramente, ed è un bel viaggio.
0: Di tutte queste figure c'è qualcuna che ti ha colpito particolarmente durante la scrittura?
1: Guarda, c'è sicuramente Millie, che è una soubrette, mettiamola così, degli anni 20, degli anni 20, 40, dai 20 ai 40, che è una soubrette italiana, che però la prima in Italia, poi diventata una vera e propria diva all'estero, prima osannata in tutti i teatri del mondo, e che aveva nelle sue canzoni uno sguardo modernissimo, per cui si prendeva anche gioco dal punto di vista maschile, ecco, cosa che allora a una donna non veniva concesso. Quindi io canto una canzone sua che si chiama Donna e giornale, ma ci sono storie che racconto che nessuno immagina, come pure richiamo cantoni che tutti noi conosciamo benissimo, ma che attribuiamo sicuramente a caricati maschili. A un certo punto interrogo anche proprio il pubblico su questo.
0: Che bello, quindi c'è molto scambio tra te e anche il pubblico, non solo di emozioni.
1: Sì, assolutamente. È fatto con ironia, ma poi diventa anche emozionale, poi diventa anche intenso.
0: Nel comunicato dici a un certo punto che questo spettacolo serve prima a te e poi al pubblico. È una frase molto intensa. In che modo ti è servito?
1: In generale un po' tutti gli spettacoli o anche le canzoni sono, io le vivo prima di tutto come cura per me stessa, quindi o ricerca anche a volte. Questo spettacolo in particolare è stata una ricerca, ho cercato di capire alcune dinamiche e perché le donne, diciamo, non ho visto molte donne in alcuni posti, che fossero i propri posti, quelli legati alle idee, quelli legati alla... diciamo che la donna è stata esaltata molto per la sua bellezza o per il suo virtuosismo, per la sua tecnica, no? Anche nella musica.
0: Sì, certo.
1: E io stesso ho sempre visto cantanti bellissime, vestite benissimo, che cantavano molto bene, ma poche invece che esprimessero un'artisticità o delle idee. Le donne, siamo abituati a pensare le donne che cantano con canzoni scritte da uomini, prodotte da uomini, suonate dagli uomini, e quindi ecco, mi sono sempre chiesta se fosse una reale incapacità della donna o se fosse un discorso proprio di ciò che
2: nel tempo è stato permesso alle donne e ho scoperto appunto tutte le mie scoperte, poi ho voluto condividerle in uno spettacolo.
0: Il vostro, diciamo, è un femminismo che è quasi sussurrato, non urlato, però è profondo e intenso. Pensi che oggi ci sia ancora bisogno di ricordare quante donne siano state invisibili o addirittura costrette a nascondersi dietro nomi maschili per poter creare arte?
1: Sarà bello quando non servirà più uno spettacolo del genere, perché sarà tutto conosciuto, diciamo. E quindi io divulgo proprio per questo. E credo che oggi purtroppo sia ancora importante far conoscere proprio e celebrare tanti di questi racconti, tante di queste storie, perché d'altronde dall'altra parte effettivamente tutte le storie dei grandi uomini sono sempre state celebrate dagli uomini stessi. E forse è giusto che
0: è arrivato il nostro turno di poter celebrare anche le donne,
1: siano celebrate dalle donne stesse, ecco, anche perché non è vero che le donne poi sono una contro l'altra, oppure che c'è più rivalità questo, o che c'è più ego.
0: Infatti, anzi, la vostra band lo dimostra, questa band tutta al femminile che ti accompagna sul palco. Sì,
1: sono ragazze in gambissima, si hanno percorsi internazionali. Ma che non suonano con l'ego di suonare, ma invece per partecipare a un progetto in cui credono come me stesso, come me.

0: ci fu un momento intorno al 2015 in cui hai raccontato con molta sincerità che dopo la maternità hai percepito proprio un allontanamento del mondo discografico, quasi come se l'essere madre e artista fossero incompatibili. Quanto è stato difficile per te attraversare questo momento?
1: All'inizio è stato molto, molto difficile. Già quello che vive una madre chiaramente vede cambiare il suo corpo, vede cambiare le persone intorno a lei, perché come si rapportano, vede cambiare tutto questo, e vive qualsiasi madre vive un momento appunto di solitudine, se vogliamo, e anche c'è un tempo, diciamo, di accettazione della nuova realtà. Come tutte le evoluzioni della nostra vita, no? Succedono tante cose durante la vita che ci danno la possibilità di evolvere. C'è una quota di dolore che per ogni evoluzione va vissuta, e poi però effettivamente, scavalcato il momento e presa confidenza con la nuova condizione, non torneresti mai indietro, ecco, perché quello che ti ha dato di più, nonostante il passaggio e il dolore, una volta che accetti e ti vivi la tua nuova identità, dopo è tutto, come dire, superato lo scalino, il panorama è più bello di prima.
0: Che bello. Sei una donna forte, lo dimostri in tutto quello che fai. Ricordiamo, tu sei nata a Napoli, però poi hai vissuto all'Aquila, dove ti sei laureata al conservatorio. Ma che vuol dire per te adesso tornare qua, ogni volta che torni a Napoli? Che emozione è per te? E queste due città, Napoli, Aquila, come ti hanno condizionato anche musicalmente parlando?
1: Ma entrambe in un modo profondo, profondissimo. Di Napoli mi porto dentro sicuramente quell'ironia unita all'amarezza, no? Il fatto che si può sorridere anche in un momento di grande dolore. E poi la teatralità di Napoli sento che mi appartiene, in fondo anche il mio modo di fare arte io lo sento molto vicino alla cultura che ho vissuto nella mia famiglia, perché poi appunto sono andata a vivere all'Aquila, ma faccio parte di una famiglia completamente napoletana, quindi le mie tradizioni, i cibi e le risate sono, io rido in napoletano e penso in napoletano, ecco.
0: Dai. Però, il tuo piatto preferito?
1: Il mio piatto preferito, i struffoli.
0: Ah, buonissimi, a Natale.
1: Ma anche pasta, patate.
0: E provola.
1: Mi fa impazzire. Di L'Aquila invece mi porta un po' questo senso di resilienza e una riservatezza e un pudore. Diciamo tutto montagnino, ecco, sono due città proprio agli estremi, quindi per quanto abbia io in realtà sofferto questo passaggio da una città all'altra, oggi per me trovo che sia una ricchezza. Wow, wow.

0: Nel tuo percorso musicale c'è sempre stato il teatro, da Jekyll e Hyde fino agli spettacoli più recenti, e che ti ha dato una visione diversa dalla musica, non che in cui hai capito che la voce non era soltanto suono ma parola da dire. C'è un momento preciso in cui hai capito proprio che la voce poteva raccontare, non solo intonare? E cosa ti dà il teatro di più rispetto alla musica, o se sono complementari?
1: Allora, il teatro mi dà la possibilità di entrare in un ruolo, di mettere una maschera che mi permette di dire cose che non avrei il coraggio di dire con la mia faccia. Quindi poter entrare in un personaggio e avere il privilegio di poter vivere per un'ora e mezza in una vita che non è mia, ma che in qualche modo fa uscire una parte di me, è un grande privilegio. Quindi al teatro devo questo. C'è stato un musical in particolare che mi ha, poi tra l'altro è il musical nel quale ho cominciato a scrivere la mia musica, e subito dopo il musical poi appunto ho presentato un brano a Sanremo. Il musical si chiama Jekyll and Hyde, più o meno è partito 20 anni fa. Ed è solo la storia del dottor Jekyll e Mr. Hyde. E lì proprio entrando nel personaggio e cercando anche di, perché il teatro appunto ti dà anche la possibilità di guardare il mondo da un punto di vista diverso, perché tu diventi quella persona e man mano che fai il personaggio cominci a pensare come il tuo personaggio, e cominci a vedere il mondo come lo vede il tuo personaggio, quindi anche un allenamento in empatia. Perché ti dà la possibilità di diventare chiunque tu voglia. E devo dire che lì la musica ha preso tutta un'altra piega, perché chiaramente non era più la tecnica, non era più il ti faccio sentire come faccio questa cosa o come riesco ad arrivare a quell'acuto, ma era invece il racconto proprio di quello, di un'emozione.
0: Citato prima Sanremo, il grande pubblico appunto ti ha scoperta nel 2009 con Sanremo il brano Egocentrica, poi sono arrivati con Petali nel 2022, hai vinto la prima targa Tenco come miglior interprete, nel 2024 la seconda con Assassin's Sempre Mercedes. Sono due riconoscimenti nello stesso ambito a distanza ravvicinata, e la conferma di un'identità che ormai si è formata. Che emozione è stato per te raggiungere in così breve tempo dei riconoscimenti così importanti? Ti senti diversa rispetto a quando hai cominciato?
1: Sì, mi sento molto molto diversa.
2: È stato tutto un percorso, e devo dire un percorso lungo, intenso e bello. Diciamo, la cosa bella che mi piace pensare è che appunto non ci sia un reale successo, ma è il raggiungimento di determinati compimenti, come se ogni fase della mia vita si è compiuta, poi con un evento così speciale come può essere Sanremo nel 2009, Sanremo nel 2013 e poi il Tenco invece qualche anno fa, il primo Tenco e poi il secondo Tenco. Ecco, ognuno di questi è arrivato nella fase conclusiva di un mio percorso di vita, e quindi vedo come se tutto questo fosse veramente un lento andare, e in ogni tappa sono stata diversa, e la cosa bella è pensare di continuare ad andare e di non sapere cosa sto diventando ancora, ma penso che il compito di tutti noi sia appunto non tanto dimostrare ma diventare.
0: Hai perfettamente ragione, è bellissimo quello che hai detto, e noi non vediamo l'ora di vederti stasera al Teatro Bolivar. Ricordiamo La donna immobile, il nuovo spettacolo di Simona Molinari, in scena anche domani 16 maggio sempre al Teatro Bolivar. E Simona, ti ringrazio tantissimo per tutte le cose che ci hai detto, per averci fatto entrare nella tua vita, nel tuo spettacolo, nei tuoi sogni e nel tuo modo di essere donna, che penso che non solo artisticamente ma in tutti i sensi si possa diventare un esempio per tutte le donne che ti stanno ascoltando, e non solo, perché appunto è importante celebrare la donna come artista, come madre, come in tutte le sue sfaccettature e nel suo essere mobile, ma essere mobile nel senso positivo, anche nella capacità di adattarsi, di essere sempre diversa, di saper affrontare tutte le situazioni e quindi di essere versatile e sempre pronta ad affrontare la vita. E tu lo dimostri sempre con i tuoi cambiamenti, i tuoi grandissimi successi, e non vediamo l'ora di applaudirti stasera. Grazie di questa intervista e di essere stata con noi.
2: Grazie davvero a te, un abbraccio a tutti quanti e a presto, anzi a stasera.
0: Grazie mille, grazie del tempo che ci hai dedicato. A prestissimo.
2: A presto,
0: un abbraccio forte, grazie, grazie.
2: MMM
0: puntato per il 15 e
2: ecco,
0: 16.
2: Ecco,
0: a presto, ciao Simona, grazie ancora, ciao, buona serata.

0: Diretta Live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
1: Entriamo nella seconda parte della nostra puntata con un artista che sta conquistando pubblico e critica grazie ad un percorso fatto di impegno, studio e tanta autenticità. Lui è Rima, nome d'arte di Mauro Pandolfo, cantautore e musicista napoletano cresciuto, possiamo veramente dirlo, a pane e note. È un figlio d'arte, respira musica fin da bambino, iniziando a comporre le sue prime melodie a soltanto 8 anni. Il suo è un percorso di pura gavetta e grandi incontri. Studia, vince premi importanti e colleziona esperienze di rilievo, dalla collaborazione con Grazia Di Michele al ruolo di corista ad Amici di Maria De Filippi, fino ad attirare l'attenzione di Fiorello. La svolta decisiva arriva nel 2023, quando Rima trionfa al Festival della Canzone Napoletana con Tu Vita, il suo primo brano in dialetto registrato nello storico Casinò di Sanremo e trasmesso sulla Rai. Da quel momento inizia l'ascesa, partecipazioni televisive, il vibrante tributo a Pino Daniele a Viva Rai 2 e un legame sempre più viscerale con il pubblico, fino al successo di Ti insegnerò a volare, un pezzo intimo e potente diventato virale sui social e capace di toccare il cuore di migliaia di famiglie, con numeri straordinari in costante crescita. Oggi Rima è una delle voci più sincere della nuova scena pop indie italiana. Un artista indipendente guidato solo dalle emozioni vere. E questo è solo l'inizio. Ci sono nuovi progetti, canzoni inedite e grandi sorprese all'orizzonte.
2: La moca fuma sopra il piano e il tempo scorre piano piano. Poi mi perdo mentre guardo un film. Penso a te che ancora non ci sei. Ti immagino nei giorni lenti, i tuoi vestiti stesi al vento.

0: Era Rose Maggio di Mauro Pandolfo, in arte Rima, che è qui con noi in studio. Ciao Mauro, benvenuto.
1: Ciao a tutti i radioascoltatori. Ciao Francesca.
0: Questo è un brano uscito proprio da pochissimi giorni e so che sta già andando molto bene. Sento che come cifra proprio stilistica stai acquisendo sempre maggiore maturità, dovuta anche alla tua paternità, di cui parleremo poi successivamente. Ma quando è scritto questo brano? Come nasce?
1: Allora guarda, Rose Maggio in realtà l'ho scritto poco tempo fa, infatti è stato uno di quei brani che ho scritto e pubblicato difficilmente, sai, a volte ne scrivo tanti, poi faccio una sorta di selezione, no, tra i brani che scelgo, cioè questo è il momento giusto per questo, più giusto per me, non giusto, insomma, quello che senti, a volte è così, come quando scrivi una canzone, la scrivi perché la senti, un po' con le pubblicazioni è la stessa cosa, non vado tanto a periodi, capito, il brano estivo, il brano così, preferisco scegliere quello che sento che è il momento di pubblicare, come se qualcuno mi suggerisse che quello di cui forse in quel momento ha bisogno la gente. Io ho scritto questa canzone Rose Maggio che dice proprio questo, dice sei più bello tu di una rose maggio, pensando a quanto sono belle le rose, che è poi il simbolo dell'amore, no?
0: Esatto.
1: E quindi dire ad una persona, in questo caso l'ho pensato chiaramente al mio amore che è mia moglie, e dire sei più bella tu di una rosa di maggio vuol dire che sei più bella tu dell'amore, cioè è una cosa enorme che penso sia una cosa molto bella da dedicare, spero che arrivi anche alle altre persone, insomma, e possano utilizzarla a loro modo per dedicarla ai loro grandi
0: alle
1: cuori.
0: Persone che
1: sì.
0: Amano. Io penso che serva sempre parlare di cose vere e di sentimenti autentici, di quello che provi, e quando le cose si provano nel profondo, si provano veramente come fai tu, e hai anche questo grande talento di riuscirle a trasmettere nella loro autenticità, anche nella loro semplicità, ma in realtà le cose semplici sono quelle più vere, arrivano direttamente. So infatti che il tuo precedente singolo è andato fortissimo su tutte le piattaforme ed è stato utilizzato tantissimo da tutti i papà,
1: sì,
0: da tutte le mamme.
1: Fantastico.
0: Ti insegnerò a volare, sì, dedicato a tua figlia.
1: Cosa che non mi aspettavo, nel senso che, come ti ho raccontato prima, no, dietro le quinte, quando abbiamo parlato, ti dicevo, questo brano è stato magico. Magico sin dal primo momento in cui l'ho scritto. L'ho scritto ed è stato l'unico brano tra i miei brani che io non ho sponsorizzato, nel senso, sai, a volte quando facciamo uscire un singolo, diciamo, il 20 esce. Non l'ho fatto, semplicemente era una dedica a mia figlia che ho voluto pubblicare. Magicamente dopo 6-7 mesi, mi arrivavano delle notifiche di condivisione di questa canzone che avevo messo sotto un video su TikTok dove c'è mia figlia. Cioè, in realtà ci sono mia moglie e mia figlia di spalle che guardano il mare. Ero a Ischia in quel momento. E ho messo questa canzone sotto, ti insegnerò a volare. Magicamente questa canzone è cominciata ad essere condivisa da tantissime persone, tanto da diventare virale, oggi ha più di 4 milioni e mezzo di ascolti. È una cosa fantastica, perché la cosa bella, cioè, non sono i numeri, è per me il pensare che tante persone stiano utilizzando una canzone che io ho scritto lì per mia figlia, nella mia stanza, sul mio pianoforte, ha emozionato le persone tanto da far sì che loro possano sentirla anche loro. E quindi utilizzarla su video con immagini dei loro figli, video dei loro figli, condivisione di momenti, poi immagini, no? Quando siamo con i figli sono i momenti più belli. E quindi ecco, questa canzone viene utilizzata in questi momenti. Una cosa straordinaria.
0: Pare che alcuni brani, alcune cose abbiano un loro destino. Tu le metti nel mondo, ma poi abbiano una vita propria e trasformano anche le persone che le trovano, che le ascoltano, che le sentono proprie, come se gli fossero in qualche modo sempre appartenute. E anche tu mi raccontavi, dicevi che ami fare musica non tanto per il successo, quanto per la gioia di sentire altri che cantano le tue canzoni, per la gioia di vedere che le tue canzoni diano gioia ad altre persone, per il piacere che una tua canzone in qualche modo venga sentita propria dagli altri, da chi, sì, l'ascolta, e diventi un po' quella colonna sonora su cui poi sovrascrivere la propria storia, le storie di tutti quanti, no?
1: Assolutamente sì, come dicevo prima, è capitato in passato che in alcune date io dimenticavo di essere pagato, meno male che c'era mio padre all'epoca che era ancora in vita, mi ha ricordato più di una volta, a dimostrazione c'è anche mia mamma di questa cosa, che io dimenticavo di essere, cioè poi tornavo indietro perché magari non ero passato a ritirare il cachet, no? Ancora oggi è un po' così, cioè io quando faccio una cosa per la musica non la faccio mai perché debba portarmi a qualcosa di
0: materiale,
1: un ritorno economico, non ci penso proprio, cioè scrivo bello, lo metto fuori, poi se vedo che quella persona la incontro per strada dice Maro, quella canzone tua bellissima, la sto cantando tutti i giorni, e quella è la mia ricchezza, io là in quel momento mi sto arricchendo.
0: Allora adesso dedicato a tutti i genitori, ma non solo, dedicato a tutte le persone che vogliono volare, a tutte le persone che vogliono trasmettere positività tanta quanta ne trasmetti sempre tu, che sei così solare, ti insegno maniera volare.
2: Quanto tempo ci è voluto per averti? Sai che io non ho mai smesso di sognarti, come se fossi stata, come se fossi nata, desiderata, tu non c'eri, io ti ho sempre amata.

0: delle grandi emozioni, emozioni di dolcezza, di positività, perché io penso che in un mondo come questo quello che dobbiamo trasmettere ai nostri figli è la positività e anche la capacità di seguire i propri sogni. Ci sono tante paure, il mondo di oggi è pieno di pericoli, però non dobbiamo soffocare i nostri figli, ma non solo i nostri figli, delle persone che incontriamo, soprattutto i giovani con le paure. Tu sei ancora giovanissimo, però hai già questo senso importante della responsabilità che ti ha dato la paternità, ma anche questo modo di approcciare al mondo con grande
1: Io sono un fautore dei sogni, sono un fautore dei sogni. A me c'è un sacco di miei amici, ma stesso anche con mia moglie, cioè io dico ai sogni non si dice mai di no, mai. Innanzitutto non c'è un'età per inseguire i sogni, ma poi perché di no a un sogno? I sogni sono belli perché vanno rincorsi, punto. Poi ci riesci, non ci riesci, insomma è bello anche il tramite, capito? Cioè nulla è impossibile, chiaro, ci sono delle cose che voglio andare sulla luna. Eppure a quello volendo si potrebbe arrivare, ma io dico, fai tutto quello che puoi fare per provare ad arrivare, no? Quando a volte parlo, sai, sono anche poco al coach, no? E c'ho tanti allievi che vengono da me, chiaramente con dei sogni, parliamo tanto durante le lezioni. Io dico, fatti una domanda ogni giorno quando ti svegli, perché io lo faccio con me stesso, e dico, ok, io vorrei fare quella cosa, vorrei arrivare a quell'obiettivo, però mi chiedo, oggi, cos'altro posso fare per raggiungere un tassello, per raggiungere quell'obiettivo? Se ogni giorno non fai qualcosa, allora stai sbagliando qualcosa, no? Invece è importante che ogni giorno uno si sveglia e dice, ok, oggi posso fare questo per avvicinarmi a quel mio sogno. È bello anche quello, crederci, costruire e lavorare per raggiungere quel sogno. Ai sogni non si dice di no, semplicemente si inseguono. E l'importante è fare tutto, avere la sensazione di aver fatto tutto per cercare di raggiungerlo, punto. Poi in quel momento tu l'hai vissuto bene, l'hai vissuto serenamente, l'hai raggiunto o non l'hai raggiunto, ma è soltanto il tramite, il fine è poco importante, è importante come lo vivi.
0: A volte si dice che la strada che uno percorre per raggiungere un obiettivo è più importante dell'obiettivo stesso.
1: No,
0: o c'è ancora chi dice che è importante ancora di più la compagnia che hai avuto durante il percorso.
1: Assolutamente.
0: Nel tuo viaggio.
1: Sì, delle persone giuste.
0: Abbiamo parlato di sogni, quali sono i tuoi sogni nel cassetto?
1: Allora guarda, io penso sia chiaro, da sempre, mi conosci da quando sono nato che faccio questo, era un po' il sogno anche di mio padre. Io vorrei arrivare, come un po' in parte ci sto riuscendo, a quante più persone possibili con la mia musica. E come abbiamo detto già prima, non per guadagnare, semplicemente perché io vivo di questo. Ti ho raccontato prima che quando ero più piccolo, a volte avevo dei momenti di tristezza inside, nel senso che mi sentivo che mi mancava qualcosa. Guardavo attorno e avevo tutto. Poi ho capito nel tempo che in realtà cosa mi mancava, perché era sempre, costantemente succedeva nei periodi in cui io per tanto tempo non cantavo davanti alle persone, non mi esibivo, appunto.
0: Non ricevevi quell'energia che ti dà il
1: Sì, pubblico. Io proprio ho bisogno del feedback, ho bisogno di parlare con le persone, di cantare davanti alla gente, ricevere un riscontro per quello che faccio, per quel che sia, insomma, cantare, fare musica. Vivo di musica con grande sacrificio, ad oggi posso dirlo di esserci riuscito. Che poi quando è morto mio padre, io, tu lo sai che nella mia vita ho fatto tante cose, ho fatto l'animatore, lo steward, l'autista, chi più ne ha più ne metta, di tutto.
0: Non ti sei mai fermato?
1: Mai, perché
0: arreso,
1: mio padre
0: però.
1: Diceva, tu devi fare solo musica, voglio che fai solo questo. E io però dicevo no, perché volevo essere comunque indipendente, quindi facevo quello e quello. Poi a luglio 2019, io all'epoca lavoravo per un'azienda che vendeva stampanti, non faccio il nome insomma per non
0: fare pubblicità.
1: Mio padre è morto a luglio 2019, io a settembre 2019 mi sono licenziato e ho detto faccio solo musica, come volevi tu. Poi c'è stato il Covid. Durante il Covid mi sono diplomato in musicoterapia e sono diventato musicoterapeuta e adesso sono vocal coach in musicoterapeuta. Quindi vivo di musica, ho il mio studio di registrazione e poi lotto, tornando al discorso sogno, tutti i giorni, più che lotto, provo, vivo per cercare di arrivare a quante più persone possibili, sperando un giorno di poter fare un grande concerto e riunire tutte queste persone che mi seguono, potendo cantare di fila tutte le mie canzoni.
0: Che meraviglia, è una cosa stupenda, perché è vita e un abbraccio, perché poi la musica arriva, ma veramente riesce a trasmettere tanto calore, e il calore che dai agli altri loro te lo restituiscono pienamente nei live, tu lo puoi proprio vivere sulla tua pelle, questo
1: sentirli cantare, no?
0: Sentire, questo è importantissimo. E diciamo che ci stai riuscendo, perché questo brano che abbiamo appena ascoltato, Ti insegnerò a volare, è praticamente diventato virale in poco tempo. Mi hai detto giorno dopo giorno, aspettavi, vedi questi numeri crescere.
1: Dopo 6 mesi, tantissimi. Fino a prima 6 mesi era, sai, quegli ascolti standard
0: medi
1: che faccio, esatto. Poi dopo ha preso il volo, incredibile. Cioè TikTok 9,5 milioni di visualizzazioni sui video, veramente bellissimo, perché poi prima ti ho fatto vedere, non scrollando,
0: sì, ve l'hai fatto vedere,
1: quelle persone che hanno utilizzato, cioè vedi tutti questi bimbetti con la canzone, fantastico, fantastico, veramente una cosa bella di cui sono veramente felice, perché ti ripeto, una canzone che tu fai la metti così, come sempre senza pretese, poi viene condivisa dalla

0: gente, quindi è inside il fatto che sia amata dalle persone.
1: Infatti.
0: E quindi è quella la cosa bella.
1: E io ti auguro di avere sempre più successo e rincorrere sempre i tuoi sogni, però, come dici tu, creando degli obiettivi raggiungibili, soprattutto raggiungibili col proprio impegno, perché il talento molto spesso non basta, ma tu hai dimostrato che ci vuole proprio la perseveranza, il crederci, ma fare quello che vuoi con gioia. Se fai quello che vuoi con gioia, come si diceva, non lavori neanche un giorno, esatto. Già stai dando pienamente la vita, e probabilmente tuo padre, che ti conosceva bene, sapeva dove indirizzarti, e io credo che sarà felicissimo di tutto quello che stai facendo.
0: Sicuramente.
1: Un altro brano che è uscito che io vorrei fare ascoltare, che è molto bello, Occhi negli occhi.
0: Sì.
1: Perché il contatto visivo è sempre molto importante, bisogna guardare sempre chi c'è davanti. È una canzone d'amore, chiaramente, però ci sono tante persone che parlano e non guardano
0: negli
1: occhi, proprio sono sfuggenti. Invece è importantissimo per creare subito empatia guardare le persone negli occhi, che sia un innamorato, una signora che passa o il vicino di casa. Bisogna creare questa connessione che tu crei con la tua musica e con le tue emozioni. Occhi negli occhi, Riva.

0: Facciamo un po' un salto all'indietro e ritorniamo a un anno e mezzo circa fa, quando hai vinto il Festival di Sanremo della canzone napoletana con un brano Tu vita, che poi faremo ascoltare. Come ha cambiato la tua vita questa vittoria?
1: Allora, ha cambiato la mia vita sotto l'aspetto autoriale. Io fino a, diciamo, prima di partecipare a quel concorso, fino al Festival di Sanremo della canzone napoletana, non avevo mai scritto una canzone in napoletano. Per partecipare a questo festival c'era questa clausola, insomma, dovevi scrivere una canzone che al 60% doveva essere in napoletano. Mi chiamano, vuoi partecipare? Sì, però devi avere una canzone. Io non ce l'avevo. E dico, ok, sì, però datemi il tempo di scriverla, perché non ce l'ho. Ti dico, la mattina questo, il pomeriggio, scrivo questa canzone. Cioè, non lo so, la mando a Ilio Masprone, che è poi l'organizzatore e sarebbe poi il proprietario della rivista Il Festival News, no? Che è l'organizzatore del festival. Dico, Ilio, l'ho scritta, te la mando. Come l'hai scritta? Quasi non ci credeva, quasi sembrava un po' surreale. Però ti giuro che io l'ho scritta in un attimo, perché sai quelle cose che c'hai dentro? Le canzoni sono spesso così, mi succede, che non scrivo per due mesi. A un certo punto mi siedo al pianoforte e faccio una canzone in 30 secondi. 30 secondi, chiaramente, capisci? Nel senso che la faccio subito.
0: Sì.
1: Ilio dice, fantastica.
0: Va bene così, non c'è più nulla da fare.
1: Inizio io questa canzone e così succede che da quel momento vado, ok, porto la canzone, mi preparo, vado, faccio il festival e lo vinco. Erano 5 i vincitori di questo festival, per le varie cose, e ci sono tra questi vincitori. Da quel momento ho incominciato a aggiungere sempre qualcosa di napoletano nei brani, perché poi mi è piaciuto e sento che sia una cosa anche poi comunque musicale. Cioè, il napoletano è bello, perché il napoletano è un po' come l'inglese, scrivere napoletano, perché ti permette di avere una metrica diversa rispetto all'italiano, non è un po', è meno schematico, c'è uno speech diverso. E quindi da quel momento naturalmente mi viene sempre di mettere qualcosa in napoletano nelle mie canzoni, come poi abbiamo sentito, no? Anche per Rose Magge, che è quella che abbiamo fatto sentire alla fine, anche per Occhi negli occhi, in effetti. E anche per Ti insegnerò a volare, che poi è il brano di mia figlia, che c'è il ritornello, che è napoletano. E diciamo, questo ha cambiato nella mia vita, soprattutto il mio modo di scrivere, quindi a questo punto di esprimermi e di rivolgermi alle persone. Questo è stato il cambiamento fondamentale, al di là poi dell'ospitata, insomma, perché questo comunque è un evento molto importante. Infatti poi sono andato,
0: certo,
1: anche al Gran Gala del Festival di Sanremo ufficiale, stesso quell'anno, durante la settimana del festival, quindi ecco questo in particolare.
0: Tu non sei solo interprete delle tue canzoni, ma sei anche autore per gli altri. Infatti hai appena fatto una canzone molto bella per Mavi.
1: Sì, che non è ancora uscita, speriamo il prima possibile, e con Adriano Pennino, che saluto, col maestro siamo sempre in contatto, insomma ci sentiamo, e poi in particolare ci sentiamo appunto per, al di là di cose che facciamo insieme, ma componiamo a volte brani per altre persone. In questo caso hai anticipato il brano per Mavi, che non vedo l'ora che esca. Tra l'altro Mavi, che saluto anche lei, artista speciale,
0: è una grandissima artista speciale dal cuore
1: con
0: enorme,
1: una voce fantastica,
0: assolutamente
1: fantastica, secondo me una delle cantanti napoletane ad oggi, nel panorama napoletano, veramente migliori che ci siano. Io adoro la voce di Mavi, quindi
0: è
1: per me, quando Adriano mi ha chiamato e mi ha detto, che dici, hai un brano aperto? Non ce l'ho, ma lo faccio. Mi sono messo là 3 giorni, io ho mandato la canzone, perché poi così, guarda, la cosa che mi piace, quando mi dicono hai una canzone per, se ti devo essere sincero, difficilmente ho la canzone per. La scrivo sempre e mi viene anche facile farlo in breve tempo, perché quando poi ho quella motivazione, no? Preferisco sapere per chi è.
0: Ti dà lo sprone per fare.
1: Sì, preferisco
0: subito
1: sapere per chi è, in base poi alle caratteristiche dell'artista. Se magari a volte mi dicono gli piace parlare di questo tipo di argomento, no? Mi diventa facile farlo, mi immedesimo proprio, mi piace anche farlo. E quindi è stata questa prima esperienza con Mavi, ecco, non vedo l'ora di farvela ascoltare. Allora si chiama Lontana.
0: E poi hai collaborato con un grande direttore d'orchestra, che è Adriano Pennino,
1: sì,
0: con cui so che stai facendo delle belle cose.
1: Sì, ci sono anche delle novità che non posso anticipare, perché c'è una clausola su questa cosa,
0: top secret,
1: quello che ti ho detto prima, però a breve si saprà, in una cosa che abbiamo fatto insieme a Studio da Me, è molto bella. Allora, la verità è che per me essere affiancato a Adriano è
0: una persona speciale, è un grandissimo direttore d'orchestra, compositore, ma soprattutto ha una grande anima.
1: Sì, a parte che è una persona stupenda, dolce, sensibile, disponibile, fantastico. Per quanto è grande, che sembrerebbe inarrivabile, no? Agli occhi delle persone, invece è una persona proprio che te lo senti a casa, capito? Te lo puoi abbracciare, ti vuoi dargli un bacio così. Cioè, io lo voglio bene dell'anima. Siamo sempre insieme.
0: È impossibile non volergli bene.
1: Sì, e lui mi fa sempre sentire a mio, cioè, per quanto tu lo sai quello che ha fatto nella sua vita.
0: Certo.
1: Potremmo star parlare da oggi fino all'infinito, ma se stai con lui ti rendi conto che tutto quello che ha fatto è come se lui non l'avesse fatto. E questa è la bellezza di Adriano, e per questo è un piacere sentirlo così spesso. Per me è un onore quando sta a studio da me, quando vado da lui, tutto quello che facciamo insieme per me è sempre un grande onore.
0: E per noi è stato un onore averti qui con noi, e ti ringraziamo e ti auguriamo veramente il meglio in tutto quello che puoi fare. So che presto ci potrai dare delle belle novità e ti aspettiamo per festeggiare qui a Diretta Live tutto quello che farai.
1: Assolutamente.
0: Sperando che appunto ci siano sempre motivi per essere sempre entusiasti e per farci la chiacchierata e soprattutto per festeggiare.
1: Io ringrazio te.
0: Un abbraccio.
1: Tutta la radio, ti ringrazio perché sei sempre disponibile, anche tu sei una persona speciale, non è un lecchinaggio, perché lo sai, ci conosciamo da un po' e sei sempre disponibile, mi rispondi sempre qualsiasi cosa, come ti ho detto dell'intervista.
0: Cioè, a volte ci metto un po' di tempo, però poi rispondo sempre.
1: Sempre, quindi veramente grazie sempre per l'opportunità che mi dai, ti abbraccio e un saluto a tutti i radioascoltatori.
0: Con cosa vogliamo chiudere? Con Tu Vita o con Amica?
1: Non so, quello che vuoi, facciamo ascoltare magari Tu Vita, perché ne abbiamo parlato prima.
0: Tu Vita, okay. Ciao. Tu Vita rima.
2: Si guardamma che sta vita pare una partita, c'è sta sempre uno che vince e nato fa fatica.

0: Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.
1: L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Rai Radio Live Napoli. Suona l'archivio storico della canzone napoletana.
1: Voglio fare una canzone passionale napoletana, che ci tengo molto. Non voglio fare una delle mie. Indifferentemente

0: scuorn, hai san pura voce, in avolo tutta tuorn, perché ne sento la dor, mi san un leone c'è, perché sento sapore, pur quando non so niente.
1: E voglio cantare fino a che perda voce, voglio parole più vecchie, capo, capo sono che più

0: ti danno una pera da già guardare in dall'occhio, se no tu non mi crire.
1: Voglio cantare amore, quartiere per quartiere.

Stiamo bruciando come sigarette fumate dal vento. Il fuoco che brucia nel petto ti cerca come un asino nel deserto. Quando da Vega sento un nodo in gola, adrenalina, manco respiro. Come fa terra vicino a sto cielo, stiamo vicino più forte era ieri.

donna dimostra quanto ci tenga. Lui mi importa, si gemite tutta vita un'ora, ed aspetto tutto il tempo perché non riposa. Senza te, guarda a me, non sono niente. Lo giardino senza fiore terrari, di scirocco come rinde, sappiamo abbellimo ma ve pa' ma fondo.

Ciao Luca, scusami, oggi ho staccato alle 5:30. Poi adesso sono andata anche ad allenarmi e non mi ha fatto bene andare a letto con un'altra persona.

Rai Radio Live Napoli, sono le 20. Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Aga facim amore tutte e due, n'ha già avuto non li tratta tuia. Riscia non tiene pamorà, tengo mezza pronta ma do fa. Aga facim amore tutte e due, n'ha già avuto non li tratta tuia. Riscia non tiene pamorà, tengo mezza pronta ma do fa. Aga facim amore tutte e due, n'ha già avuto.

Madonna mia, stienna una mano, salva mamma mia, fa la gamba felice insieme a me. Così a Madonna, eppure tu sei mamma, sulla sta grazia cerca in balia fa. Madonna, ovvunque io faccia una cappella, per te.

Voi mi guardate e non mi rispondete. Dottor, parlate chiaro. Come sta? Ma carazzate. Allora ci capite? La vecchiarella mia, oh, non si può salvare. Sono 3 anni che la tengo malata.

è magrisciuta senza papà mia. Madonna mia, perché da uvegliar? Tanta malvagità in coppa sta terra. Da piglia è buona e infame fai gambà. Già rimanetta sola, vicchiarello.

ሁሉም ከተጋደረት ከዳጋሪ ዱዘና ካኖናታ ሎብየቲቭ ዱይ ኮንግዲ ዲ ዲ ዲ ኮንግዲ ዲ ዳምኑ

ragionina, la scelto mare canta chiaro, chiara, la faccio dolce stare la marina, pure serena, canta la lontana, quando fa notte andare a ragionina. E questa luna in destra strada, io l'arria dormi

la cascita in cielo tutta sera, e fa che staria passa ne sospira, io non conosco tu e son canina, e son lucente, so di vettinire, se la cascita in cielo.

0: paese qua.
1: E il Veltri che ballacche, che a Napoli laggiù lo suona gli scugnizzi da un secolo e ancor più.
0: Lo suona oggi il Milord.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti i martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

come scuro cielo è sto paese, e nuvole più nere stanno qua. A primavera nostra è nata cosa, chi sta lontano

sentes mai per l'aria una canzone, sentes mai una voce.

che spacca e prete infoca tutte case. Un giorno che mi scrive una parola e che mi dà speranza e te verrei rinta sto cielo.

0: spacca il prete e infoca tutte case. O sole, è bello o sole.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.
2: Vorrei avere un po' di soldi nelle tasche per andarmene in America. Ma da dietro una finestra guardo fuori mentre è cominciato a piovere. Pomeriggi tristi e vuoti, scuri come delle vecchie gallerie. I miei

metano. Disperata in inverno è la notte che ci sorprende nato. Sfuma nelle mani questo sentimento. Agli occhi neri di carbone che mirano bene al cuore.

Disperata in inverno è la notte che ci sorprende nato. Sfuma nelle mani questo sentimento. Agli occhi neri di carbone che mirano bene al cuore.

piacerebbe se prima di andare via mi raccontassi ancora una storia, una cosa inventata a gusto tuo, senza ricamo. Una cosa così quasi per dire, per fare compagnia, per accompagnare la notte, come spegnere la luce. E con lei il buio, come spegnere il buio.

piacerebbe se prima di andare via mi raccontassi ancora una storia, una cosa inventata a gusto tuo, senza ricami. Una cosa così, quasi per dire, per fare compagnia, per accompagnare la notte, come a spegnere la luce. E con lei il buio, come a spegnere il buio, il buio.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

Il mercoledì è spesso una giornata un po' particolare, un po' pesante, perché si è nel pieno della routine del lavoro, di studio che sia, e soprattutto si è al centro della settimana, a metà strada tra l'inizio della settimana e il weekend. Ma non vi preoccupate, perché c'è sempre Wound Naples a tenervi compagnia per un'ora al giorno, dalle 15 alle 16, in replica alle 22 e in podcast su Replay Sound. Quindi buon pomeriggio a tutti voi e benvenuti nella puntata di oggi, 25 marzo 2026. Pian piano si sta avvicinando sempre di più Pasqua, Pasquetta, insomma, poi ne parleremo nelle prossime puntate. Oggi iniziamo in maniera diversa dal solito, non lo facciamo con le nostre notizie, le nostre rubriche, ma lo facciamo ricordando un artista enorme che ci ha lasciati nella giornata di ieri. Parlo naturalmente di Gino Paoli. Fa strano anche dirlo, no? Perché Paoli è uno di quegli artisti che nella nostra testa c'è sempre stato, come se fosse quasi fuori dal tempo. Ha scritto delle pagine importantissime della musica italiana, e con lui se ne va un pezzo della musica italiana che non era solo musica, era sentimento, era parole che arrivavano dritte, senza filtri. Paoli non è stato solo un semplice cantautore, e oggi ricordiamo, salutiamo e ringraziamo non solo un artista, ma uno di quelli che ha insegnato a tutti come si scrive una canzone. Grazie Gino per tutto quello che ci hai regalato negli anni, e partiamo con una canzone che è tra le più apprezzate della carriera e della discografia di Gino Paoli, Il cielo in una stanza.

Secondo me questa è una canzone che forse più di tutte racconta chi era davvero Gino Paoli. Non è una semplice canzone d'amore, ma è molto di più. È un brano con delle immagini che sono diventate immortali. È una canzone che è esplosa forse davvero quando l'ha cantata Mina, ed è una di quelle canzoni che attraversa le generazioni. La senti oggi e funziona esattamente come funzionava quando è uscita, perché non è una canzone legata a un'epoca, ma è legata a una sensazione, e secondo me sta proprio qui la grandezza di Gino Paoli, cioè scrivere qualcosa che poi diventa universale. Abbiamo ascoltato naturalmente Il cielo in una stanza per ricordare questo immenso artista che ci ha lasciati nella giornata di ieri, un artista che faceva parte della scuola genovese insieme a tanti altri colossi della musica italiana come De André, come Tenco, ma è un artista che è molto collegato anche con Napoli, con la cultura e con la musica partenopea. Infatti Paoli ha più volte raccontato di sentirsi vicino a Napoli per la sua natura contraddittoria, per quell'intensità emotiva e quella dolce anarchia che ritrovava anche nel proprio modo di intendere la musica. Nel 64 partecipò al Festival di Napoli, e poi è un legame quello tra Paoli e Napoli che ha trovato una sintesi concreta nel 2013 con l'album Napoli con amore, realizzato insieme al pianista Danilo Rea. Il disco raccoglie delle riletture essenziali e intime dei classici napoletani, da Roberto Muro a Sergio Bruni, restituite al pubblico con uno stile scarno, pianoforte e voce, appunto pianoforte di Danilo Rea e voce di Gino Paoli. Il progetto nasce idealmente nel 2012, un anno prima, quando Paoli e Rea si esibirono al Teatro San Carlo per celebrare il centenario di Murolo, un concerto che poi ha segnato una tappa simbolica nel dialogo tra appunto il cantautore ligure e la tradizione napoletana. E allora ascoltiamo un brano estratto da Napoli con l'amore, Danilo Rea e Gino Paoli, Tutta per me.

0: L'interpretazione di Gino Paoli di Tutta per me, un'interpretazione contenuta all'interno dell'album Napoli con amore, rilasciato nel 2013 insieme a Danilo Rea, direi che sintetizza perfettamente l'amore che Gino provava nei confronti di Napoli, della tradizione della musica napoletana e della cultura partenopea. Ha poi successivamente collaborato con tanti altri artisti, come con James Enese, con il maestro Peppe Vessicchio, con Peppino Di Capri, perché oltre a essere stato un eccezionale cantante e interprete, Paoli è stato anche un eccezionale autore. Nel 90 infatti ha firmato per Peppino Di Capri il brano La mia isola, inserendosi nella tradizione melodica napoletana con molto rispetto e misura. Insomma, un artista immenso e sicuramente uno dei punti più importanti della sua vita privata e della sua carriera è stato l'incontro e poi l'amore tormentato con Ornella Vanoni. Ho letto molti post, molti articoli di giornale che richiamavano il fatto che i due se ne sono andati a praticamente 4 mesi di distanza l'uno dall'altro. Noi chiudiamo questo ricordo a Gino Paoli e proseguiamo con la musica e con le news di quest'ora di Round Naples. Tra poco scopriamo altre uscite musicali di questa settimana da Napoli e dai dintorni di Napoli. C'è la rubrica Live Radar e la rubrica sulla musica internazionale.
1: Vorrei che fosse oggi, in un attimo già domani, per iniziare, per stravolgere tutti i miei piani, perché sarà migliore e io sarò migliore, come un bel film che lascia tutti senza parole.

chiedo scusa a chi ho tradito. E affanculo ogni nemico. Che io vinco, che io perda, è sempre la stessa merda.

0: senza parole.
1: Mentre Napoli dorme.
2: Finisce così questa canzone con la frase "mentre Napoli dorme", e tenetela a mente perché ci ritorniamo tra pochissimo. Nel frattempo vi dico che innanzitutto Napoli non dorme mai per quanto riguarda la scena musicale, anzi è più attiva che mai, ogni giorno ce ne accorgiamo ascoltando e commentando insieme tanti singoli album che vengono rilasciati e scoprendo tanti nuovi artisti. E poi vi dico che abbiamo ascoltato La fine, Partenope, un brano di Al Cartier e Nesli, che è un remake di uno dei brani forse più importanti della storia del rap italiano, e cioè La fine di Nesli. Il protagonista di questo remake è Al Cartier, un artista dall'urban napoletano italiano che abbiamo scoperto un po' di tempo fa e che ascoltiamo spesso in questo programma in Around Naples. Ecco, con le news di oggi partiamo da lui e lo facciamo parlando del suo nuovo singolo che si chiama Mentre Napoli dorme, quindi ci aveva dato questo grande spoiler in questo brano che abbiamo appena ascoltato, e che uscirà venerdì prossimo, dopodomani, il 27 di marzo. Una delle tantissime release da Napoli di questa settimana, ma siamo solo all'inizio. Tra poco parliamo di The Colors, di Big Tino e tanti altri artisti.
3: Sento la folla da lineare e penso, se solo tu vedessi tutto questo. Io sto imparando col tempo a vivere più nel momento, sempre voluto essere pronto al peggio. Sento la folla da allinearlo, lo spengo. Spero anche tu così lo senta meglio, finché non si sentirà fino a dove stai.

22 Simba con We Shine su Rai Radio Rave Napoli. Allora Wayu, vi ho detto che questa settimana è particolarmente intensa e piena di uscite musicali, soprattutto da Napoli. Ieri abbiamo parlato del nuovo singolo di Andrea Hirus, del nuovo singolo di Big F, degli spoiler di Cainero e del nuovo brano che dovrebbe uscire sempre venerdì 27. Oggi abbiamo parlato di Al Cartier, ma non sono finiti gli artisti napoletani che hanno deciso di droppare appunto in questa settimana di marzo, che anticipa la settimana santa che poi ci porterà a Pasqua, perché anche Uomo Disu ha annunciato un nuovo singolo dall'urban, dal rap napoletano, in collaborazione con Big Tino, che si chiama Simmi Più Forte, uscirà sempre questo venerdì. Ha raccontato sui social anche come si sono conosciuti i due rapper e che per lui vedere Big Tino crescere e diventare il rapper che oggi è stato un viaggio incredibile, quindi sicuramente un bel riconoscimento da parte di un OG del rap napoletano. E anche sempre da Napoli i The Colors hanno annunciato l'arrivo di un nuovo brano, passiamo dal rap ovviamente al pop. Questo nuovo singolo si chiama Rolling Stones, uscirà venerdì sempre a l'una di notte e anticipa il nuovo album dei The Colors, che è praticamente chiuso, è pronto, e io ho tanto hype per questo nuovo progetto, perché ho visto dei video che hanno pubblicato sui social di come hanno realizzato questo album. È tutto praticamente composto in versione acustica, con dei sintetizzatori, con tante strumentazioni che venivano usate negli anni 80, negli anni 90, insomma si prospetta essere un progetto molto curato dal punto di vista musicale. Insomma, poi The Colors ci hanno sempre abituato a una grandissima qualità e soprattutto a un'unicità nel suono che hanno, unita alla grande competenza di eccezionali musicisti e un eccezionale cantante che è Stash, che ha una voce davvero molto potente. Nonostante non sia proprio il mio genere preferito, ho comunque tante aspettative per questo progetto dal punto di vista, ecco, prettamente musicale. Poi i The Colors fanno paria e allora aspettiamo e commenteremo anche questo nuovo progetto. Nel frattempo li ascoltiamo con l'ultimo brano che hanno praticamente performato sul palco dell'Ariston a Sanremo, Tu con chi fai l'amore. Per sai non...

0: voi pensate che le uscite musicali da Napoli siano finite per questa settimana? In realtà no, ma continueremo il discorso nella puntata di domani e di venerdì. Poi insomma ascolteremo e commenteremo insieme tutti questi singoli di cui stiamo parlando, perché ora ci spostiamo un po' nei dintorni di Napoli. Escono tanti altri progetti, album molto interessanti, innanzitutto da parte di artisti che hanno partecipato quest'anno al Festival di Sanremo, perché le Bambole di Pezza droppano un nuovo album che si chiama 5 e arriverà anche un nuovo album di D'Argento Amico che si chiama Doppia Mozzarella. Ovviamente, insomma, come più volte abbiamo detto, gli artisti sanremesi sfruttano la grande eco mediatica del festival, l'hype che si porta dietro la kermesse festivaliera, per droppare nuova musica, per rilasciare nuovi singoli, per annunciare delle date dei loro tour in giro per l'Italia. Quindi abbiamo più volte commentato dei progetti di artisti sanremesi in queste settimane e ne commenteremo ancora per un altro bel po' di settimane di marzo e aprile. Sempre dal pop uscirà un nuovo album di Rochelle che si chiama Mangiami Pure, e poi dall'urban, dal rap, uscirà un nuovo album di Promessa, di cui abbiamo già parlato, un disco che contiene dei featuring e dei nomi all'interno molto interessanti. C'è Night Skinny, c'è Ernia, c'è Rari dal Tacco, c'è Saif, c'è Franco 126, ci sono 22 Simbel, Flagoggini, il penultimo brano che si chiama Nulla di Bello. Promessa è uno di quegli artisti che sta uscendo dalla bolla dell'artista emergente per entrare nel mainstream del rap e dell'urban italiano. Ovviamente commenteremo pure questo, che vuol dire a fa. Nel frattempo ascoltiamo un singolo che sarà contenuto all'interno di una delle tante release di venerdì nell'album di D'Argento Amico. Questa è proprio la sua canzone sanremese, Ai Ai.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare

0: ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato la

E proseguiamo nell'ora di oggi. Non è mercoledì senza la rubrica Live Radar, in cui scopriamo un po' di eventi a Napoli e dintorni nei prossimi giorni, anche se questa è una rubrica relativamente recente rispetto ad altre che compongono un po' la settimana di questo programma. Ha ottenuto molto riscontro, molti risultati, e in tanti proprio aspettano questo momento della settimana per chiedersi: che già fa in questa settimana? Dove posso mai andare? A che concerto? A che evento? Non vi preoccupate, perché ci siamo noi che ve lo diciamo. Ci sono molti appuntamenti teatrali, molti concerti questa settimana, molti appuntamenti anche sportivi, e partiamo proprio da un evento che unisce il teatro alla musica, alla tradizione della musica napoletana, e cioè Serenata, lo spettacolo di Serena Rossi, che Serena porterà in tour ancora a Napoli mercoledì, cioè questa sera, e domani, giovedì 26 marzo. Per quanto riguarda altri concerti, c'è una data di Josef questa sera a Napoli per il suo tour. Non è detta l'ultima parola. Josef è un artista neomelodico che sta ottenendo molto riscontro anche e soprattutto sui social in questi ultimi mesi. Domani, giovedì 26, ci sarà anche una data del tour di Giuse Attanasio, Asso di Cuori, nella sua Napoli, mentre sabato 28 c'è la data napoletana di Delia o Delia, l'artista che ha partecipato insomma quest'anno a X Factor, insomma fa la sua data a Napoli sabato 28 per il suo Sicilia Bedda Tour. Lei è un'artista siciliana potentissima, fortissima, mi ricorda un po' la Nigna siciliana per i messaggi che inserisce all'interno dei suoi brani e soprattutto per la tradizione che è riuscita a prendere e ad innovare con la sua musica, con la sua impronta musicale molto identitaria. E questi sono soltanto alcuni dei tanti eventi a Napoli e dintorni nei prossimi giorni. Altri ce ne sono stati tra lunedì e martedì di questa settimana, ad esempio c'è stata la tappa napoletana del tour di Ernia, e avrebbe dovuto fare una data anche Luchè al Palasele a Eboli, ma purtroppo è stato colpito da una forte febbre, ha comunicato attraverso i suoi social insomma che ha spostato, deciso di spostare la data appunto del suo Parasport 25-26. Noi auguriamo buona guarigione a Luchè, non vediamo l'ora di rivederlo ancora in concerto in questo tour che sta facendo molto grande in quest'anno. E allora lo ascoltiamo chiudendo questa rubrica Live Radar con Labirinto. Io non so

Questa canzone ti fa proprio respirare l'aria di Roma. Abbiamo ascoltato Jamie Tights e Noyz Narcos, due leggende del rap romano, con il singolo Pochette su Rai Radio Live Napoli. Continua l'ora di oggi, mercoledì 25 marzo, di Around Naples con Silvio Martino. Buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di quest'ora. Durante la prima parte della puntata abbiamo omaggiato Gino Paoli, abbiamo ricordato questo artista immenso della storia della musica italiana, abbiamo anche approfondito il suo rapporto con Napoli, con la canzone napoletana e con la tradizione partenopea. Poi abbiamo iniziato a parlare delle tante uscite musicali di dopodomani, di venerdì 27 marzo. Abbiamo scoperto altri singoli da artisti napoletani, il nuovo brano di Alcartier, The Colors, Uomo Disu e Big Tino e tanti altri. Poi abbiamo brevemente parlato di altre release dai dintorni di Napoli e poi c'è stata la rubrica Live Radar, in cui abbiamo scoperto un po' di eventi a Napoli e dintorni nei prossimi giorni. Ora è giunto il momento di un altro appuntamento fisso del mercoledì e della settimana di questo programma, e cioè la rubrica sulla musica internazionale. Ogni mercoledì a quest'ora andiamo a vedere cosa succede in Europa, negli Stati Uniti, nel Sud America, in generale, insomma, nel resto del mondo, e troviamo dei link interessanti tra Napoli, l'Italia e appunto la scena musicale internazionale. Non possiamo anche questa settimana non partire da Sal Da Vinci, perché più giorni passano e più si respira questa Sal Da Vinci mania sui social. Continuano a spuntarmi reaction di influencer, youtuber da tutti gli stati europei della performance che ha fatto Sal Da Vinci durante la finale del Festival di Sanremo e della vittoria del festival da parte di Sal, e in tanti lo danno addirittura per favorito all'Eurovision. E a tal proposito vi chiedo, secondo voi come si classificherà Sal? Noi naturalmente facciamo il tifo per Sal, per la musica napoletana, per la musica italiana. Speriamo possa veramente raccogliere tutti i feedback positivi e riuscirli a trasformare in approvazioni per questa competizione musicale europea. Vedremo, si avvicina sempre di più l'Eurovision, ci sarà a maggio naturalmente, più sotto l'inizio della kermesse ne parleremo ancora e vedremo altri meme che spuntano un po' dai social ultimamente. Ascoltiamo Gnutti e Alessandro D'Alessandro con un singolo estratto dal loro ultimo album, questo brano è Sottomura, e poi parliamo di un po' di concerti di artisti internazionali in Italia nelle prossime settimane e nei prossimi mesi.

Sotto mura di Newt e Alessandro D'Alessandro, siamo all'interno della solita rubrica del mercoledì sulla musica internazionale. Parliamo ora, come dicevamo, di un po' di concerti di artisti internazionali in Italia nelle prossime settimane e soprattutto nei prossimi mesi, e vediamo, contiamo quanti concerti si faranno a Milano e quanti più a sud di Milano. Partiamo con la data italiana, l'unica data italiana di Rosalia, che si terrà questa sera il 25 marzo all'Unipol Forum a Milano. Artista spagnola presenta il suo Lux Tour 2026 e questa appunto è l'unica data italiana, nonché la prima di cui parliamo a Milano. A$AP Rocky terrà questa grande data il 10 settembre 2026 sempre a Milano, e sempre un esponente del rap e dell'urban statunitense si esibirà il 25 agosto 2026 alla Fiera Milano Raw. Sto parlando di Tyler the Creator, che presenterà dal vivo le sonorità dance floor, house e funky del suo ultimo progetto Don't Tap the Glass. A Milano il 24, il 25 e il 26 luglio 2026 ci saranno tre grandissime date allo Stadio San Siro di The Weeknd, mentre a Reggio Emilia, attenzione, quindi già centro Italia, il 18 luglio si esibirà Kanye West nella colossale RCF Arena di Reggio Emilia, che può ospitare fino a 103.000 spettatori. 17 e 18 luglio 2026 sono due date molto importanti per Bad Bunny, che farà due concerti sempre a Milano all'Ippodromo SNAI La Maura per il suo debut Tirar Mat Photos World Tour 2026. Comunque si conferma questo trend per gli artisti internazionali di fermarsi massimo al centro Italia per le tappe dei loro tour mondiali e di non preferire praticamente quasi mai, se ci sono tantissime eccezioni naturalmente, le città meridionali, ed è una cosa che comunque dispiace ai tanti fan al sud Italia di questi importanti artisti mondiali. Speriamo che i nostri appelli servano a qualcosa e che magari possano scegliere questi artisti anche delle città al sud per le date dei loro prossimi tour. Nel frattempo ascoltiamo uno dei protagonisti assoluti di questi due anni e sarà uno dei protagonisti anche di quest'estate per quanto riguarda i concerti, Bad Bunny.

forse l'assoluto protagonista dell'ultimo anno della scena musicale mondiale. Abbiamo ascoltato Bad Bunny con Nueva Yolo, un singolo estratto dal suo ultimo album, e cioè The Beat It Almas Photo. Se a proposito di protagonisti della scena mondiale, diamo uno sguardo alle classifiche dei singoli più ascoltati nelle piattaforme digitali di streaming in tutto quanto il mondo nelle ultime ore e negli ultimi giorni, una cosa che facciamo praticamente sempre ogni mercoledì, e ci sono tante differenze rispetto alla settimana scorsa. Innanzitutto, visto che abbiamo ascoltato Bad Bunny, parliamo dell'impatto in classifica ancora di Bad Bunny, che ha due o tre brani tra i primi 30, come appunto Nueva Yolo, come Baile Inolvidable al 28° posto, come The Beat It Almas Photo al 17°, che la settimana scorsa stava tra i primi 5. Ecco, tra poco ci arriviamo. Sta andando molto bene anche Taylor Swift con diversi brani, anche Rain Dance di Dave e Tems sta al 20° posto, anche Olivia Dean con Suicy sta al 18°, End of Beginning di Joe al 15°, Bruno Mars con Risky Tool al 13°, Stateside plus Zara Larsson al 10° posto, al 3° posto c'è Baby Doll, un brano che la settimana scorsa stava invece al 1° posto. Perché tutti questi cambi di posizione? Perché è uscito il nuovo album dei BTS che si chiama Arirang. Devo dire la verità, io conosco sì i BTS per cultura popolare, ma non ascolto tanto il K-pop. Comunque sono rimasto impressionato dai numeri che hanno questi artisti e che stanno facendo i brani dell'ultimo album. Pensate che Swim, uno dei singoli più streamati di questo nuovo album, fa 10 milioni di streaming nelle piattaforme digitali ogni 24 ore, un numero che ho visto pochissime volte nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, forse negli ultimi anni dell'epoca dello streaming. Quindi complimenti ai BTS, che so anche avere delle fanbase molto solide. E con questo chiudiamo la rubrica del mercoledì sulla musica internazionale.

E anche l'ora di oggi, mercoledì 25 marzo, di Around Naples con Silvio Martino sta per finire perché mancano pochi minuti alle 16. Anche oggi abbiamo parlato di tante cose, abbiamo ringraziato, omaggiato e salutato l'immenso Gino Paoli che ci ha lasciati nella giornata di ieri. Abbiamo anche parlato e approfondito il suo rapporto con Napoli, con la canzone napoletana e con la tradizione partenopea. Poi abbiamo continuato il discorso riguardo le uscite musicali di dopodomani, soprattutto da Napoli. Abbiamo parlato del nuovo singolo di Al Cartier, del nuovo brano dei The Colors e poi abbiamo scoperto altre release dai dintorni di Napoli. Come ogni mercoledì ci sono state le due solite rubriche, la rubrica Live Radar in cui abbiamo scoperto un po' di eventi a Napoli e dintorni nei prossimi giorni e la rubrica sulla musica internazionale in cui abbiamo parlato della Sal da Vinci mania che continua in Europa in vista dell'Eurovision. Abbiamo parlato di alcuni concerti di artisti internazionali in Italia nelle prossime settimane e nei prossimi mesi e poi abbiamo dato il solito sguardo alle classifiche dei brani più ascoltati al mondo nelle ultime ore nelle piattaforme digitali di streaming. Prima di salutarci vi ricordo che ci sentiamo tutti i giorni in diretta dalle 15 alle 16, dal lunedì al venerdì, in replica alle 22 e poi ricordo che c'è sempre il podcast che potete ascoltare quando volete dall'app o dal sito Rai Play Sound. A tal proposito vi ringrazio per l'enorme supporto che state dimostrando anche al podcast, grazie mille a tutti. Arriveranno poi delle nuove interviste nelle prossime settimane, vi posso già spoilerare il fatto che intervisteremo dei protagonisti di alcune delle uscite di venerdì prossimo. Around Naples con Silvio Martino vi saluta, vi ringrazia, vi augura un buon pomeriggio e una buona serata. Ci sentiamo domani pomeriggio, sempre alle 15, sempre qui. A domani, ciao a you!

0: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: E mo Pino, i 70 anni di Pino Daniele, con Valeria Saggese.
3: Buongiorno a tutti, Rai Radio Live Napoli, un saluto da Valeria Saggese, decima e ultima puntata di questa lunga cavalcata nella discografia di Pino Daniele e Mo Pino. Soprattutto in questa puntata, ancor di più ha senso il titolo di questa trasmissione, perché Pino è sempre adesso, è sempre contemporaneo e soprattutto oggi, oltre ad ascoltare alcune sue canzoni, le collaborazioni, continueremo insieme ad alcuni amici a parlare anche di Pino Daniele, ovviamente chitarrista e poeta. Ci sono ospiti o soprattutto canzoni della Napoli contemporanea, della Napoli che Pino ha amato, che ha prodotto e che ancora oggi sulla sua scia e sulle sue tracce continua a suonare e cantare. Ospiti di questa puntata anche Newt, Roberto Colella della Maschera, Joe Barbieri, e ascolteremo le loro canzoni e quelle di altri bravissimi artisti. Continuiamo intanto con la sua discografia. Siamo nel 2005, l'album in questione Iguana Caffè. Ascoltiamo subito ancora il ritorno di Pino alle tradizioni, un brano meraviglioso che si chiama Serenata a Fronne e Limone. Pino Daniele su Rai Radio Live Napoli.

Qualche anno dopo, nel 2008, l'8 luglio, Pino Daniele ritorna a Piazza del Plebiscito, riunisce le sue storiche band e ci sono tanti ospiti con lui, tra cui Avion Travel, Chiara Civello, Irene Grandi, Giorgia, Gigi D'Alessio, Nino D'Angelo e tantissimi altri. Ovviamente da questo grande concerto poi ne venne fuori un cofanetto di 3 dischi, Ricomincio da 30, nacque da un'idea di Pino Daniele insieme a Michele Torpedine, e ci furono degli special guest in quest'album, tra cui Cicco Ria, Wayne Shorter, Noah, Mick Goodrick, Peter Eskin, ma anche Aldi Meola, uno dei grandi chitarristi che Pino Daniele aveva sempre amato. Proprio tratto da questo album, Ricomincio da 30, ascoltiamo questo meraviglioso brano Acque Rose insieme ad Aldi Meola.

0: E quando si parla di chitarra, si parla di chitarristi, non può che esserci con me, torna Stefano De Stefano del Corriere. Lui lo abbiamo ascoltato già quando abbiamo parlato del duo Pino Daniele e Pat Metini, quindi entriamo un po' nella storia di Pino e arriviamo appunto ad Aldi Meola.
1: Ma allora, è capitato più volte di ripetere che le radici più profonde del fare musica di Pino Daniele alla fine degli anni 70, dopo una prima fase diciamo più vicina al rock progressivo con i Battle come Machia, che guardavano più a esperienze tipo King Crimson, Yes, eccetera, si avvicina al rock jazz. Il rock jazz e per lui significa soprattutto Aldi Meola, perché Aldi Meola è un chitarrista tuttora, chiaramente, che tra l'altro di origine campana, e lui l'ha sempre detto nelle interviste che mi è capitato anche di fargli, e quindi questo sentimento, diciamo, napoletano di fondo, associato a questa sua grande attenzione verso la cultura spagnola, che diventava un po' la metafora della cultura mediterranea nel loro caso, ha sempre, come dire, attratto molto questa contaminazione Pino, che portava avanti lo stesso tipo di operazione, di linguaggio, di commistione, no? E soprattutto con questa qualità chitarristica, Pino, ribadiamolo ancora una volta, si sentiva soprattutto un chitarrista, e lui amava molto il modo in cui Aldi Meola suonava e il suono della sua chitarra, sia quella acustica che quella elettrica. Di Aldi Meola, oltre che i concerti, diciamo, di rock jazz elettrico con Chick Corea, con Stanley Clarke, con Red Hot Forever, va ricordato per esempio un meraviglioso album in tre, Paco de Lucia, John McLaughlin, dove appunto viene fuori tutta, diciamo, questo omaggio alla musica del flamenco, riletta però in chiave jazzistica. Com'era.
0: La cosa interessante di Pino Daniele, essendo un chitarrista, che lui non si sentiva in competizione, ma amava suonare con gli altri chitarristi. C'era proprio un confronto, uno scambio continuo.
1: È vero, perché lì veniva fuori il Pino Daniele ragazzo, cioè colui il quale aveva i suoi idoli, e poter arrivare a suonare con loro lo riempiva di straordinaria felicità, ed è quello che poi vedremo anche con altre esperienze successive di altri grandi miti nostri e suoi, che, con i quali poi riuscirà a collaborare.
0: E ci arriviamo subito, stiamo parlando di Eric Clapton, era il 2011, stadio Simonetta Lamberti, Cava dei Tirreni, ritorna lo stadio tanto caro a Pino, e parlammo già qualche settimana fa con Alfonso Troiano di Anni 60 Produzioni. Pino Daniele voleva fare questo incontro con Clapton dopo essere stato al Crossroad invitato da lui a Napoli, per problemi tecnici non si poteva fare, allora volle farlo assolutamente vicino a casa sua, a quello che era lo stadio che già prima Franco Troiano gli aveva messo a disposizione i primi concerti, poi il ritorno con Essonamo, insomma uno stadio anche portafortuna dove avevano suonato e hanno suonato i più grandi della storia mondiale della musica, e quindi si avvicina questo duetto. Noi ascoltiamo quello che poi sarà pubblicato sulla Grande Madre del 2011, un pezzo proprio di Eric Clapton, però in versione di Pino Daniele, poi ne parliamo insieme. Intanto Wonderful Tonight, tratto dalla Grande Madre, I'm Pino su Rai Radio Live Napoli.

0: Wonderful tonight and wonderful this morning. Questa mattina meravigliosa con la musica di Pino Daniele. Tu c'eri, Stefano, a quel concerto con Eric Clapton?
1: Sembra ieri, perché appunto ci appare come la cosa più vicina. Nella gamma di grandi musicisti internazionali che poi hanno aderito agli inviti di Pino a suonare con loro, non poteva mancare Eric Clapton. Non poteva mancare perché Eric Clapton è il blues bianco, no? È l'uomo dei Cream, il famoso gruppo, il trio che fino agli anni 60, inizio 70, questa cosa lo avvicinava a Pino Daniele, perché anche lui appunto era un nero a metà, cioè in parte poi bianco, anche se ovviamente non inglese ma napoletano. E questa cosa credo che Pino l'abbia sempre sentita molto. E poi c'era anche un'altra caratteristica, se vogliamo, più tecnica. Tutti quanti abbiamo sempre chiamato Eric Clapton slow hand, no? La mano lenta, perché ha un modo di improvvisare molto cadenzato, con le note lunghe. Non è un frenetico sulla chitarra. Pino un po' gli assomigliava in questo senso. Sì, a volte si avventurava in queste ricerche un po' più rock jazzistiche, più alla Di Meola, per esempio. Però devo dire che il meglio di sé Pino lo dà quando proprio ha strutture da ballad sotto di sé e può quindi mettere le note con sapienza, anche talvolta non troppe, perché non è detto che per fare un buon assolo bisogna fare una valanga di note. E in questo caso ricordo che il momento magico del loro incontro, Clapton fece anche Napolè, per esempio, la bandiera, no, dei brani di Pino Daniele, però quello che mi colpì fu invece Pino che entrava in un brano di Eric Clapton, ovvero il famoso Wonderful Tonight, che appartiene a questa fase seconda, diciamo terza, di Eric Clapton, questa ballad molto struggente. E Pino se ne innamorò al punto tale che, oltre alla bellissima versione live sul palco del Simonetta Lamberti a Cava dei Tirreni, chiese poi a Clapton di poterla rifare lui, riarrangiarla lui, tutto un prodotto di Pino Daniele, e lo fa in un disco che si chiama La Grande Madre del 2012, guarda caso proprio l'anno dopo il concerto che c'era stato qui in Campania.
0: Grazie Stefano De Stefano. Abbiamo parlato in queste puntate tanto di Pino Daniele, chitarrista, compositore e poeta. Ovviamente mi piacerebbe in questa ultima puntata sottolineare l'aspetto di Pino Daniele, produttore artistico e soprattutto tale scout. Pino è sempre stato molto attento, oltre che ai linguaggi che venivano da altre parti del mondo, che lui recuperava e riportava in qualche modo a Napoli, era attento alle nuove generazioni. Negli anni 90 Napoli davvero era una fucina di nuovi talenti, di nuove sonorità. Sicuramente gli Alma Megretta, oltre ad essere attenzionati da tutto il pubblico, come ancora oggi Raiz è guardato a vista dal pubblico e non soltanto dalla critica, ovviamente gli Alma Megretta furono notati da Pino Daniele. Infatti poi Pino con Raiz iniziò delle collaborazioni sia nei dischi sia live. C'era un disco che fatto ascoltare adesso, Sana Core del 95, che comunque mise proprio il cappello e fece sì che gli Alma Megretta divennero quelli che sono oggi, grandissimi musicisti, innovatori, soprattutto portatori della tradizione della musica napoletana con il loro stile riconoscibile. Allora ascoltiamo proprio il brano che poi dà il titolo all'album, Sana Core, Alma Megretta, qui su Rai Radio Live Napoli, è Moppino.

0: E dopo gli Alma Megretta vi voglio far ascoltare la voce di un altro grandissimo musicista, cantautore, proprio prodotto da Pino Daniele a inizio degli anni 90. Lui è Joe Barbieri, poi aprirà i concerti, tutto il tour del 1997. Di strada ne ha fatta tantissima, quest'anno è uscito con l'album Big Bang, ha fatto tantissime collaborazioni. Intanto vi faccio ascoltare quello che mi ha detto dietro le quinte dell'Auditorium Parco della Musica, perché lui, come sapete, tra le altre cose è il direttore musicale di D'altro Canto, il progetto che porta avanti Tosca. E allora Joe Barbieri, ascoltiamolo e poi chiaramente mettiamo un super disco suo.
1: Cosa rimane di Pino Daniele dopo 10 anni della sua scomparsa? Guarda, intanto vuol dire, mi sembra che la sua lezione sia ben tramandata, perché il suo repertorio continua a essere esplorato, continua a essere anche modificato, anche trasformato, perché i nuovi artisti, o anche chi lo ha visto dal vivo, chi lo conosce bene, continua a prendere il suo materiale e a farne materia viva. Quindi fortunatamente, ecco, ricordiamo Pino, ma Pino è vivo.
0: Ricordo che un giorno mi hai raccontato che Pino Daniele ti regalò addirittura 2 chitarre, proprio perché all'inizio non avevi tanti soldi per poter anche studiare e comunque diventare da solo un musicista professionista. Ti produsse i primi album. Ma oggi cosa porti ancora dei suoi insegnamenti?
1: Allora, per esempio, una cosa che continuo a tenere nella tasca più vicina al cuore, che Pino mi ha insegnato, come dire, un certo tipo di rigore e lo sguardo a quello che è diverso. Lui è stato un maestro, no, di mescolanza, ha mischiato benissimo il locale, quello che veniva da altri mondi, e questa lezione cerco di perpetuarla, di farla mia e di impararla ogni volta.
0: Grazie Joe Barbieri.
1: Grazie a te.
0: E di strada Joe Barbieri ne ha fatta tantissima, tantissime collaborazioni, come dicevo. Nel 2009 esce un album meraviglioso dal titolo Maison Maraviglia, e vi faccio ascoltare un brano che ha come featuring la grandissima Omara Portorondo di Buonavista Social Club, quindi diciamo di tutta la scuola cubana, insieme a Compay Segundo e tutti gli altri. Ma allegria, Joe Barbieri su Rai Radio Live Napoli e Moppino.
2: Cosa importa

0: E sulle tracce di Pino c'è anche la grande musica di Gio Barbieri, come avete ascoltato. E invece in studio mi ha raggiunto un carissimo amico, visto crescere, si può dire, adesso è maturo, è amatissimo, e sono super contenta perché davvero ricerca anche lui la tradizione, la musica, la storia di Napoli, e lo fa a modo suo, in una maniera profonda, intimista. E non soltanto, con me c'è Claudio, anzi c'è Newt, ormai conosciutissimo col suo nome d'arte, a cui faccio subito una domanda. Allora, Pino Daniele, cos'è per te?
1: Penso che l'artista che mi ha cresciuto e formato di più rispetto a tutto il resto della musica che ho avuto la fortuna di ascoltare e incontrare nella mia vita. Ho un fratello di 10 anni più grande. Negli anni 80 Pino Daniele fortunatamente pubblicava un album all'anno praticamente, quindi io non vedevo l'ora che arrivasse mio fratello a casa con il vinile della nuova uscita di Pino Daniele. Quindi da quando avevo 2-3 anni fondamentalmente, questo rituale si è ripetuto per tanti anni. Quindi è una voce che associo a mio fratello, alla mia famiglia. Mio fratello mi spiegava i testi, quindi mi faceva entrare nel suo linguaggio, in quello che raccontava. Lui mi ha spiegato, mi ha fatto capire cos'è Napoli, cos'è la canzone napoletana. È stato un riferimento importantissimo.
2: Cos'è Napoli, cos'è la canzone napoletana? Ti sei dato un zappa sui piedi, perché adesso te lo chiederò. Cos'è per te?
1: È qualcosa che in un primo momento ho scoperto proprio con Pino Daniele, che all'epoca non consideravano canzone napoletana, ma credo che adesso, dopo tanto tempo, sia di diritto uno dei maggiori esponenti della canzone napoletana moderna. Pensare che quando ha fatto Terra Mia era l'anno che Sergio Bruni ha fatto Carmela, quindi diciamo che si accavalla un po' la storia. Il repertorio della canzone napoletana è un repertorio che in realtà ho scoperto poi da adulto. A parte Pino Daniele, poi mi sono innamorato di Murolo, Sergio Bruni, che ho scoperto da adulto, però diciamo che il filo che mi ha condotto alle radici per arrivare poi alle Villanelle, alla musica del Settecento, alle Tamburiate, eccetera eccetera, è sempre stato Pino Daniele la chiave per entrare in questo magico mondo. È stato lui.
2: Perché oggi la lingua, la canzone napoletana piace così tanto anche fuori da Napoli?
1: Ma io credo che sia un fatto storico. La lingua napoletana credo sia la lingua migliore per scrivere testi d'amore, forse perché non esiste il verbo amare. E dire ti amo in napoletano e ti voglio bene assai. Quindi quando sei napoletano, se vuoi sintetizzare questo sentimento proprio all'osso, non puoi farlo con dire ti amo, ma devi inventarti qualcosa che si trasforma in automatico in poesia. E in più le sonorità del napoletano sono vicine all'inglese per le parole tronche e per la vocale che abbiamo in più, che molti si dimenticano, perché in Italia ci sono 5 vocali, noi a Napoli ne abbiamo 6, perché abbiamo quella che ci serve per chiudere le parole con consonante. Quindi è molto musicale, è una lingua molto romantica, e secondo me sono questi i motivi.
3: Sì, perché poi all'estero associano alla canzone italiana sempre i classici della canzone napoletana, ed è vero che per molti anni il napoletano è stato snobbato, quindi sicuramente il periodo in cui ha iniziato Pino Daniele, il periodo di Massimo Troisi, è stato un periodo più complicato, ma che è durato fino a pochi anni fa in realtà. Questa riscoperta del napoletano e del fascino della tradizione napoletana è da pochi anni che è tornato, diciamo, ad avere il suo valore storico. Però noi napoletani siamo un po' come i bluesmen americani, quindi più ci trattano male più riusciamo a trovare le energie giuste per farci valere.
2: Grazie Claudio Newt, grazie.
3: Grazie
2: di cuore.
3: A te, grazie.
0: E ascoltiamo dunque il nuovo brano di Newt, Lontana Te, su Rai Radio Live Napoli. È Moppino.

0: questa bellissima ballad di Newt. Restiamo nel presente, ancorati a quello che accade oggi a Napoli nella musica, a ciò che si scrive, si suona e si canta. E c'è un altro bravissimo artista, polistrumentista, cantautore che fa parte del gruppo La Maschera, lui è Roberto Colella, e ascoltiamo quello che dice in un'intervista fatta a lui in una serata proprio dedicata a Pino Daniele che abbiamo organizzato lo scorso marzo per i suoi 70 anni. Allora, su Rai Radio Live Napoli e Moppino, le parole di Roberto Colella.
1: Vabbè, innanzitutto ciao a tutti, è un piacere per me essere qua stasera. E sì, mi fa piacere fare musica in generale, quindi che sia con la maschera, cioè, è sempre bello secondo me.
0: Con la maschera e senza maschera.
1: Con la maschera, però alla fine la cosa fondamentale è fare musica. In questo caso siamo qua per ricordare uno dei più grandi che Napoli abbia mai conosciuto, quindi veramente un onore.
0: Tu guardi molto fuori, però rimani molto ancorato a Napoli, un po' per me rappresenti quello che appunto Pino ci ha lasciato in qualche modo, davvero sei molto vicino alle sonorità napoletane, ma anche con un occhio all'esterno. Chi è il tuo maggior ispiratore?
1: Guarda, paradossalmente Shakespeare, sembra assurdo dirlo, però è così, nel senso che ero all'università, studiavo lingue e culture straniere e Shakespeare mi fece capire quanto era importante parlare nel proprio slang, e io all'epoca ero un esterofilo malato, quindi ascoltavo tutto quello che veniva dall'estero, ero cresciuto a Panne, Led Zeppelin, Beatles, Queen, tutta quella roba là, e a un certo punto scopro prima Paul Simon, poi una serie di... e arrivo dopo tanto tempo a Napoli, che mi ha effettivamente sconvolto l'esistenza, perché scoprire che c'era una scena musicale così, così importante, così piena, anche così ricca, mi ha chiaramente spinto ancora di più nella direzione del napoletano, che era l'unico modo in cui riuscivo a sentirmi autentico il giorno dopo. Questa è la cosa importantissima della scrittura, cioè riuscire a riprovare le sensazioni che senti nel momento in cui scrivi anche nei giorni successivi. Per il momento ci riesco in napoletano, il giorno in cui ci riuscirò in italiano sarò felicissimo di farlo, ma anche in inglese, in spagnolo, cioè l'importante è secondo me riuscire a ritrovare l'emozione del momento in cui si scrive.
0: E a noi allora l'emozione la recuperiamo grazie a un brano bellissimo della Maschera, appunto alla voce di Roberto Colella, che è Senza far rumore, su Rai Radio Live Napoli a Moppino.

E dopo questa meravigliosa poesia che mi fa sempre tanto emozionare, commuovere, vi consiglio di ascoltare tutti i dischi della Maschera, Madi Gnuti, tutte queste nuove generazioni che rappresentano Napoli davvero in toto. Ascoltiamo anche la voce di cantautrici, di artiste, di musiciste. La prima è giovanissima, si chiama Alessandra Tumulillo, tra le altre cose è prodotta dal maestro Fabrizio Bianco, che è il curatore, il consulente musicale proprio della Fondazione Pino Daniele. È una bravissima chitarrista, figlia d'arte. Lei ha scritto delle bellissime canzoni, tra queste vi voglio far ascoltare una nenia, una ninna nanna, l'ha scritta per la sua nipotina, tra le altre cose tra poco diventa anche mamma, quindi magari ascolteremo altre bellissime canzoni che scriverà. Questa è Nenia ad Ambra, Alessandra Tumulillo su Rai Radio Live Napoli a Moppino.

0: Questa era la bellissima Neni ad Ambra di Alessandra Tumolillo. Queste canzoni che vi sto facendo ascoltare dimostrano che la nuova musica napoletana non è per forza quella hip hop, rap, trap, anzi c'è tanta melodia, c'è tanta musica, strumento, e continua in questa direzione. Adesso vi vorrei far ascoltare una canzone invece che già è diventata un boom nelle radio e non soltanto, perché è una bravissima artista, lei si chiama Carola, ma il suo nome d'arte è La Negna, che praticamente attraverso una ricerca molto profonda nelle tradizioni popolari, non soltanto quelle cittadine, ma quelle delle campagne, qui andando a scovare la tamborriata, ma non lasciandola in modo semplice, facendo ricerca sul linguaggio, sulle parole antiche, anche su proprio quello che avveniva e in qualche modo avviene. Lei è contemporanea, come è sempre stato Pino Daniele, come ancora le sue canzoni lo sono, perché lei, nonostante utilizzi dei termini come insurarse, per esempio, che sono molto antichi, e parla di donne che sono volute o spose oppure incinte, quindi la donna o è moglie o è prostituta, come in qualche modo in un paese maschilista ancora velatamente viene fuori questo tema, lei con i suoni, addirittura le suona la tamborra con i capelli bagnati, quindi tira fuori dei suoni molto arcaici, però li tira nel 2025 e lei riesce a rendere i suoni odierni, suoni nuovi, prendendo da lontano quello che era un po' la sottomissione della donna e riprendendosi i suoi diritti. Quindi la canzone è sociale, è contemporanea ed è quella della Nigna, quella che viene da Napoli, e l'ascoltiamo. La Nigna, Figlie da Tempesta, su Rai Radio Live Napoli, è Moppino.
1: A

0: e dopo questo urlo rivoluzionario di canto per i diritti delle donne con la Niña, ritorna con me, mio amico e collega di tante avventure musicali e non soltanto, Carlo Pecoraro, un po' per tirare le somme di quello che è un po' il percorso della musica attuale, perché a mio avviso la musica è vera e traduce verità quando resiste negli anni. E allora, ciao Carlo, bentornato.
1: Ciao Valeria, grazie per avermi voluto nuovamente in studio a parlare soprattutto di Pino Daniele.
0: Allora, hai ascoltato insieme a me, oltre a Pino Daniele, alcune delle nuove generazioni, partendo, vabbè, da chi ormai è saldo nel tempo, come Raiss, ovviamente, Gio Barbieri, che sono tantissimi anni ormai, non sono più delle giovani generazioni, ma sicuramente successivi a Pino. Poi abbiamo ascoltato giovanissime Tumulillo, Roberto Colella, ma ci sono già i più grandi come Newt, c'è un'altra giovanissima, la Niña. Avevo citato anche prima Francesco Di Bella, che non ha mai collaborato con Pino, però anche chi non ha collaborato con Pino in qualche modo si porta dietro una cultura che Pino ha fortemente saldato a Napoli e ovviamente nel resto del mondo.
1: Tra quelli che citavi tu, Francesco Di Bella, secondo me, è tra i musicisti che più di tutti hanno continuato a lavorare nel solco di quella modernità della canzone napoletana, di cui proprio Pino Daniele è stato uno degli artisti che più di tutti ha contribuito all'accelerazione di un processo di trasformazione, no, del linguaggio, non solo da un punto di vista musicale, ma anche e soprattutto linguistico, di narrazione, di racconto della nuova Napoli. Già con i 24 Grana, alla fine degli anni 90, come frontman di questa straordinaria formazione, Francesco evidenziava un legame forte con la poetica di Pino. Come Daniele, Francesco è un musicista colto che ha una grande conoscenza musicale, è uno che ancora come Daniele si guarda intorno, non è piantato sulle gambe, no, per fare un esempio calcistico, e si lascia comunque attraversare un po' da tutto quello che lo circonda e che ascolta, pur mantenendo sempre fedele la sua cifra stilistica, così come ha fatto Pino Daniele in tantissimi anni di carriera. E ne è una prova l'ultimo album di inediti, che si intitola Acqua Santa, con il quale Francesco dimostra di essere un cantautore raffinato, con una scrittura mai banale, che personalmente mi rimanda

0: possibile erede di quella tradizione, io certamente scelgo Di Bella.
1: E Francesco Di Bella, come dicevo prima, è uno di quelli che traduce la verità, proprio perché sono più di 30 anni che rimane saldo nel raccontare la musica, nel ricercarla, alcune volte in modo più intimista, altre volte in modo più duro, rock, attraversando i vari linguaggi anche lui, ma essendo fortemente riconoscibile. I ragazzi che ho citato prima in qualche modo sono tutti amici e vedono anche proprio Francesco come uno dei loro master, perché appunto cronologicamente viene prima, e vederli poi tutti insieme è davvero una magia. Ascoltiamo intanto però, prima di chiudere quest'ultima puntata, un brano tratto dal nuovo album di Francesco Di Bella, un album bellissimo che si chiama Acqua Santa. Il pezzo è Nata Luna, su Rai Radio Live Napoli a Moppino.

E questa e tutte le canzoni ascoltate sono la musica di Napoli, la grandissima musica di Napoli, ma ci vorrebbero 100 puntate solo per ascoltare anche le nuove proposte, gli artisti che da tanti anni ancora sono sulla cresta dell'onda, quelli che non sono ascoltati e sono bravissimi. Aprite il mainstream a tutti, musicisti, agli artisti e alle artiste che sono davvero di una bravura incredibile e stanno arricchendo il patrimonio del nostro paese grazie alla cultura napoletana. E Napoli in questi giorni ancora di più sotto i riflettori grazie al quarto scudetto guadagnato. Durante la notte dei festeggiamenti, oltre ai cori, alle bandiere per incitare i giocatori, c'erano le bandiere della Palestina che hanno praticamente invaso Napoli, i balconi e non soltanto.

canto e i cori Free Palestine. Questo a dimostrare che Napoli è, come ho già detto nelle puntate precedenti, davvero la città più inclusiva, se non una delle più inclusive che io conosca, dove tutte le culture vengono accolte, ma Napoli non perde mai la sua identità. E questo ha sempre fatto Pino Daniele con la sua musica, con la sua ricerca, e ancora oggi risuona e risuonano le sue canzoni sociali d'amore che racchiudono il mondo in un unico strumento, la sua chitarra. È uscito un brano postumo recentemente che è diventato una sorta di inno anche del Napoli Calcio, è stato presentato proprio in anteprima allo stadio Maradona, e ovviamente Again è anche il motto di questo quarto scudetto. Io vi saluto così da Rai Radio Live Napoli. Ovviamente potete ascoltare, riascoltare quest'ultima puntata e tutte le puntate di Emmo Pino su Rai Play Sound. E allora Again, Pino Daniele.

0: Accattatevi la foglia, accattatevi le canzoni di successo. 12 canzoni, ci andate lì. Signor Manà, Manà, sì, è una parola, è un'ettraglia, un buon dedito, tem. Signor Manà, sa 10 e darire, sì o no? Ui, voglio, voglio, vatti. Leva da mesa, fammi fuori spazio, leva da nanzepi. Ui, ma l'arma di castagne rotte, gli tepp, ma tu dicevo, ui. Vatti, mannaggia, capami, mannaggia. Sono chiuso a fornire a cantare a mia zavia in coppia e pianina che la voce che tengo. Perché modestamente io che la voce che tengo potesse fare prima di loro un coppo triato San Carlo.
1: A te, la voce, che stai una caccavella.
0: La caccavella, a mia caccavella, ma l'anima la caccavella, mamma. Io per norme e regolatori sono stato giudicato da Giacomino Mario Giel. Ragionare un zivu suo figlio era per domani. Radoro un guacchiato. Chi le manda sempre ritto, papà? Papà, tu vai bella. Papà, tu ti pierdi in coppia pianina. Papà, tu sei uno zucchero. Papà, tu tieni all'ora in tuo cannarone. Papà, tu ti fieri a cantare. Tu ti fieri a cantare. Tu ti fieri a... Vabbè. Ok, voi mi criticate il son che sta girando, eh? E allora mi faccio sentire come si canta. Wallaroo, mi è il tuo numero 4. Palumella.

0: et pas le papier bien de Dieu.
1: A te le catégorie, mon gamacho pagan.
0: Chiave che già, tu non ne capito, riesce niente a fare, chiave che già, si scambaccia a me. Tu non ne capite che mangio fatto, questa è una voce che dovrebbe essere coltivata. Perché può fatto la scuola i songhi stroviti, a scuola ci sono chiuti, e mi vorrò la lezione. Io mi faccio italiano, non becca nessuno, in mavi che bello. Voglio, leva da lo che mannaccio, mazze, ma la...
1: E dove vai, può venire fumo,
0: fa tanto,
1: non vai niente.
0: Fa tanto, e tu mi puoi giurare a me, canto per i signori. Ma vi faccio sentire una cosa italiana. Wallaru, attacco numero 6.
1: E chi stia numero 2? C'è manco compagno, 71.
0: E chi stia numero 4? Ma voi vorrete che si passa? Signori miei, ha scordato una canzone italiana. Wallaru, attacca. E la campana fa tintindo e di galle chicchirichi. E a mezza

0: y en la mielina y no dormiré por ti.
1: ¡Alla maraca, cale! ¡Levate!
0: Disgraziato, voi siete quattro che furono non avete capito riesseri, non avete capito niente. Ma a corpi a me, i rindassi del quartiere non ci facevano più. E da rimane che ogni zona, era rimane a marvaca a parte del manicomio.
1: Ehi, e fai pure, a te là ti hanno portato il manicomio.
0: Oh, mannazza, sapete voi, mannazza, ma che mazza compromettere. O alla rusone, i ambugini, accattatevi le foglie, tutte canzone sul cesso, a calate le banane, e canzone sul cesso, o alla rusone, i ambugini, che si sono gramma a poter capire. Thank you.

0: piena di numeri.
1: Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

marito va trovando piatta a tavolo e mio figlio va da fuori rap, se non mangi che io sento. Babbo ama perché sei tu, Avaci, Marigliana, 2015, che sta papa tutte casalinghe che non credono in do rap. Fratama, non ci credono. Ai, ai.

0: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
1: Casa

Sentite signore, col diretto delle 9:29 è arrivato da Forlì l'ingegnere Vladimiro Zonzobetti. Zonzobetti Vladimiro si presenta, eccolo qui. Sentite signore, vengo a chiedervi ragione, come mai la mia metà da 3 mesi a questa parte è di vostra proprietà? Come siete messi in testa, eh? Da sposarmi in società? No, no, datemi Elisabetta, la vo, io senza Elisabetta che fo, che fo, che fo, è mia moglie, capite?

che mi amo gli avrò. Sentite signore, col diretto delle 20:41 devo andare a Cefalù a cercare mia cognata Immacolata, che di casa se n'è andata e non è tornata più. Sentite signore, un mio zio scultore in legno se voleva suicidare, che la moglie il mese scorso è scappata con papà. Voi ci avete Elisabetta, e che vogliamo combinare? No, no, datemi Elisabetta, la vo, la vo, la vo. Io senza Elisabetta che fo, che fo, che fo, è mia moglie, capite? La voglio, mi spero.

sapeva che mia moglie avrò. Sentite signore, io tenevo una mucella tanto cara, ma cuccava assieme a me. S'arrubai un pezzo di carne al genovese e col gatto d'un marchese è scappata e più non c'è. Sentite signore, mi è rimasta sola la nonna, 80 anni e forse più. Voi vedete che vado a casa e manca la nonna, trovi più. Ma questo mio si è selvaggio, ma questo mio si è zulù. No. Date Elisabetta, lavò, io senza Elisabetta, che fo, è mia moglie, capite? La voglio, mi si metta, date Elisabetta, date Elisabetta.

Chissà in quest'attimo tu dove stai, tu cosa fai? Chissà se all'angolo di qualche via ti perdi ancora, ti dici torno mai più tornare.

poi ornò che mi so attaccato a te. A sto paese bello non si muore per cose belle che te sape da'

fa con te, senza carrozzella, una muratella. Ogni passo, nu vasilla. Piccerille come te, ogni metro

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

vină fa felice.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Sulo mai sulo se vai sereno, per fare un muto con una ferita, con una ferita che sa da sanare. E mo una guerra, mo una carestia, e mo sorriebbe che mo è pucontria, e mo è paura tua e mo è paura mia. Mamma schiavona, turca e marrucchina, nera, figlia guerra, clandestina, padrona di una provocatore, a mondo una